0: Pack J-Ax ad aprire questa nostra seconda ora insieme. Signori, vi stiamo chiedendo in quale città tornereste una volta l'anno,
1: nel senso continuativamente, cioè non
2: esatto
1: volta,
2: perché è uscita questa classifica che parla delle città da ritorno annuale, ovvero quella città che magari vengono viste solo una volta nella vita, però quella volta nella vita non basta e che si tornerebbe costantemente a vederla.
0: Allora abbiamo delle risposte ovviamente da parte vostra al 393 7366 170. C'è allora lei che scrive: escludendo Venezia, okay, oggettivamente città più bella del mondo, dice lei.
2: Okay. Oggettivamente.
0: È una tua amica? Cioè, ti sei fatto
2: no,
0: scrivere
2: non
0: questa
2: conosco,
0: cosa?
2: Non comunque conosco, mi dispiace.
0: Tornerei a Roma. Ho viaggiato poco fuori Italia, ma come Roma non ce ne sono. Trovo affascinante ogni suo angolo, per non parlare della cucina, oserei dire anche meglio di Napoli.
2: Ah, attenzione, attenzione.
0: Ahia, in questo momento a Napoli. Siamo a Napoli.
2: La prendono sempre molto sportivamente comunque gli amici campani sulla cucina. Però è interessante, una volta potremmo sottoporre ai nostri ascoltatori che tipologia preferiscono di cucina, se quella romana o quella napoletana.
0: Ma lì nasce una civil war incredibile.
2: Va benissimo, ma nel frattempo amici, 393-7366-170, in quale città torneresti una volta l'anno? Radio Bella.

0: 333-7366-170, in quale città torneresti una volta l'anno, almeno una volta all'anno?
1: Ciao, sono Marco, ci scrive Marco.
0: Ciao Marco.
1: Capito che è Marco?
0: Incredibile.
1: Marco, ok. E vado almeno due volte all'anno a Trieste.
0: Ah, bellissimo, meraviglioso.
1: Ora, non so se vada. O evado staccato, però lui ha messo attaccato, quindi lui per evadere andrà a Trieste due volte l'anno.
0: Ah beh, salutiamo insomma tutti gli amici che stanno
1: evadendo. No, non in quel senso, anche puoi anche evadere dalla tua routine.
0: Ah ok,
1: non
0: okay.
1: Per forza da una casa.
0: Infatti
1: circondariale
0: io okay. Stavo salutando quelli che evadono dalla loro quotidianità, non...
1: perdonami, casa circondariale, anche detta carcere o qual galera,
0: sì.
1: O argabbio, cose di questo genere. Devo
0: Andrea,
1: spiegare,
0: non siamo nei Cesaroni, non serve spiegarla in maniera romana, ecco.
1: No, loro fanno solo il gesto della mano sulla faccia, è molto simpatica la questione romana.
0: Una mano sulla faccia non è simpatica, è un ossimoro, Andrea.
1: No, la mano sulla faccia indica le sbarre che ti coprono la visuale, capito? C'è questa situazione qua, i Cesaroni. Ma tu non guardi i Cesaroni, lascia stare.
0: Io non guardo i Cesaroni.
1: Per favore,
0: esatto, esattamente.
1: Comunque, stiamo parlando di quale città vorreste rivisitare una volta all'anno fra quelle che avete già visitato, in teoria.
0: Esatto, quella si chiama proprio ritorno annuale, città da ritorno annuale, quella che ti fa dire: io questa l'ho vista, però non mi basta solo una volta, ci voglio ritornare. Qual è la tua? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Moderna.

0: Baiezzi, stessa direzione su Radio Bella e Monella, 393-7366170. In quale città torneresti una volta all'anno? Almeno una volta all'anno.
1: E questa la direzione, lui ne dà due di città, Napoli e Roma, capito?
0: Ah, vedi, prima,
1: lui ha voluto fare il gemellaggio.
0: Esatto, ha risposto 50 e 50 per dare un colpo di qua e un colpo di là per la questione di prima, che diceva io, qualcuno diceva io preferisco la cucina romana, sì, a quella napoletana.
1: Ma poi non te l'abbiamo chiesto, quindi questo dissing a caso mi sembrava.
0: Ma è qualcuno, comunque, lo vuole sempre fare.
1: Rossana scrive: ciao cari, io andrei a Como. Ho fatto le ferie qualche anno fa, a Natale, ed è stato bellissimo. La città,
0: vedi?
1: Straniera invece Praga. Quindi c'è stata una visione esterna e una visione interna.
0: Devo essere sincero, come città mi manca comodo. Andare a vedere anche Praga, ok, però Como è ovviamente molto più vicina, molto più comoda. E quindi potrebbe essere. Sì, lo so, ma non l'ho fatta volontariamente.
1: È molto più comoda.
0: Se qualcuno di Como si è sentito offeso per questa cosa, chiedo scusa, non l'ho fatta volontariamente.
1: No, mi sento offeso io dal fatto che in qualche modo mi abbia fatto ridere questa cosa, cioè mi sono auto-offeso.
0: E allora il problema è Andrea Ferrara.
1: Sì, no, abbiamo risolto così. Mi ha fatto sorridere, mi sento auto-offeso da questa cosa.
0: 393-7366-170, in quale città torneresti almeno una volta all'anno?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: là a chiudere questa nostra mezz'ora. Fra poco ultima mezza, ma continuiamo a parlare di città.
1: Esatto, abbiamo anche la lista, continueremo con voi, ma al 393-7366-170 attendiamo le vostre risposte.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Giuni Russo con Mediterranea,
1: Giorgia con L'Unica
0: e Lorenzo Fragola con
1: Una per te e una per me. È un po' come Geolier, i per me e tu per te, una per te e una per me.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Però poteva chiamarla anche 1XT e 1XM.
1: No, perché no? Sennò lì dovremmo fare tutta la trafila dei siti di scommesse.
0: È vero.
1: E non possiamo,
0: è vero,
1: assolutamente.
0: Signore,
1: perché
0: sennò
1: poi dovremmo guardare il pezzotto, capito?
0: Vabbè, ma basta guardare.
1: E l'Italia non andrebbe ai mondiali.
0: Bravo, quindi non ripetelo, perché sennò più avanti lo ripeti, più non andiamo ai mondiali.
1: No, capito? Io sto dicendo non usate il pezzotto.
0: In quale città tornereste una volta l'anno? Abbiamo una classifica della top 20 città da ritorno annuale. L'abbiamo già detto un po', adesso siamo alla 12esima classificata. Singapore.
1: Singapore, no, vado a Singapore.
0: Vabbè, non c'era bisogno di cantarla.
1: Beh, dare un riferimento.
0: All'11esimo c'è Dubai.
1: Dubai.
0: Non è quella la canzone, no. Però no. Decimo posto per Lisbona.
1: Oh mia bella Lisbonina.
0: No, questa
1: non è quella.
0: Dai, per favore.
1: Chiedo venia.
0: Oh mia bella Lisbonina.
1: Chiedo venia.
0: Nono posto per Amsterdam. No, non te la dico nemmeno. Ottavo posto per Bangkok. Ma cosa? Settimo per Istanbul.
1: Ho mangiato un buonissimo kebab a Istanbul.
0: Sempre
1: sono sincero.
0: E al sesto abbiamo Roma. Lasciamo la top 5 per dopo.
1: Ah, va bene.
0: Però signori, a sesto Roma siete un po' criminali, eh.
1: Ma perché? Ma scusa, ma lascia fare. Nel frattempo 393-7366-170, in quale città torneresti almeno una volta l'anno?
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: 2007, Daniele Silvestri, La Paranza su Belle Monelle. Andiamo in conclusione dell'argomento: in quale città torneresti almeno una volta l'anno con la top 5 per quanto riguarda le più ritornate?
1: Intanto sono contento che fra voi siano già arrivati diversi a dirmi: no, Roma sì, torneremo a Roma sempre.
0: Dai, Roma, dai!
1: Esatto, però signori, è solo al sesto posto per, a livello globale.
0: Sì.
1: Quinto posto per Barcellona.
0: Ok, sì.
1: Non hai nessuna canzone?
0: Potevo cantarti la canzone dei Queen se vuoi.
1: Barcellona.

0: e al primo posto, signori, si va in Giappone perché attenzione, c'è Tokyo.
1: Ah, vedi, quindi la guardi una volta, la vedi una volta, la visiti una volta e poi dici, ma sai che ci tornerai in questa città?
0: E andare a pagare le rate del debito che ti sei fatto per andarci.
1: Ma non è detto, perdonami, scusami, cioè se adesso c'è un nostro connazionale o qualsiasi altra persona che ci sta ascoltando da Kyoto, è molto più facile arrivare a Tokyo,
0: certo, in quel caso
1: capito?
0: Da noi,
1: come
0: da
1: per noi Roma.
0: È vero.
1: Ok, quello è il significato, perché a livello mondiale.
0: Bravo.
1: Ti ho stupito. Sono ricco di sorprese.
2: Radio Bella e Monella. Tutto

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.

0: Good Boys, Bongo Cia Cia Cia su Radio Belle Monella chiudono la nostra settimana insieme, o meglio insieme mia e di Andrea Ferrara, perché io ritorno domani qui su Belle Monella dalle 8 alle 10.
1: Bravo.
0: E poi da mezzogiorno alle 14 con le Belle Monella insieme a Monica Morgan.
1: E io invece vado avanti un'altra oretta con voi adesso.
0: Bravo, bravo, bravo,
1: staccano vista.
0: Bravo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: voce di Night Conforte si apre la nostra seconda ora insieme. Io lo ricordo, rimane aperto il box Instagram Radio Belle Monella. Se volete continuare a provare a indovinare la parola, visto che oggi nessuno è riuscito a portare a casa la t-shirt, continuate, che se qualcuno indovina prendiamo il vincitore da là. Va
1: possiamo
0: bene?
1: Fare un'eccezione, quindi vi portiamo a casa la t-shirt. C'è chi ci riprova con Mondo, ma non è Mondo, Mondo.
0: No.
1: Di cosa parliamo oggi, caro Dami?
0: Allora, oggi vogliamo parlare un po' di sentieri, perché c'è un nuovo sentiero panoramico che arricchisce un po' l'offerta delle Cinque Terre. Sei mai stata?
1: No, mio fratello sì, però.
0: Molto bello, bellissimo.
1: Stupendo.
0: E comunque, quindi, una nuova forma di turismo rilanciato in una delle aree più amate d'Italia, percorso che potete anche guardare su Instagram, un po' per prendere la palla al balzo e capire anche i percorsi, anche se tra poco andremo ad approfondire ovviamente la notizia, per capire i percorsi che voi consigliate anche.
1: Esatto, ed è un cammino molto bello che permette di esplorare scorci meno visti, quindi quei posticini che di solito non si riescono a raggiungere, ma in questo caso sì, bisogna essere anche degli esperti.
0: Fuori i nomi dei vostri sentieri più fighi, perché è maggio e tra poco bisogna prenotare le ferie.
1: Ma ci vai tu a camminare?

0: Ciao Damiano, ciao Eleonora, io ho la mamma di Porto Venere che è vicino alle Cinque Terre, dunque sono andato diverse volte su quelle zone là, molto belle, molto suggestive. Una parte adesso è stata chiusa perché ci sono stati gli smostamenti qualche anno fa, però è molto bella. E la cosa che vi consiglio, se dovete andarci, di prendere il treno e andare fino a Rio Maggiore, che è l'ultima delle Cinque Terre, e poi andare a fare tutta la Via dell'Amore.
1: Che bello!
0: Mi pare che si chiama così, la Via dell'Amore, che è praticamente questa vietta che costeggia il mare.
2: Che bello, che bello!
0: E come avete detto voi, c'è tutta la natura intorno. Molto bella. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, bello, grazie per aver interagito. Lo senti il profumo di estate?
1: Dovremmo avere la possibilità tutti di viaggiare e goderci questo bel paese, perché l'Italia è una bomboniera, ragazzi.
2: Si parla di sentieri.
3: Bella e monella, tutta da cantare.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
6: L'amore non si fa nei sexy show.
3: Radio Bella e

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero la fila laggiù.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
7: La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: pillolina pilloletta. Anche quest'oggi erano tre canzoni, una, l'ultima, era quella di Goldrake.
1: Poi abbiamo ascoltato Umberto Balsamo con Balla e Lucio Battisti, il grande, con 7:40.
0: Tutto molto bello, seme pillolina, anni.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Questo è che è bello della diretta, no? Quando ti mancano le parole, sempre pillolina. Va
1: sempre
0: bene,
1: pillolina, sì.
0: Oltretutto la pillolina di Italiamo. Comunque, allora, stiamo parlando di sentieri molto belli, soprattutto quello delle Cinque Terre, è partito tutto da lì. C'è un'ascoltatrice che consiglia di fare la Cinque Terre Card, perché se no si pagano tanti soldi. Lei dice: siamo stati quest'anno per le vacanze pasquali, la Via dell'Amore, che ha insomma nominato il nostro ascoltatore precedente, molto molto bella, dice, però si paga abbastanza, 14 euro a persona, una camminata di circa 20 minuti neanche, dice.
1: È un po' tantino, però vabbè, guarda che foto, guarda che meraviglia,
0: spettacolare,
1: incredibile. Altro consiglio, dice appunto di fare la 5 Terre Card, appunto, che conviene, quindi l'abbiamo ripetuto. Ragazzuoli, 393 7366 170, avete qualche consiglio di un bel sentiero dove andare?
3: 393 73 66 170.

0: seguono da Padova, dice lui, percorsi lungo il Brenta la sera sono spettacolari, specialmente in primavera quando tutto è verde, è tutto molto bello. Messaggio di Marco. Ciao Marco, grazie.
1: Poi c'è qualcun altro che dice: bella Monella, sempre con i temi giusti, ci fanno anche i complimenti. Grazie per gli argomenti. Grazie. Io consiglio il tratto ciclabile, quindi qui parliamo ai ciclisti, vicino alle valli di Comacchio. C'è un paesaggio bellissimo e possiamo anche vedere i fenicotteri.
0: Belli i fenicotteri
1: anche
0: rosa.
1: Anche quello di Lio Piccolo, dovrei andarlo a fare questa domenica, se riesco, se non è brutto tempo. Anche lì ci sono i fenicotteri.
0: Ma in bicicletta o a piedi?
1: In bicicletta.
0: Sempre in bicicletta. Va bene, allora, ci stiamo un po' ficcando dentro i vostri sentieri preferiti, siete tanti, continuate. Messaggio scritto vocale indifferente.
1: 393-7366-170. Radio Bella e Monella.

0: stare bene, e se vi va di stare bene forse fare qualche bella scampagnata nei sentieri, in montagna, chi più ne ha più ne metta, può fare al caso vostro.
1: Allora io metto anche che quando ero più piccola facevo più scampagnate, adesso per motivi di lavoro ne faccio molto meno.
0: C'è meno tempo.
1: C'è chi fa la fotografa, che è Lucia, e dice: io sono una fotografa naturalista e naturalistica e mi perdo molto spesso nei sentieri della pianura padana a fare qualche foto.
0: Diciamo che noi siamo anche tanto fortunati, e questa cosa secondo me la sottovalutiamo. Noi dico che abitiamo in questo territorio,
1: sì, abbiamo
0: perché
1: tutto.
0: Abbiamo tutto e tutto vicinissimo.
1: Tutto vicino, la montagna, il mare, la collina, tutto quanto, veramente. Andiamo nel 1999, Antonello Venditti, Che tesoro che sei.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sembra quasi fatto apposta questo gioco del nostro palinsesto musicale. Prima ultimo, poi venditti, quindi insomma due generazioni a confronto. Che tesoro che sei, canzone molto molto bella, una dedica d'amore.
1: Una bella dedica d'amore, secondo me è anche portarsi la fidanzata o il fidanzato per i sentierini.
0: Certo.
1: Magari si può organizzare un picnic, poi andrete sempre a pensare male perché quando si parla di sentierini si pensa sempre alla Camporella.
0: È vero.
1: Sicuramente qualcuno di voi l'avrà fatto, ma l'amore è sempre bello.
0: L'amore è sempre bello se non è litigarello.
1: No, anche se litigarello.
0: Va bene, amici, siamo arrivati alla fine di un'altra ora insieme. Pronti, non scappate. Vi ricordiamo sempre che il box Instagram è aperto. Mm-hmm. Non abbiamo ancora trovato il vincitore di oggi, quindi se avete ancora idea o volete ancora provare a indovinare la parola di oggi, andate su Instagram sotto la voce ovviamente di Radio Bella e Monella.

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fare da te.
1: Ciao Noemi, farfalle nello stomaco. Spero per voi qualcos'altro, visto l'orario e la pausa pranzo, magari qualcosa di ben sostanzioso, ecco.
2: Allora, caro Dami.
1: Sì, mi dica.
2: Andrei a sentire Ultimo a Tor Vergata?
1: Vediamo, vediamo, bisogna trattare. Qua, sai, ci sono i bagari. Come si dice?
2: I bagarini.
1: I bagarini, sai, ritrattano un po' sui prezzi.
2: Mamma mia, c'è un'inchiesta per Live Nation.
1: Sì.
2: Sì, mi sa che vanno proprio nella merda.
1: State attenti allora,
2: perché
1: bagarini.
2: Hanno ammesso proprio di sfruttare la gente.

0: LDA e H7 insieme con Poesie Clandestine. Tocca di nuovo a voi mettere la voce nella nostra playlist musicale.
1: È molto semplice, mandate un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo: ciao Dami, ciao la Dallan, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

terpa. Prigionieri da scabam fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Anche se è venerdì, qui su Radio Bella Monella si canta le canzoni italiane tutte da cantare, ma adesso a cantare tocca a voi.
1: Avete mandato un messaggio vocale al 393-7366170 e oggi ci cantiamo proprio questa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Belle Monelli, ciao Dani, potete mettermi la canzone che fa? Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei scoprirlo stasera. Grazie dal Barbieruzzo.

0: che dal titolo ci sta con la giornata del nome che stiamo vivendo.
1: È perfetta. Bel venerdì, la nuova di Eddie Brock, la state ascoltando su Radio Bella e Monella. Lui che comunque ultimamente, e penso sia stato preso sotto l'ala di Fabrizio Moro, come è successo anche con Ultimo.
0: Sì, vero. E poi quando è stato qui Fabrizio a microfoni spenti ce l'ha anche un po' raccontato, no? Questa vicinanza con Nicolò, con Eddie, sono un po' due ragazzi che ha preso sotto la sua ala protettiva. Poi tutti e due stanno facendo, e anzi auguriamo a Eddie Brock una super carriera.
1: Infatti si sente anche lo zampino della musica e della come che si dice? Non mi viene in mente.
0: Zamorattisce.
1: No, della composizione.
0: Composizione.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina, tre canzoni, una più bella dell'altra. L'ultima, quella di Lu Colombo, si intitola Maracaibo.
2: Zucchero con A Wonderful World. E all'inizio Jovanotti con No Mannoio.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, ultima mezz'ora insieme, le 14:38 sul cronometro. Noi vi ricordiamo sempre anche di buttare un occhio sul nostro sito web. Abbiamo già ricordato di giocare con noi nella nostra pagina Instagram. Se volete, quando volete mandarci un messaggio e volete essere magari un pochino più riservati,
2: sì,
1: c'è anche Telegram e c'è anche il gruppo, quelli di Radio Belle Monella.
2: Bravissimo. Allora, noi dobbiamo fare tanti auguri ai neogenitori Antonio e Aurora, che oggi è nata la loro figlioletta Diletta. Loro,
1: ma che bello.
2: Ascoltano dal Gargano, ormai Belle Monella sta arrivando veramente dappertutto. Abbiamo il nostro agente lì, il nostro ascoltatore che ci sta facendo arrivare dappertutto. Quindi tanti auguri Antonio Aurora e soprattutto benvenuta al mondo, cara Diletta.
3: Radio Bella e

0: sentito la notizia, visto che prima abbiamo ricordato anche la nostra pagina Instagram, che hanno tolto un sacco di bot, un sacco di account fake da personaggi famosissimi.
1: Finalmente, cioè, si può dire.
0: Cristiano Ronaldo ha perso 5 milioni di follower.
1: Quanti ne ha in totale lui?
0: Un sacco.
1: Andiamo a vedere.
0: 600 e passa, tantissimi.
1: 5 vediamo. Milioni di bot aveva.
0: Aveva 5 milioni di bot, però insomma, tra 664 milioni di follower.
1: Incredibile.
0: 5 li potevamo anche accettare.
1: 5
0: di fake.
1: Milioni, 5 milioncini. Potevano essere anche nostri.
0: Ha perso tanto anche Messi. Ibrahimovic ha perso 1 milione. Quindi insomma, tanti calciatori. Neymar, 3 milioni di follower persi. Tanti bot utilizzati, ovviamente. Poi magari anche, non lo so, non mi esprimo in materia perché sono ignorante.
1: Oh, si dissocia.
0: Ma
1: già.
0: Magari anche dalle agenzie, quelle cose là. Vai a sapere te cosa c'è dietro.
1: Certo, sappiamo bene cosa c'è dietro. Noi sappiamo però che la nostra musica è tutta da cantare. C'è Dolce Nera con My Love.
2: Radio Bella e Monella.

0: prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini con Vivimi, qui su Bella e Monella. Si parlava di Instagram, di follower, poi ovviamente viene spontanea la domanda: ma chi è la persona con più follower su Instagram?
2: Rimane Cristiano Ronaldo, poi
1: Rolando?
2: C'è me, Rolando
1: Bianchi.
2: Perché ero già alla seconda riga a leggere Lionel. Quindi ho messo la L.
1: Quindi sono loro due, i due sportivi. Allora, prima in teoria c'è Instagram, la pagina di Instagram.
2: Certo, che io vabbè, non seguo.
1: Però posso dire, chi è che segue la pagina di Instagram?
2: Cioè, il meta business partner.
1: Cioè, perché lo dovete fare? Cioè, a che pro? Non metterei mai a seguire Instagram.
2: No, neanche io. Forse danno qualche consiglio. Boh, adesso andremo a vedere.
1: Comunque, pensate che dietro i super calciatori, quindi ovviamente a Messi e Ronaldo, c'è una star internazionale. Almeno la mia generazione è cresciuta con lei, perché c'era Disney Channel,
2: sì.
1: I maghi di Waverly. E non la dimenticherò mai. Super innamorato di lei, la sua prima canzone che era Magic. Stiamo parlando di Selena Gomez.
2: Selena Gomez, esatto, con 415 milioni di follower. Poi c'è Kylie Jenner al quinto posto.
1: Vabbè, insomma, una bella classifica.
2: 190 milioni di follower.
1: Tanta gente.
2: Parecchia.
3: Radio Bella e Monella.
4: Ehi, fatti viva.

tempo dei problemi. Agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina, forse un passo dagli inferi. Fisso questo foglio, vorrei ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, mascherato da solo.

0: chiedo ancora se
1: ti ricordi quando è uscita questa canzone, sembrava pronto il dissing con Tony F. E poi canzone d'amore, se si può definire così, per Chiara Ferragni e la voce di Fedez con Allucinazione Collettiva.
2: Sembravano tempi lontani, invece sta correndo tutto velocemente, ma non è successo così tanto tempo fa. La Ferragni ha la sua vita, va avanti, serena. Sai quanti haters ha ancora? Sì. Cioè, se tu guardi un suo post di Instagram è pieno di insulti.
1: Lei quanti follower su Instagram è arrivata?
2: La Ferragni io non la seguo, però
1: tanti,
2: guarda,
1: tanti
2: non ho tempo per farvelo vedere. Abbiamo finito.
1: Sì, ci sentiamo domani per bella

guardare sulla soglia della nostra vita, guardare chi è finita, nuvole che passano e scaricano.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: La Val Brenta. Esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1. Network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: l'applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Conca, questa è l'anteprima. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, lunedì, sono stanco, sonno, voglio andare a dormire, voglio la mamma.
0: Santo cielo, allora tu torna a casa che continuo io.
1: No, dai, non potrei mai lasciarti sola qui abbandonata. In questo studio radiofonico ai margini della grande città, lì dove il deserto appare. No,
0: santo cielo, ma che
1: una tragedia,
0: che scenario. Allora, detto questo, ricapitoliamo quello che è successo venerdì, perché ne sono successe davvero tantissime.
1: Sì, cominciando dalle 6 del mattino, quando ho parlato di sveglia.
0: Sì.
1: Tu dove la tieni la sveglia? A fianco oppure?
0: Beh, a fianco, uso il telefono.
1: Sai
0: realtà.
1: Che sbaglio? Sì, ma ho preso.
0: Si è sbagliato perché ci sono le onde.
1: Ma no, lascia le onde. No, proprio dicono gli espertoni, quelli che io amo sempre citare, dicono che è sbagliato perché tu per svegliarti bene dovresti tenerlo lontano, così sei costretta ad alzarti per andarlo a spegnere la sveglia.
0: Sì, vabbè, ma io la spengo e mi alzo. A posto.
1: Tu sei brava, altri invece la spengono
0: e tornano a dormire.
1: Poi la spengono di nuovo
0: e tornano a dormire.
1: Poi la spengono di nuovo
0: e tornano a dormire e fanno tardi al lavoro.
1: Così.
2: Buongiorno Ka. Allora, la mia sveglia è il cellulare e ce l'ho sul comodino. Ciao.
3: Buongiorno Ka. Io la sveglia ce l'ho sul comodino, ma la uso, non ho mai usato una sveglia. Mi sveglio regolarmente alle 5 meno 10 tutte le mattine, consapevole del fatto che sono povero come una merda. Buongiorno Ka.
2: Buongiorno Ka. Oh, oggi finalmente ti sento e posso parlare, che anche ieri sono alzata presto. Comunque anch'io la mia sveglia è sul comodino, suona una volta, ho ancora la sveglia con la batteria e non potrei mai alzarmi per andare anche a spegnerla, diventerei ancora più nervosa, credo. Ciao!
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: che brutto momento che abbiamo passato venerdì scorso, che brutto momento tra le 7 e le 8, una delle trasmissioni secondo me più difficili che abbiamo affrontato in questi 2 anni e mezzo di trasmissione. È stata una sofferenza.
1: Una trasmissione bellissima, però ci ha fatto venire fame.
0: No ragazzi, me ne sono mangiati 4 quando sono andato via dalla radio, cioè ho distrutto la dieta di 2 mesi praticamente.
1: Ma chi se ne frega della dieta? Abbiamo parlato dei tramezzini perché la CNN ha detto che il tramezzino, soprattutto quello fatto a Venezia, è davvero un'eccellenza, anzi il miglior sandwich del mondo.
0: E allora noi abbiamo letto insieme agli ascoltatori di Buongiorno UK il tramezzino migliore, chiedendo a voi che ci ascoltate qual è quello che preferite, quello che vi fa impazzire, quello che mangereste sempre.
1: Vi diamo l'ispirazione.
2: Buongiorno Radio Bellemonella. Per me per eccellenza il tramezzino migliore è tondo e uova, e non si discute. Ciao.
3: Buongiorno UK. Il tramezzino più buono è ovviamente speck, rucola e grana. Mamma mia che buono. Ciao.
4: Buongiorno. Tramezzino alla carbonara, riscaldato appena prima di essere servito. Buonissimo.
5: Buongiorno UK.
6: Buongiorno. Io sono Celeste e il tramezzino più buono al mondo per me è tonno e uova.
7: Ciao amici. Buongiorno UK, da Jessica. Il più buono che ho mangiato è stato radicchio e stracchino, delicato, poi c'ha una bella dose di verdura dentro, quindi sì, anche equilibrato, formaggio, verdura e carboidrati del pane, buonissimo.
8: Radio Bella e Monella.

0: Buongiorno, un calante prima, tutte le mattine dalle 5 alle 6 cerchiamo di riepilogare con voi tutto quello di cui ci siamo occupati nell'ultima puntata di Buongiorno Cane, la fattispecie quella di venerdì.
1: Ormai Paolo sente l'aria di vacanza.
0: Sì, torna, no, ma no, secondo me sono quelle cose psicologiche che succedono davvero. Cioè tu pensi spesso ad una cosa e ti capitano le notizie, quelle che parlano di queste cose qua. Ad esempio,
1: non è che ne hai parlato ad alta voce, il telefono ti ha ascoltato.
0: Può essere, sì, il caso, il telefono ti spia. I poteri forti e tutte quelle cose là. Sì, ma può essere. Cioè, fatto sta che ho trovato questa notizia meravigliosa che dice che per rimanere rilassati, che per stare tranquilli, che per non farsi coinvolgere dallo stress della vita moderna e del lavoro, bisogna fare una vacanza almeno ogni due mesi.
1: E non ti ha detto che servono anche i soldi?
0: Vabbè, cosa sarò? Non i soldi, cosa servirà adesso? Non attaccarti alle cose troppo materiali,
1: eccetera.
0: Pensa alle cose spirituali, c'è il fatto che bisognerebbe staccare completamente almeno per due mesi e si diventa, attenzione perché c'è il trucco, si diventa più produttivi,
1: sì,
0: più creativi, sì, e si è meno stanchi.
1: Allora io proporrei un aumento per tutti o un bonus vacanze.
0: Dai!
1: Ogni due mesi.
0: Ah,
1: così, che bello.
0: Beh, lo diciamo all'azienda oggi, facciamo una lettera di proposta, va bene?
1: Benissimo, la preparo già.
0: Immagino già la risposta.
2: Radio Bella e Monella.

app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Dove vanno me le mani?

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: L'oroscopo, l'oroscopo, questo benedetto oroscopo che tutte le mattine viene ad anticipare quello che sarà poi l'appuntamento vero e proprio delle 7.45 circa.
1: Chissà com'è andata ai segni, perché venerdì c'era l'oroscopo hot.
0: Io guarda, ero al secondo posto.
1: Bilancia, sì.
0: Sì, ma ho lavorato tutto il weekend, per cui c'è...
1: Ma neanche un po' di tempo.
0: Ma sì, due bacini, ma insomma non era esattamente tutto ciò che prospettava l'oroscopo hot.
1: Vabbè, adesso Paolo vuole fare i numeroni, eccetera.
0: Numerini.
1: Allora, segno meno fortunato purtroppo per lui di oggi è il segno della Vergine. Oggi non va benissimo.
0: Vabbè, se voi credete a Giuseppe Chetta, siete vergini, rimanete a casa, che vedevo di... Andate in vacanza due mesi,
1: Che bello.
2: Radio Bella e Monella.

0: botta da cantare.
1: Abbiamo finito l'appuntamento con l'anteprima di Buongiorno un cacca, mia cara Elisa, sta per partire la trasmissione vera e propria, io sono pronto e stanco.
2: Oh, santo cielo, speriamo siano pronti anche i nostri ascoltatori, quindi mandate il vostro messaggio, interagite già da adesso al 393-7366-170.
1: Chissà come è andato loro, il loro weekend, sono curioso di sapere stamattina.
2: Ah, secondo me hanno fatto un sacco di cose.
1: Me le racconteranno, spero, a fra poco.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: next.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
0: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
0: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
0: Ma

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Ora. Sono le 5:57.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
11: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
16: "ma che oh!",
15: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
17: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
18: Tu lascia fare, sempre polemico.
19: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Eccoci qua di nuovo, un lunedì mattina, stanchi, assonnati, ma pronti ad affrontare la giornata. Buongiorno un ca a tutti voi.

0: Così va bene. Un po' meno. Un po' meno. Basta adesso, basta. Basta acqua, basta. Basta, basta.
1: Insomma, quando ti svegli la mattina e senti la pioggia, dici ma porca. Tutto, insomma, tutta una serie.

Insomma, non stiamo qua a lamentarci eccessivamente, anche se stamattina vorrei coinvolgervi in un lamento di gruppo, ma adesso prima facciamo i convenevoli, quelli consueti, quelli del mattino e quelli di inizio settimana. Buongiorno a tutti, anzi buongiorno Unca, io sono Paolo Zippo, questa è Radio Belle Monella, questo è Buongiorno Unca, vero, la nostra mattinata che come sempre dalle 6 fino alle 9 ci tiene a tenervi compagnia, ci tiene a svegliarvi, ci tiene anche alla vostra partecipazione attiva, perché lo so che siete assonnati, lo so che questo lunedì mattina piove, fastidio, eccetera eccetera eccetera, ma amici, il nostro gruppo del mattino, la nostra community ha bisogno di voi, di conseguenza preparatevi a partecipare insieme a noi, non prima di aver ascoltato insieme a noi a volume bello alto la sigla.

0: tutti voi che lavorate, a tutti voi che siete svegli, a tutti voi che avete scelto consapevolmente o inconsapevolmente, chi lo sa, di stare su Belle Monella stamattina e di beccarvi la nostra mattinata. Siamo assolutamente in diretta tutti i giorni dalle 6 per accompagnarvi. Prima c'è anche l'anteprima che vi regala un po' tutto quello che è successo nel giorno precedente, in questo caso di venerdì. Stamattina, dicevo, volevo coinvolgervi in un lamento di gruppo. Perché? No, perché ci sono delle mattine, nella fattispecie per me è questa mattina, in cui magari sei stanco, no? Parti perché hai avuto un weekend piuttosto agitato, che sia stato di lavoro come il mio, oppure di piacere anche, perché insomma può essere stato un weekend, però lunedì mattina sei stanco, non c'hai voglia di rogne, detta così, non hai voglia di niente, cioè vorresti semplicemente arrivare al lavoro senza che nulla possa accadere. Ed invece ti succedono i classici contrattempi, niente di grave, non stiamo parlando di robe serie, stiamo parlando di puttanate.
1: Si può, quest'ora non ci sono i bambini, possiamo dire qualche parolaccia.
0: Strate di puttanate che ti così innervosiscono. Allora, nella fattispecie vi racconto le mie di questa mattina. Allora, esco di casa, mi sono dimenticato una cosa, devo tornare indietro. Non c'è niente di grave, certo. Poi c'è la pioggia. E la pioggia fastidiosa è da là. Poi trovi i ciclisti senza luci, vestiti di nero, in mezzo alla strada. Poi ti avvii per la statale che ti porta al luogo di lavoro, i tuoi consueti 20-20 minuti di strada, e ti trovi davanti il vecchietto con il cappello. Finito il vecchietto con il cappello, due camion di fila che non riesci a superare. Oh, raga, tutto questo a me è successo tutto insieme stamattina, per cui ho deciso che poteva essere carino coinvolgervi così al mattino presto e chiedervi: qual è la cosa più fastidiosa che può capitarvi la mattina? No, sinceramente, cioè dal, che ne so, aver finito il tubetto del dentifricio, al non avere più caffè nella dispensa, al non avere più biscotti, all'uscire di casa e incontrare, come è successo a me, il ciclista in mezzo alla strada, al dover sopportare i figli che non vogliono andare a scuola, eccetera. Insomma, ce ne sono mille di cose fastidiose. Allora stamattina proviamo ad esorcizzarle, cioè elencandole le esorcizziamo e non capiteranno più. Vabbè, speriamo che non capitino più. Sapete, il numero per raggiungere Belle Monella è sempre lo stesso: 393 7366 170. Dai, semplicemente la cosa che vi infastidisce o che potrebbe infastidirvi di più al mattino, da adesso.
2: Radio Belle Monella. Buongiorno.

0: detto prima, non è un esercizio di raccontarci le sfighe, è un esercizio di esorcismo. Quando, cioè, noi stamattina ci raccontiamo le cose peggiori che possono capitarci o che ci sono capitate al mattino per esorcizzarle, per fare in modo che non possano succedere più. Attenzione, questo messaggio è esemplificativo.
1: Buongiorno K. Allora, questa mattina vado a lavarmi i denti, dentifricio finito, ma ho finito.
0: Di più, secco.
1: Niente, e ieri avevo chiesto andartelo a prendere perché per l'ennesima volta devo andarci sempre io. Bene, mi siedo e ultimo velo della carta igienica.
0: No!
1: E là mi girano perché è sempre così, non è che sia solo stamattina. Però stamattina sono più nervosa del solito. Mm. Vado giù, siccome noi chiudiamo a chiave la macchina, sì, anche in garage.
0: Anch'io.
1: E la mettiamo in un determinato posto. Non trovo le chiavi. Bene, vai in cerca di quelle per non svegliare mio marito, okay. Vai in cerca di quelle
0: di riserva, certo.
1: Di scorta.
0: Sì,
1: ok,
0: sì.
1: Arrivo, non si apre il basculante perché queste chiavi non hanno il telecomando che funziona, non lo so bene. Scendi, apri quel cacchio di basculante, porta fuori la macchina, apri,
0: sì,
1: la porta.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì,
1: è lunedì e ne sono successe di tutti i colori. Sono, sì, in ritardo, ovviamente, e trovo un camion. Bene. Buongiorno anche a Samu.
0: Samu, direi che il tuo era un riassunto abbastanza, diciamo così, efficace di quelle che possono essere le sfighe del mattino, o le cose fastidiose del mattino che possono capitarci.
2: Buongiorno anche a tutti. Allora, la mia mattinata è iniziata. Facendo retro ho preso un palo.
0: Aia!
2: Successivamente, in autostrada, un piccione ha deciso che doveva suicidarsi sul cofano della mia macchina.
0: Aia!
2: Quindi ora mi ha strisciato tutta la macchina col piccione. Devo ancora arrivare al lavoro e ho un turno di 12 ore, quindi prego vada meglio di come è iniziata.
0: Che la forza di buongiorno un ca sia con te. Voi siete autorizzate a dire assolutamente buongiorno un ca. 393 7366 170, che siate dei fedelissimi ascoltatori di questa trasmissione o che la sentiate la prima volta, per raccontarci la cosa che veramente, ma veramente, ma veramente vi infastidisce al mattino.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 24 minuti del mattino, questo è Buongiorno un Ca, ovvero il buongiorno di Bella e Manella. Stiamo così chiacchierando stamattina, abbiamo iniziato la giornata, visto che lunedì, parlando delle cose fastidiose del mattino, delle piccole, quelle piccole cose, non cose traumatiche, non cose serie, tra virgolette, no? Ma quelle cose che ti possono infastidire e rovinare la giornata. Io ho raccontato tutte quelle che mi sono capitate stamattina. Eccolo, la mia carta igienica era a posto. Però effettivamente nelle famiglie succede spesso, no? Che il rotolo di carta igienica sia là alla fine e che venga centellinato e che uno, quello che passa prima, dica no, in fin di conti ce n'è ancora un foglio, toccherà a chi arriva dopo di me. Ecco, questa è una delle piccole sfide del mattino, il tubetto del dentifricio come abbiamo detto prima, oppure quando sei sulla strada come è capitato all'amica prima, il piccione che ti attraversa la strada, o tutte quelle piccole cose che possono, diciamo così, contribuire a fare della tua giornata una giornata fastidiosa.
1: Buongiorno un capo.
0: Buongiorno.
1: Allora, ti girano i maroni quando ti svegli e senti la pioggia.
0: Anche.
1: Pensa
0: anche
1: a chi deve lavorare all'esterno, come camminare che devi scaricare sotto magari il diluvio. Che due coglioni, ragazzi.
0: Sono d'accordo con te.
1: La pioggia. Oh. Quando piove veramente dico, ma chi cazzo me l'ha fatto fare sto lavoro? Non potevo fare il DJ, montare nella mia macchinetta, arrivare, poi mi mettevo là dentro lo studio, a chiacchierare un po' per radio.
0: È vero, hai ragione Alberto.
1: Vai, ritieniti fortunato, cazzarola.
0: Allora Alberto, io ti racconto, cioè io nella mia vita ovviamente, vabbè, ho altre cose oltre alla radio, no? E ieri sotto la pioggia a Venezia, che non ha mai una logistica meravigliosa, ho dovuto praticamente smontare uno stand a mano, dice sì, apri un'agenzia, non c'è problema, farai una vita bella, sarai ricco e non dovrai fare un cazzo. Smontato tutto sotto la pioggia, è stato meraviglioso. Ecco, la dura vita di noi lavoratori.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stanno arrivando un sacco di messaggi sulle piccole cose fastidiose che possono capitarci al mattino. Io vi lascio per un secondo, ma fra poco torno anche con la canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: È il

0: ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ecco, finito. E ora?
5: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
0: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
3: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
0: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ragazzi, come amiamo dire noi, buongiorno un ca a tutti voi, lunedì 11 maggio. Tra l'altro dovreste essere contenti perché oggi per molti giorno di paga, soldi che arrivano come non vi fosse un domani, soldi probabilmente già spesi in partenza, però quello è un altro discorso. Stamattina abbiamo iniziato la nostra giornata, questa nostra settimana insieme che si protrarrà tutti i giorni dalle 6 alle 9 chiacchierando non solo del più del meno ma delle piccole cose che ci possono infastidire, no? Al mattino abbiamo parlato di incontri per la strada, il classico, che ne so, la classica cosa, il vecchio con il cappello che ti fa rallentare perché su una strada dove si può andare, che ne so, a 70 all'ora va a 25, oppure sulla strada a 90 va a 32 all'ora e cammina anche in mezzo alla strada, non lo puoi sorpassare, c'è pure il divieto di sorpasso. Oppure, sì, vabbè, piccoli inconvenienti casalinghi, no? Il dentifricio che non c'è, la carta igienica che è finita. Quelli sono momenti difficilissimi, ragazzi. Saluto Barbara che è al 393 7366 170. Mi dice che suo figlio, è bellissima questa, già, suo figlio si è portato via l'asciugamano, lei si è lavata il viso e non aveva come asciugarsi. Vabbè, in quel caso, ragazzi, bisogna far buon viso a cattivo gioco e asciugarsi con il pigiama o con la maglietta o con quello che hai, perché se sei tutto insaponato, ti sciacqui e sei tutto bagnato, una schifezza micidiale. Vabbè, 6:39 del mattino, che succede a quest'ora?
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Già è tempo di canzone sotto la doccia. Io spero che stamattina siate tutti pronti, che insomma il weekend sia stato positivo per tutti voi, che siate pronti nonostante la meteorologia. Oggi, domani, ragazzi, butterà così, d'altronde è primavera, non è che possiamo farne meno, non è che possiamo avere il sole sempre, anche perché ci sarebbero di seri problemi dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico. Poi, ma quella è un'altra cosa. Certo, la pioggia di lunedì mattina, quando magari sei reduce da un bel weekend, può infastidire leggermente tutti coloro che si svegliano e iniziano la giornata. Ma noi mettiamola via questa cosa. Arriva la canzone sotto la doccia. La canzone sotto la doccia ci permette di essere felici per qualche minuto e di cantare spassionatamente. Come di consueto, sto per mettere in onda una canzone. Questa la usiamo spesso in giornate così, e la riconoscerete immediatamente. Ne sono sicuro. Durante la canzone sotto la doccia potete esorcizzare il lunedì cantandocene un pezzettino. Inviate un messaggio vocale al 393 7366 170 cantando un pezzettino di questa canzone. Basta veramente pochissimo. Se non conoscete il testo, inventatelo. Se non lo volete sapere, che ne so, cantate la melodia, una cosa, fischiettatela, fate, recitatela, fate quello che volete. L'importante è partecipare. Avete circa 2 minuti e mezzo di tempo, canzone molto veloce stamattina, per inviare il vostro messaggio. Spero ne arrivino molti anche questa mattina, perché, beh, perché la canzone è: piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Direi che è anche molto facile da così da cantare stamattina insieme a noi. E allora, da questo momento avete 2 minuti e mezzo, mandate i vostri messaggi a Bella e Monella.
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti

0: viene giù.
1: Era così, era così. Velocissima, ma ci stava in questa mattinata di maggio, in questo 11 maggio, iniziare la giornata anche così, visto che abbiamo parlato, fra l'altro, anche di piccoli incidenti o piccole sfighe o piccoli fastidi del mattino. Cosa sarà successo per i nostri ascoltatori?
2: Ma come viene giù?
1: Sì?
2: Madonna, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Basta piove. Ciao Zippo.
1: Non lamentarti, lamentarti, non fare come lui. Devo fare,
3: no, no. Un po' meno.
1: No.
3: Un po' meno.
1: Sì.
3: Basta adesso, basta. Basta acqua, basta. Basta, basta.
4: Piove, madonna come piove. Senti come viene giù. E la chitarra suona.
1: Sì.
4: Come va a scuola? Bene.
1: Vabbè, era un mashup questo, era perfetto.
5: Senti come piove, madonna quanto piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Buon lunedì a tutti, ciao ciao.
1: Grazie, faremo del nostro meglio affinché lo sia veramente un buon
6: piove,
1: lunedì.
6: Senti come piove, sì. Madonna come piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non ti saresti più innamorata e io che spero di vederti un'altra volta bagnata.
1: Sì, no, nel senso che
6: sei
1: piove.
6: Capito, no, Paolo?
1: No, nel senso che piove, nel senso che piove uno si... Sì, avevo capito il senso.
5: Senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù.
1: Alla grande!
7: Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. C'ho tutti i vetri appannati perché c'è un'umidità.
1: Sì.
7: Io sono 99,9%.
1: Galattica, è vero. È vero.
7: Buongiorno a tutti, ciao. Sono Silvia, ciao.
1: Grazie Silvia, buona giornata. È vero, c'è un'umidità pazzesca. Praticamente i pesci invece che stare nell'acqua vanno in giro come gli uccellini. È vero.
8: Ma
1: è vero.
8: Basta che mi pensi, sì, quando fuori piove. So che sei lontana, sì, però non importa dove arriverò. Per farti compagnia.
1: Ci sta, ci sta.
8: Io porto il vino e un po' di nostalgia. Noi che ci amavamo come due bibliotecari, di notte scavalcando gli skate parchi abbandonati. Ora lo so,
1: sì,
8: ti penso mentre parti, che dovrò imparare a disimpararti.
1: Sì, sì.
8: Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Luca. Anche a te. Potremmo anche fare la rubrica ognuno canta la canzone che vuole. Mi piacerebbe un sacco. Sarebbe bello da fare una giornata, una mattina. Adesso ci penso come organizzare, però potremmo farla questa cosa qua.
9: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
10: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo gli legni, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: cose potremmo, insomma, sta canzone ci sta a pennello, il cielo d'Irlanda potrebbe essere un po' quello che c'è stamattina sulle nostre capoccione. Sono le 6.53, questa è sempre Bella e Monella, questo è Buongiorno, un caro inizio piacevole, me lo auguro, della nostra giornata insieme.
1: Buongiorno
0: Vincenzo!
1: Buongiorno Picciotti e buon inizio settimana da Vincenzo, anche se il tempo non è dei migliori, però vabbè,
0: che ci vogliamo.
1: Oh zippo, esperienze mie di ieri,
0: sì,
1: raga,
0: sì.
1: Ma ci siamo fuori da ogni ira, eh.
0: Sentiamo.
1: Semaforo rosso, ok, semaforo verde, 1, 2, 3, 4, 5 secondi,
0: non
1: 7
0: passa.
1: Secondi, 10 secondi, suono per dirgli che è verde, che tipo scende la macchina incazzato nero perché stava scrivendo un messaggio. Ma raga, ma ci siamo fuori, è una follia, siamo fuori da ogni ira, veramente.
0: Cioè, scusa.
1: Cioè, per poco, perché aveva ragione, non è successo il patatrac.
0: No, dai.
1: Ma solo da prendere a testate, zio, cantante.
0: No.
1: Vabbè, dai, lasciamo stare, pensiamo che oggi è lunedì, due coglioni. E avanti sempre. Vabbè, come al solito, buongiorno un ca, un saluto a tutti gli ascoltatori, un bacione a tutti. E zippo bella mio! Vai bravo! Ciao picciotti e buona giornata da Vincenzo!
0: Ecco, questo è quello di cui parlavo, no? Le piccole cose che al mattino ti possono succedere e che rischiano di rovinarti la giornata. Ne abbiamo fatto un bel elenco, dalle 6 alle 7. Questa mattina anche grazie al vostro aiuto al 393-7366-170. Vincenzo, tu mi stai dicendo che questo tipo è sceso dalla macchina dopo non essere partito al verde e ti ha detto: che cazzo! Stavo scrivendo un messaggio! Lasciami in pace! Io... era una cosa importante, minchia, fatti da parte, pass. No. Ma guarda, la gente che vuole avere ragione, di gente che vuole avere sempre ragione, soprattutto sulla strada, ce n'è parecchia, forse troppa alle volte.

0: stagione, è cominciata la stagione delle nuove canzoni, quelle che poi ci porteremo avanti presumibilmente per tutta l'estate. C'è anche la nuova di Francesco Gabbani, carina questa Summer Funk, c'è una di quelle canzoni che ti mette di buon umore e ti fa spuntare il sorriso sulle labbra, cosa che spero aiuti a fare anche la nostra trasmissione, insomma, quando l'ascoltate, che siate in macchina, che stiate lavorando, che siate a casa, insomma, che vi possiamo portare un sorriso sulle labbra. Tra pochi istanti arriva, anzi ritorna anche Elisa per iniziare questa settimana insieme, per cui Buongiorno Unca è solo iniziato.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno Unca.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: più bella è Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. 7:01.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, buon inizio di settimana. Cominciamo con gli aggiornamenti sulle autostrade. Dalla A1, veicoli scortati tra Cassino e San Vittore in direzione di Roma. 1 chilometro fra Torre Nova e Bivio, diramazione del grande raccordo anulare in direzione di Roma Sud per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Attenzione alla nebbia in banchi tra Roncobilaccio e Aglio. Ora la A4, code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Pero e Cormano in direzione di Brescia. Sulla A24 ci sono 5 km di coda tra il grande raccordo e il bivio con la A4 tangenziale est in direzione di quest'ultima. Il traffico risulta congestionato. È tutto, buon viaggio.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
11: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Bella e Monella, tutto.

0: sì, ci siamo. Buongiorno, buongiorno anche a buon lunedì. Uffa!
1: Cosa c'è? Cosa hai da lamentarti?
0: Volevo ripetere la domenica.
1: Io vorrei ripetere il sabato invece, cioè, visto, 15 visto. Volte di seguito. Cioè, sarebbe bello avere 15 sabati di fila.
0: Beh, dai, io devo ancora capire che tempo
1: non
0: farà
1: questo
0: oggi.
1: Sabato però, no, il mio sabato no, non questo sabato,
0: un sabato tranquillo.
1: Quello in cui cazzeggio, okay, che è la cosa migliore. Quelli in cui lavoro no. Non gradirei ripetere.
0: Chiaro.
1: Allora, cara la mia Elisa,
0: sì.
1: Oggi abbiamo uno studio profondo. Tu sai che Buongiorno Unca è scienza profonda, cioè nonostante il titolo di questa trasmissione, noi così ci affidiamo a grandi scienziati.
0: Beh, non lo so, andiamo quasi fuori casa, andiamo a Berlino.
1: Sì.
0: Questo studio di Berlino, sapete che a Berlino ci sono un sacco di discoteche, locali,
1: ragazzi, ci sono dei locali techno pazzeschi a Berlino, cioè tutta nella zona dell'ex Berlino Est ci sono tutti questi locali nascosti. Vabbè, più famoso forse il Bergheim, no? Che è super conosciuto, dove si fa musica techno, dove non tutti possono entrare.
0: No.
1: Perché devi avere il look giusto, devi avere
0: c'è una selezione.
1: Vabbè, insomma, ma non è di look che dobbiamo parlare, ma di questo studio realizzato a Berlino.
0: Sì, che mostra che il clubbing attiva delle aree del cervello legate chiaramente alla felicità, creatività, connessione sociale, quindi tutte quelle cose che ci fanno
1: attenzione,
0: bene.
1: Ma attenzione, sì. La notizia non è tanto che ascoltare musica, ballare, divertirsi faccia bene, perché questo insomma mi sembra abbastanza scontato, no? Insomma, che la cosa invece continua anche dopo, cioè qual è un'età in cui uno dice vabbè basta, smetto di andare in discoteca?
0: Quando comincia ad avere dei figli.
1: Ah, dici che i figli...
0: Quando hai i figli piccoli non vai più in discoteca perché devi badare i bambini.
1: Ok, ma ci sono i nonni, ci sono le babysitter, ci sono un sacco di
0: possibilità. Allora, i nonni ti guardano al giorno d'oggi.
1: I nonni vanno a ballare.
0: Sì, i nonni vanno a ballare, okay. E se tu vuoi andare a ballare ti guardano e ti dicono bello, hai voluto fare i figli e allora guardati.
1: Sì tuoi, detta così. Ci
0: non
1: sarebbe...
0: me li tenga la notte, poi alle 4 del mattino.
1: No, ma non serve fare le 4, secondo me l'una, le 2, cioè tu dici l'ora che aprono le
0: uguale,
1: discoteche.
0: Sì,
1: okay. Allora, ci sarebbe anche un'età tecnica per smettere di andare in discoteca, che non sarebbe i 30, non sarebbe i 35, non sarebbe i 28, non sarebbe, sarebbe 69 anni.
0: Poi potete puntare sulle balere.
1: Meravigliosa. Ma attenzione, oggi in questo nostro contesto facciamo una piccola operazione revival, dai, così.
0: Dai, adesso
1: ci piace.
0: Vi chiediamo.
1: Attenzione.
0: Qual è stata l'ultimissima volta che siete andati in discoteca?
1: Esatto.
0: E dove, se ve la ricordate, è stato 10 anni fa, è stato ieri,
1: cioè qualcuno magari
0: ieri.
1: È andato a ballare ieri o l'altro ieri, però cioè l'ultimo ingresso in discoteca, cioè quando siete andati a ballare l'ultima volta, conta il liscio?
0: Beh, volendo sì.
1: Lo facciamo contare? No, discoteca, abbiamo detto tunz.
0: Quindi parliamo di discoteca, musica, dance, musica...
1: Sì, non... Il liscio non conta stavolta.
0: Il liscio stavolta non conta. Quando è stata più o meno l'ultima volta che siete andati a ballare?
1: Dai, 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: ragionando anche noi qui a microfono spento sull'ultima volta che siamo stati in discoteca. Io ci ho lavorato per molti anni, poi dopo, quando ho smesso di lavorarci, credo di non esserci più ritornato.
1: Così,
0: sai, ti fai l'overdose, no? Cioè, alla fine sei come quando mangi troppa pasta asciutta, cioè la vivi tutti i venerdì e tutti i sabati sera per, che ne so, 10 anni di seguito.
1: Però per lavoro è diverso, perché quando uno va per svago sta quanto vuole, sì, si diverte, beve quella cosa in più, eccetera, eccetera.
0: La domanda che abbiamo fatto oggi non è difficile, è molto semplice. Vi abbiamo invitato a rispondere con noi al 393 736 170, e ve la ricordate l'ultima volta che siete stati in discoteca? Che sia ieri, che sia 5 anni fa o che sia 10 anni fa, raccontateci quando e dove.
1: Sentiamo questo messaggio.
0: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi di Buongiorno Unca. L'ultima volta che sono andato a ballare io, ho 54 anni adesso, è circa 28 anni fa.
0: Okay.
2: Sono andato a Ibiza, che ero in vacanza, e sono andato in 3 discoteche, che era l'Amnesia, Pacià, il Privilege.
0: Beh, non male,
2: altri
0: insomma.
2: Tempi, altre discoteche, bei tempi, quelli là. Avevo 20 anni, insomma, ero giovane. Poi le discoteche non mi hanno più.
0: Niente.
2: Ho fatto, ciao ragazzi.
0: Ho fatto i calcoli giusti, 54 meno 28 fa 26. Adesso così prendiamo tutte le vostre età nella quale siete andati l'ultima volta. Beh, 28 secondo me ha mollato la discoteca molto giovane.
1: E beh, guarda, io l'ho mollata prima.
0: A 17? Cioè, no.
1: Non sono mai stata alla discoteca. L'ultima volta penso sia stata all'Odissea, quindi qui vicino.
0: D'accordo.
1: E devo aver fatto le superiori. Poi ci sono tornata. Per una serata di salsa, perché sai che andavo a lezione, poi ho abbandonato anche quello e niente.
0: Allora amici, aspettiamo le vostre confessioni. So che siete là tutti in questo momento. Allora, l'ultima volta che sono stato in discoteca è stato lì, in quel locale là, quella che magari adesso è chiusa, quella che non esiste più, perché io credo che decine di persone che ci stanno ascoltando in questo momento, forse centinaia, sono andati per l'ultima volta in discoteche che adesso non esistono più.
1: E allora apriamo i cassetti della memoria al 393 736 170. Radio Bella e Monella.

0: li vedo, già li vedo i nostri ascoltatori lì a pensare l'ultima volta che sono stati in discoteca, quando era. Magari qualcuno non se lo ricorda neanche più, tipo io non me lo ricordo più l'ultima volta in cui sono entrato per dire vado a ballare.
1: No, io mi ricordo il posto, vabbè.
0: Sì,
1: mi ricordo
0: sì,
1: chiaramente, sì. Non mi ricordo l'anno esatto.
0: Era il 1865.
1: Allora, sentiamo

0: rischio ma parti?
1: Sai che non lo so, ma forse sì. Cioè, non in discoteca, credo.
2: Non lo so. Sai che non sono mai andata a uno schiuma party.
1: Ma io credo una volta soltanto. Però mi faceva schifo perché eri tutto appiccicaticcio.
2: Tutto appiccicaticcio. I capelli.
1: Sì, sì.
2: Perché di solito uno per andare in discoteca si preparava bene. Se ti riempivi
1: schiuma, ti tiravi. Facevi il fighetto per andare in discoteca. Mica stavi là a essere brutto e schiumoso.
2: Poi se qualcuno è informato, è stato uno schiuma party recentemente, vuol dire che gli fanno ancora.
1: Ditecelo, raccontatelo, che siamo curiosi di sapere dove siete stati e quando.
3: Buongiorno, l'ultima volta a Benidorm, 30 anni fa.
1: 30 anni fa?
3: Che bello, mamma mia, che bello!
2: Ci tornerebbe.
1: 30 anni fa non è male, porca miseria. Cioè, ragazzi, stiamo tornando indietro con il tempo.
2: Siamo anziani.
1: Siamo 2026, 2016, 2006, 1996.
2: Mamma mia, nel 96!
1: C'era ancora la lira nel 96!

0: Beh, questa è una canzone che sicuramente balleranno anche in discoteca, nei locali. Questa sta facendo il boom.
1: Vabbè, ma noi stiamo parlando della discoteca. La...
0: Sì, ma sai che remixano tutte anche questa, sai?
1: No, io a me non piace.
0: Sì, ma lo fanno.
1: Non piacciono le cose remixate, non piacciono le cose, non uccidetemi le canzoni.
0: Sì, sì, però queste sono di dominio di tutti, sì, e quindi sì, è chiaro che le balli più.
1: Poi adesso la musica italiana, cioè noi facciamo solo musica italiana, no? Ma qui a Belle Monella, ma la musica italiana sta andando tantissimo anche in discoteca. C'è gente che la balla, che anche perché insomma la fantasia nella musica internazionale non è che sia sta roba.
0: Beh, però sono contenta perché una volta ballavamo soltanto successi in

0: Internazionali, è tornata la musica italiana, quindi è bello.
1: Viva l'Italia! Viva gli italiani!
0: Sì, facciamo i patriottici.
1: Cittadini!
0: Allora ragazzi, vi stiamo chiedendo qual è stata l'ultima volta che siete andati in discoteca. Se ve la ricordate più o meno, dove eravate, con chi eravate, cosa avete combinato.
1: Può essere ieri, può essere 10 anni fa, può essere 30 anni fa, come ci ha detto l'amico. Quando pagavi, dice, quanto era? 5.000 lire. Che adesso i ragazzini ti guardano e dicono, cosa sono lì?
0: Ma si paga per andare in discoteca oggi? Vabbè, non lo sappiamo. Voi che siete più informati, più o meno.
1: Io non pago perché ho gli amici che mi fanno entrare.
0: Poi sai una cosa che mi ha sempre dato un po' sui nervi? Che le donne sono sempre state più agevolate rispetto agli uomini. Non è giusto.
1: E perché hanno dato sui nervi a te? A me doveva dare sui nervi.
0: Dava sui nervi anche a me perché dicevo non è giusto.
1: Scusa. È vero. C'è sempre state. Ti spiego la tattica.
0: Sì, perché pagano. Per cuccare.
1: No, perché il maschio. Il maschio medio, cioè noi maschi medi, andavamo dove c'era gnocca, no? Cioè, se c'era un locale senza donne, che ci andavi a fare? Guardarti fra le case.
0: Sì, vabbè,
1: e allora facevano entrare le donne gratis affinché noi maschi. Più figa! Fra poco!
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno!
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
6: Carrefour. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
4: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
3: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
4: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: facci piano anche in discoteca, perché sai che se ci vai adesso magari ti prende la sciatica e tutte queste cose qui.
1: Beh, ma insomma, ma adesso siamo mica, voglio dire, una radio di 140enni, cioè voglio dire, cioè, c'è un sacco di gente giovane che ci ascolta, gente che magari va in discoteca. È che stamattina era divertente fare questa operazione revival.
0: Il trend di questa volta, il trend
1: era
0: che...
1: tutti quando eravamo giovani, sì. Ma no, ma ragazzi, non abbiamo chiesto semplicemente se c'è di 30 anni fa, anche se siete andati la scorsa settimana.
0: Il problema è che sono andati in 30 anni fa.
1: È che c'è sempre, anche i giovani vanno sempre meno in discoteca, cioè quello purtroppo, no, per noi che l'abbiamo vissuta in una determinata maniera, ma i giovani adesso magari si fanno le feste private fra di loro nelle case o affittano dei locali, delle cose, si fanno le feste per conto loro, almeno questa ho capito che è la tendenza, quanto ho sentito in giro.
0: Beh,
1: perché io, certo, Vittorio Emanuele II e Garibaldi, sì, invece facevamo delle seratone, a Mojito, che seratone,
0: per esempio. Paola dice: l'ultima volta che sono stata in una discoteca vera e propria è stato in Germania, era il 2003, avevo 23 anni ed ero in Erasmus. Mi ci avevano portato i miei coinquilini ed è stato terribile, facevano
1: drum and bass, sì. Sì.
0: E volume altissimo, il posto, sì, era cupissimo, puzzava, la gente non era normale, diciamo.
1: No, ma attenzione, le discoteche in Germania sono un'altra roba, cioè rispetto a come la intendiamo noi, un po' fighettina, no? Perché noi la vediamo così, la discoteca lì, no, lì è posto dove la gente va per ballare.
0: Me l'hai rimasta traumatizzata.
1: Sì, sì, no, immagino, perché non era abituata a un posto del genere.
0: Me ne sono stata per tutto il tempo rannicchiata in un cantuccio e non ci sono più tornata. Ho preferito poi locali allegri, colorati, dove ballavo hip hop.
1: Ok, ok, ci sta. Mi ha fatto molto sorridere questa cosa qua, perché effettivamente già ti vedo in questi posti tedeschi che nascono in cantine o cose del genere. Divertente, però a me piacciono quei posti là.
0: Non sono mai stata.
1: Sono strani, però piacciono.
2: Buongiorno Anca, buon lunedì, buon inizio settimana.
0: Grazie.
2: Allora, con i miei discoteca era off limit, anche perché la prima era al Palmariva, la più vicina aperta, e con i miei non si poteva.
1: Ok.
2: Neanche a 20 anni. Bene, detto ciò, mi è capitato 4 anni fa da un aperitivo con un'amica. Figli grandi entrambe ormai.
1: Andiamo in discoteca!
0: Sì?
2: Gira e volta, volte e gira, ci ritroviamo al Palmariva. Ecco, una delusione per l'ambiente, perché veramente era vuota.
1: Ma perché siete andate presto, secondo me. Perché siete andate presto, quello.
0: Si va presto. Adesso, aspettare le 11 mezzanotte per uscire magari da casa e andare in discoteca. Io alle 11 mezzanotte voglio andare a dormire.
1: Come siamo vecchi in questa trasmissione!
3: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.

0: 8.45 del mattino su Belle Monella con Buongiorno un cake stamattina. Mi fa pensare quando siete stati l'ultima volta in discoteca.
1: Ma non piangere, no. Senti, lei c'è stata pochi anni fa.
0: Ah, ma che bello, meno male.
2: Buongiorno un cake da Jessica.
0: Ciao Jessica.
2: L'ultima volta in discoteca è stato 4 anni fa al Marina Club di Jesolo. Sono andata con le amiche perché dovevo straviarmi, perché era veramente un periodo bruttino.
0: Ci sta.
2: E sì, l'abbiamo proprio buttata in vacca. Avevo 43 anni, adesso ne ho 47, sì, 43. Quindi mi sono divertita quella sera là, sì, devo proprio dirlo. E se la considerate discoteca?
0: Sì,
2: una via di mezzo un club e una discoteca. Comunque, bella serata.
0: Allora, ricordiamolo per quelli che si sentono magari vecchi per andare in discoteca, che c'è questa notizia che arriva proprio da Berlino, fra l'altro, di cui abbiamo parlato poc'anzi, che dice che invece il andare a ballare, a prescindere, attiva aree del cervello legate a felicità, creatività e connessione. Cioè, e questo vale a tutte le età, fino a 69 anni in teoria.
1: Magari uno si sente a disagio però in mezzo ai giovani, giovanissimi, perché adesso secondo me si è abbassata anche l'età.
0: Ma dipende, secondo me ci sono locali da giovanissimi e locali invece dove trovi. È che sì.
1: Beh, forse... Ma la discoteca a discoteca uno la associa ai giovanissimi.
0: E invece sembrerebbe che uno anche a 40 anni, a 45 anni, a 50 anni possa.
1: No,
0: andare...
1: qua dice fino a 69.
0: Sì,
1: cioè,
0: ma
1: ti trovi il settantenne magari non va dove va il 17enne,
0: no,
1: 18enne.
0: Non li vedo i settantenni a ballare, sfera e basta.
1: Vedi, e invece questo studio ci dice di sì.
0: Ma sì, ma scusa, ma se ti piace poi, perché no?
1: Ah, fregatene, fai quello che vuoi.
0: Oh, libertà!

0: 53 del mattino, la battuta finale della nostra seconda ora insieme. Qui abbiamo parlato di discoteca.
1: Sì, della vostra ultima volta in discoteca. Sì. A quando risale? Sentiamo un messaggio.
2: Buongiorno ragazzi, allora, era l'anno dei miei 18 anni, penso il 2017.
0: Beh, poco.
2: L'ultima volta che sono andata effettivamente in discoteca per ballare. Se invece si può calcolare anche i vari dream party, teenage party e quell'ambaradam là, allora l'anno scorso a New Age. Però effettivamente per andare a ballare in compagnia il 2017, mazza, oh. Ciao ciao.
1: 2017.
0: Che alle volte dici, vabbè, non mi sono neanche reso conto che mi sembrava ieri che c'ero stato l'ultima volta, invece porca miseria, non era ieri, era 7, 8, 9. 10 anni
1: mamma
0: fa.
1: Mamma mia, come passa il tempo!
0: Che tristezza stamattina, potevamo parlare di qualcos'altro? Parliamo dell'oroscopo, ad esempio!
1: Sì, un po' di colore lo butta qui oggi, in questa mattinata, al nostro
0: colore fortunato?
1: È un colore, un colore per identificare la giornata.
0: Ok, sono curioso.
1: Ariete, un bel rosso fuoco, energia alle stelle e voglia di conquistare tutto.
0: Toro, verde bosco, hai bisogno di stabilità e oggi la trovi nelle piccole cose, giornata ideale per recuperare equilibrio.
1: Gemelli, un bel giallo, brillante, veloce, comunicativo, oggi hai la battuta pronta e idee vincenti.
0: Cancro, bianco perla, quello che si sporca subito praticamente. Cioè, vabbè, la giornata porta intuizioni importanti ed una maggiore serenità emotiva.
1: Andiamo al leone, oro.
0: Oro!
1: Sì, quello. Oggi il tuo carisma illumina tutto ciò che fai, bene il lavoro, bene le relazioni sociali, ma evita atteggiamenti troppo orgogliosi con chi ti vuole bene.
0: Per la Vergine il colore è il blu. Precisione e lucidità saranno le tue armi migliori.
1: Bilancia, rosa cipria.
0: Allora io non io sono più per il rosa shocking,
1: però cioè, oggi è cipria.
0: Rosa fucsia, quelle cose, però oggi cipria, vabbè.
1: Perché Venere addolcisce i rapporti e rende questa giornata perfetta per recuperare l'armonia.
0: Okay,
1: visto che hai lavorato
0: tanto, eccetera.
1: Oggi devi recuperare.
0: Sì. Scorpione nero, magnetico e profondo, oggi percepisci tutto con grande intensità. Attenzione alle parole taglienti, una discussione potrebbe accendersi facilmente.
1: Per il Sagittario, un arancione, ottimo momento per organizzare un viaggio, fare nuove conoscenze o comunque lanciarti in un progetto creativo.
0: Capricorno, grigio. Ma perché il grigio? Non sarà mica un colore il grigio.
1: Beh, certo che è un colore il grigio.
0: Sarà mica un colore. È triste, dai.
1: Perché il nero era allegro.
0: No, anche il nero. Concretezza ed ambizione guidano le tue scelte. Oggi puoi ottenere risultati importanti se resti concentrato.
1: Però vedi che non è male.
0: No, infatti no.
1: Per l'acquario il viola, giornata perfetta per rompere gli schemi e dire finalmente tutto quello che pensi.
0: State attenti quando vi dicono dite quello che pensi, perché alle volte. Pesci, infine turchese, il vostro colore, segui l'istinto. Oggi difficilmente sbaglierà.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Animali notturni.
1: Malika Ian con Animali notturni. Siamo arrivati ormai alla fine della nostra puntata. Di quest'ora ma ce n'è un'altra, Paola. Non mi
2: ricordo. Ma non parleremo più di discoteche. Non mi ricordo più l'ultima volta che sono stata. Ti giuro, non me la ricordo più l'ultima volta che sono stata in discoteca.
1: Perché eravate tu, Camillo Benso, Conte di Cavour, Garibaldi. E poi c'era Vittorio
2: Emanuele. C'erano i mille. Sì. Eravamo in mille in discoteca.
1: Eravate in mille.
2: Tra poco.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
8: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
7: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
8: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: 8 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. È sempre in prognosi riservata. Il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio, clean sheet a Firenze. Vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. In chiave Champions, stop del Milan. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis, al Foro Italico passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Buongiorno anche con Paolo, Zippo ed Elisa in quest'ultima ora della mattinata, dove parliamo di giovani, parliamo di lavoro, parliamo di nuove tendenze, parliamo di stili di vita completamente diversi rispetto al passato.
1: Esatto, perché le cose stanno cambiando. Una volta, e si parla di molti anni fa, ma anche di tempi piuttosto recenti, il lavoro sembrava diventare tutto nella vita, no? Cioè, uomini e donne cercavano di realizzarsi sul lavoro, quindi di trovare un lavoro che li impegnasse, che desse loro dei risultati clamorosi, che li portasse magari, che ne so, ad essere imprenditori o comunque a guadagnare uno stipendio decoroso per
0: a fare carriera, per lavorare. Esatto. Oggi è un lavorare per vivere.
1: Attenzione, le cose stanno cambiando e diventa lavorare per vivere. Oppure il sogno poteva essere quello di mollare tutto, aprire il baretto, no? Classico, vado in Ibiza, aprire un baretto, sì, poi tutti però tornavano dopo due anni con le orecchie basse, perché anche aprire un baretto non è proprio la roba più semplice del mondo. Oggi, attenzione, le statistiche dicono questo: molti ragazzi sognano lavori ripetitivi ma tranquilli.
0: Sì, che siano lavori monotoni, che siano lavori che non danno la possibilità di portarsi il lavoro a casa, possibilmente.
1: Esatto,
0: quindi finite le 8 ore, finite le 6 ore, quello che è, uno chiude tutto e si dedica alle proprie passioni, si dedica alla famiglia, si dedica a se stesso.
1: Ma è una cosa bella, cioè un lavoro monotono può essere, che ne so,
0: è per questo che non vogliono lavorare il sabato e la domenica.
1: Sì, magari. Anche c'è il problema del lavorare il sabato e la domenica, magari, o in orari più lunghi, cioè di fare le 14 ore al giorno. Cioè, non c'è più
0: lavorare i festivi, tutte queste cose.
1: Non c'è più quel desiderio là di emergere. Non lo so, mi chiedo sempre se un bene o un male, cioè, nel senso che io sono cresciuto con l'idea che il lavoro ti poteva portare dei risultati, però sai che alla fine sto ragionando che sti ragazzi mica hanno tutti torti.
0: Ci sono pro e contro, secondo me. Una cosa buona è il fatto che uno dica sì, il lavoro è il lavoro, però la vita privata, gli affetti, anche il dedicare un po' di tempo a se stessi è importantissimo. Perché io dico sempre, alla fine al tuo capezzale troverai i tuoi parenti, non troverai il datore di lavoro.
1: Come disse qualcuno, cioè non voglio essere il più ricco del cimitero.
0: Esattamente, tanto li finiamo. Radio Bella e Monella.

0: Diciamo che il pro di questo discorso è appunto il fatto di rendersi conto che anche noi valiamo come persone, che bisogna dedicare del tempo alla famiglia, che non bisogna vivere per lavorare. Dall'altra parte, se tutti non ci prendiamo e non ci assumiamo determinate responsabilità, andiamo alla deriva, perché ci sono dei lavori che presuppongono necessariamente che ci sia gente disponibile per il weekend piuttosto che per i festivi, eccetera.
1: Ma sai una cosa? Sì, perché poi ovviamente c'è tipo bar, ristoranti e tutte quelle cose.
0: Anche tutte le professioni sanitarie.
1: Esatto.
0: Anche se anche lì, quando arrivi al fine settimana, c'è un po' un fuggi. Mi sembra che ci sia da esperienze anche recenti un po' questa
1: problematica. Io stavo pensando più che altro ai lavori quelli considerati più cool, no? Con due O, non con la U. Che degli ultimi anni, sai dove lavori? C'è il lavoro nel marketing e nella comunicazione. E che poi significa essere reperibile 24/7/7.
0: Certo.
1: E i clienti che ti chiamano alle 10 di sera, alle 11 di sera, mezzanotte, al domenica o quando sei in ferie il 14 di agosto. Tutte quelle cose là che stanno perdendo, diciamo, non sono finite, perché insomma non è che sono finite. Stanno perdendo il fascino, forse, nei confronti dei ragazzi che preferiscono dire: guarda, io vado a lavorare in posta, faccio un esempio così, lavoro le mie 6, 7, 8 ore al giorno, finito lì. Ciaone, cioè la vita diventa la mia, quindi preferisco il lavoro monotono a quello magari creativo, che però non mi ha portato a nessuna soddisfazione.
0: Allora, voi ascoltatori che magari siete di altre generazioni,
1: generazioni come la mia,
0: esatto, che siete cresciuti con altri valori, che siete cresciuti in maniera diversa e con una mentalità diversa, e che magari avete un'attività, come vedete i giovani d'oggi?
1: Oppure se siete giovani, siete tra quelli che vogliono far carriera lavorando 20 ore al giorno, o preferite qualcosa di più easy e di più tranquillo, ma per godervi la vita poi alla fine? Radio Bella e Molesta.

0: Ah,
1: oh, come fa? Come mi sei canterina oggi?
0: Visto, visto.
1: Allora, dai messaggi che stanno arrivando un po'. Noi abbiamo affrontato questo argomento, fra l'altro abbiamo altre cose su cui ragionare in questa seconda mezz'ora che arriverà fra poco. Mi sembra che il concetto che dai messaggi che stanno arrivando sia uno. Quello che possiamo sottintendere in questo messaggio di Armando.
0: Sì, Armando da Merne dice: io direi che è importante è lavorare per vivere, non vivere per lavorare.
1: Certo, però siamo nati, cioè chi non è nato negli ultimi vent'anni, voglio dire, con delle generazioni, con l'idea che ci hanno inculcato i nostri genitori, i nostri nonni, che invece bisognava vivere per lavorare.
0: Sì.
1: Cioè, quanta gente ha vissuto per il lavoro, lavorando 12, 13, 14, 15 ore al giorno, poi magari perdendo la propria vita, perdendo i contatti con la famiglia, padri che non hanno visto i figli perché dovevano lavorare sempre, bisognava sempre lavorare.
0: Sacrificando un po' tutto quanto. Poi te ne accorgi, secondo me, quando avanza l'età.
1: Sì, dici.
0: Quante cose mi sono perse.
1: Magari non ho visto crescere i miei figli per lavorare, poi magari anche al lavoro.

0: perché sei talmente impegnato in quello che hai costruito che non hai più tempo per assolutamente null'altro.
1: E lui ad un certo punto della sua vita ha detto: ragazzi, non fate come me.
0: Quindi molto meglio noi che non siamo diventati Giorgio Armani.
2: Radio Bella e Monella.

0: Sì, è vero che Giorgio Armani ha lavorato tutta la vita e sempre solo lavorato 24 ore su 24. Ma però quanti posti di lavoro ha creato, quante persone ha sfamato, come Silvio Berlusconi, cioè quante famiglie hanno mangiato con lui.
1: No,
2: ma certo, noi l'abbiamo detto, l'ho detto anch'io prima, ha creato un sacco di posti di lavoro e chiaramente un settore in espansione, un settore anche, erano altre epoche, e ci vuole quella persona che di fatto non, che lavora per vivere, no?
1: Esatto. No,
2: ci vuole quella persona, perché altrimenti siamo tutti alle dipendenze, finito il lavoro, finito le otto ore. Invece
1: nostra,
2: ci sono, quindi, imprenditori, hanno una,
1: esatto, la
2: una
1: nostra
2: mentalità diversa.
1: Non era una critica al sistema degli imprenditori, era una considerazione sul fatto che però quanti diventano Giorgio Armani e quanti diventano Silvio Berlusconi, cioè, capito? Cioè, per cui magari i giovani, molti giovani, dico guarda, piuttosto che provare a diventare qualcosa che magari non riuscirò mai a diventare, meglio un lavoro normale, tranquillo, e mi godo la vita.
2: È la nuova tendenza, e quindi vi stiamo chiedendo un'opinione su questo.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Detergente bio, intimo delicato.

0: seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
1: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delex.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
1: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.

0: siamo noi, siamo sempre quelli di Buongiorno un Cane. Mi piace anche affrontare argomenti come quello di oggi, che sono così, a modo nostro, no? Sempre con il sorriso sulle labbra, ma perché sono argomenti abbastanza profondi poi alla fine. Il cambiamento delle attitudini, il cambiamento di quelle che sono le tendenze del mondo del lavoro, soprattutto fra i giovani, sono un argomento interessantissimo che riguarda ovviamente buona parte di coloro che hanno figli o di coloro che sono giovanissimi in questo momento e che stanno magari instradandosi nel mondo del lavoro.
1: Sì.
0: C'è questo messaggio di Matteo. Dice 50 anni. Paolo, tu hai detto che i genitori ci hanno inculcato il vivi per lavorare, giusto? Buona parte, non tutti, per carità, insomma, ci sono anche quelli che hanno lasciato fare i figli a altre cose, quello che era magari il loro sogno. E poi scrive ancora: che era obbligo fare 12, 14, 16 ore al giorno per il lavoro? Quanti di questi genitori sono ricchi o in una situazione agiata? Non credo tantissimi.
1: Poi. No, poi erano anche altri tempi.
0: Sì, assolutamente. Che rapporti?
1: Gli stipendi erano diversi.
0: Il rapporto
1: della vita era diverso.
0: Stipendio, quindi,
1: sì. Mia mamma dice sempre: io uscivo spesso a cena con tuo padre quando non c'eri.
0: Sì. Cioè sei stata tu il costo che ha.
1: No, non sono stata io il costo.
0: No, sto scherzando.
1: Qua un tempo ci si poteva permettere di fare queste cose qui, si avanzavano dei soldi e si mettevano anche da parte. Oggigiorno diventa complicato.
0: Ma guarda che questo è cambiato anche, secondo me, negli ultimi 10 anni.
1: Sì,
0: adesso
1: sì.
0: Questa cosa qua. Cioè, non è necessario tornare indietro agli anni 60, agli anni 70 o agli anni 80. Il periodo del boom, no? Cioè, secondo me 10 anni fa facevamo molte cose che adesso non facciamo più.
1: Probabilmente.
0: Cioè, anch'io.
1: Sì.
0: Io personalmente con mia moglie andavamo a cena o a pranzo fuori almeno una volta alla settimana.
1: Adesso non lo fate.
0: Adesso non lo facciamo quasi più. È un peccato.
1: Comunque, Matteo dice: queste persone che hanno dedicato 12, 14, 16 ore, che rapporti hanno con i loro figli? Tirando le somme, ne vale davvero la pena? Io sinceramente lavoro per vivere, il mio tempo lo dedico alla mia famiglia. I miei ragazzi insegno a dare valore al loro tempo e alle cose vere, autentiche.
0: Tra l'altro suo figlio vuol diventare un ballerino professionista di top e lo sostiene al 100%, ma guarda, noi ci auguriamo che tuo figlio possa ovviamente coronare il suo sogno artistico. Questo però è quello che diceva Armani, no? Torniamo al discorso che faceva Armani, cioè il discorso: sì, sono diventato uno degli uomini più famosi del mondo, presumibilmente, però ho dovuto rinunciare ad una parte
1: ho sacrificato la vita personale, la vita privata, a volte anche gli affetti, per dedicarmi al lavoro.

0: Luigi che fra l'altro quest'estate sarà in tour di nuovo.
1: Sì.
0: Anche lui ha la sua veneranda, voglio dire, cioè, ce ne vuole. Non si dice.
1: Anta.
0: È il momento. Anta, esatto, è il momento del rumorazzo.
2: Il rumorazzo.
1: Siamo pronti a farvi giocare con noi perché in palio anche oggi, che è lunedì, un lunedì difficile in cui siete
0: complicato.
1: Già stanchi, sì.
0: Un po' stanco, un po' fucciolini miei. È il momento della gloria eterna.
1: Esattamente.
0: La gloria che colpirà chi saprà indovinare esattamente il rumorazzo che stiamo per proporvi. Attenzione, non so se definirlo, ma oggi lo trovo facile.
1: Sì.
0: Secondo me è molto facile, ho pensato che fosse lunedì.
1: Beh, ma loro sono preparatissimi a tutto.
0: Sì, indovinano anche quelli difficili, figurati quelli facili. Cioè, devo trovare un rumore che sia impossibile. Che ne
1: la
0: so.
1: Prossima volta ne tiro fuori io uno, dai.
0: Sì, va bene, d'accordo. Il rumore di una piuma che cade sul pavimento.
1: Sì, e poi... Siamo pronti col rumorazzo?
0: Siamo pronti col rumorazzo!
1: Attenzione!
0: Beh, non è difficile.
1: A voi individuare esattamente
0: però sì.
1: Di che cosa si tratta al 393 7366 170.
2: Il rumore.

0: chissà come sarà andata a finire oggi. Io sono sicuro che oggi il rumore non l'ha indovinato nessuno, perché era deffecelessimo.
1: E invece no.
0: Ecco, lo sapevo io.
1: Ti dico che due persone sono state bravissime.
0: Beh, due su 10.000 però, cioè.
1: Due su tanti.
0: Due su tanti, vabbè, meno male, cioè è risultato difficile, però dovremo trovarne un altro per la puntata di mercoledì.
1: Lo faccio io, dai, mi impegno io per questa volta. Allora, sentiamo qualche messaggio, partiamo da lui.
2: Zippo che si fa il bidet.
1: Questa non era carina.
0: Era simpatica. Era simpatica, cioè questa cosa qua. Sì,
3: ciao,
0: sì.
3: È l'onda del mare.
0: L'onda del mare. Mannaggia.
1: No, l'onda del mare è stata gettonatissima, no, ma no.
0: No, no, non era l'onda del
4: Buongiorno,
0: mare.
4: Buongiorno, Beno Monella. Sono Giovanni.
5: Il rumore
1: in
5: è?
1: Sì.
5: L'onda che sbatte sugli scogli.
0: Ai ai ai, no, mi dispiace, no. È sbagliato.
1: Risciacquare qualcosa.
0: Risciacquare, no, no.
1: La vasca da bagno, a parte che la vasca da bagno non è che faccia rumore, uno deve accendere qualcosa.
0: No, fa splush, splush, splush la vasca da bagno, cioè se ci sei dentro con la paperella.
1: Grazie. Sì.
0: Ma allora avrebbe dovuto essere uno che fa il bagno con la paperella nella vasca da bagno. No, no, no, non era quello, comunque.
1: Le onde del mare, no.
0: Le onde
1: tutti
0: del
1: hanno
0: mare...
1: scritto le onde del mare.
0: Perché avrebbe potuto essere ingannevole, diciamo così.
1: Sì.
0: Ma il rumorazzo, in verità,
1: sono i remi di una barca in acqua. Una persona che rema. Chi ha risposto? Perché non si sono firmati? Uno è Simone.
0: Una persona che rema, i remi di una barca in acqua. Mannaggia.
1: Sono in due ad aver risposto correttamente, in due che si aggiudicano la gloria eterna.
0: Io sono un po' triste perché speravo di portarmi avanti questo rumore per un po' di giorni.
1: Ma loro
0: sono
1: bravissimi.
6: Radio Bella Moneta. Tutta da cantare.
7: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Fresh con Introvabile chiude la nostra puntata. Yeah. Abbiamo giocato al rumorazzo. Domani ci sarà l'Hector Studio, quindi tenetevi pronti, vi mettiamo alla prova.
2: O non essere, questo è il dilemma.
1: Beh, ci sono tante altre battute anche di film. Tipo al mio segnale scatenate l'inferno.
2: Al mio segnale scatenate l'inferno.
1: Soprattutto domani un altro giorno.
2: Domani un altro giorno si vedrà. Ah no, quella era una canzone. Esatto.
1: Basta che oggi c'ho pure la giornata canterina. Allora ragazzi, siamo arrivati ormai alla fine della nostra puntata. Paolo torna domani, ci sarà l'anteprima, poi buongiorno un po' ufficiale.
2: C'è il podcast della trasmissione, se ve la siete persa, se ve la perdete, o se volete riascoltarla perché vi piace risentirla 14 volte, andate sul sito di Bella Monella, potete risentirla sempre. Detto questo, chiudiamo qua.
1: Fra pochissimo arriva anche Monica, quindi un'altra puntata, un sacco di argomenti, un sacco di cose da raccontarci sempre comunque.
2: Ci risentiamo domani mattina ore 6.
1: Ciao!
3: Radio, Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Radio Bella.

0: Molto bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: pochi secondi alle 9.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. È sempre in prognosi riservata il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio pari a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico, passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Su pallet espresso più puntuali e
1: veloci in tutta Europa.
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Add Tab, amarsi è facile. Add Tab.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buongiorno a tutti, buongiorno Monica.
1: Siamo reduci da bel weekend, buongiorno a te Elisa, di cui una parte anche insieme.
0: Sì.
1: Siamo andati a fare una bella passeggiata, a bere degli aperitivi.
0: Certo.
1: A sentire la gente che cantava, insomma è stato tutto molto bello.
0: Sì, sì, sì, abbiamo fatto e abbiamo trascorso un bel weekend, poi ieri tu eri impegnata per lavoro con una nostra radio.
1: Salutiamo perché c'erano anche gli striscioni di Bella e Monella, insomma eravamo alla Pink Run con tutta la grande famiglia che salutiamo, dei Pink amici che sono sempre stupendi. Ieri tra l'altro tempo terribile,
0: sì,
1: ma non hanno mollato un secondo.
0: Brave,
1: cioè,
0: brave,
1: la festa,
0: brave.
1: Una delle più grandi feste della storia,
0: così mi piace.
1: Donne pazzesche.
0: Parliamo di musica questa mattina, parliamo di questo studio dell'Università di Innsbruck che è basato su oltre 353.000 canzoni in inglese dagli anni 70 al 2020 e che ci dice che i testi musicali delle canzoni si sono semplificati, non soltanto quelle
1: ragazzi,
0: straniere, anche quelle italiane, lo
1: sì,
0: vediamo, e che a volte sono ripetitivi, sono carichi di emozioni che magari non sono positive, sono negative. Sappiamo che il testo di una canzone fa tanto, anche
1: fa
0: perché
1: tanto anche a livello di musicalità, poi te la ricordi, la canti. Adesso non citiamo nessuno per non fare, ecco.
0: No.
1: Però ci sono alcune canzoni il cui testo veramente, specialmente quelle nuove, insomma, di mainstream, non è che sia sto capolavoro di poesia, ecco. Ma noi vogliamo sapere da voi, pensateci un attimo, quale canzone nella vostra testa ha un testo così bello che voi la consigliereste? Cioè, quella canzone ha un bellissimo testo, una sola che vi venga in mente.
0: Magari è stata significativa per voi, per un momento della vostra vita, è un testo in cui vi siete rivisti. Quindi parliamo di testi di canzoni, una canzone che consigliereste a tutti di ascoltare proprio per il testo. Al 393 736 170.

0: primo tiro mancino. Allora, un testo di una canzone che per voi è molto bello, ma o per voi personalmente, o che comunque avete ascoltato e lo ascoltate e vi è emozionato ogni volta, qual è?
1: Questa è la domanda, Monica Morgan ed Elisa con voi in questa mattinata. Partiamo da lei.
2: Ciao, buongiorno a tutti. A me piace tantissimo Samarcanda. È bella, significativa, se l'ascolti bene, che non si scappa al destino, è proprio bella. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao anche a te.
1: Cinzia dice: per me la canzone di Paola Turci, Fatti bella per te, per me è super significativa.
0: Vedi, anche lei ci ha segnalato una bellissima canzone. Ragazzi, chiediamo anche di cantare a voi una canzone. Qual è la canzone che fa che volete sentire stamattina? Quella canzone che vi frulla per la testa, che non avete ancora sentito, che volete magari dedicare a qualcuno per qualche motivo? È adesso il momento di mandarci il vostro messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, cantando la canzone italiana che volete sentire.
3: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici su Bella e Monella, una canzone il cui testo per voi è veramente speciale. Qual è?
1: Manuela dice: una canzone che non mi stanco mai di ascoltare, Due vite di Mengoni. Secondo me ha un testo molto bello. Poi, se parliamo di canzoni degli anni passati, Lucio Battisti è tanta roba.
0: Beh sì, ma vanno anche capite, quelle di Lucio Battisti non sono una roba che tu l'ascolti e subito al volo comprendi il senso.
1: Sentiamo lei.
2: Ciao, sono Cri. E la canzone, secondo me, è Urlando contro il cielo di Ligabue. Ascoltate il testo. E io ogni volta che l'ascolto canto come una pazza e poi mi ci vedo molto, perché le parole sono proprio per me. Urlando contro il cielo di Ligabue. Ciao ragazzi, buon lunedì da qui.
0: Allora, sai che non l'ho mai ascoltata con attenzione?
1: No, anch'io, perché adesso quel ritmo incalzante, no? È come le canzoni, per esempio, di Caparezza. Dietro ci sottendono altri significati, altre cose. Quindi, una canzone che consigliereste proprio per il testo? Raccontateci.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Bella e Monella, volevo ascoltare la canzone che fa. E tu sul treno che va lassù, apri una storia che è chiusa ormai con me, poi ti rivesti

tutta da cantare.

0: posto così bello che è nel vostro cuore?
1: Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata

0: del tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
5: Le Fiorentini.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
13: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
14: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
15: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
14: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
15: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
20: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
21: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
22: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
21: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
23: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: la tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
24: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: pomeriggio bello, Superstar e la pillola di Italiamo, il nostro Antonello Cerri che è arrivato con
1: Clementina guardando la luna, Ciccio Marolla e Gianluca Vacchi con Viento e Malattia, un bel mashup, e poi Rosa Chemical con Bello Guaglione.
0: Bello Guaglione come il nostro Paolo Zippo. Eccolo il Bello Guaglione.
2: Bello Guaglione.
3: La musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di testi delle canzoni che si stanno semplificando sempre di più. Quindi noi vi stiamo chiedendo qual è per voi un testo significativo, un testo di una canzone che consigliereste a
0: ci
1: tutti quanti di ascoltare.
0: Eh?
1: Ci sta pensando?
2: No, ce l'ha. Futura di Dalla.
1: Ecco, visto?
0: Ecco, vedi?
1: Per esempio Ivana dice: quando sento Portami a ballare di Luca Barbarossa, che secondo me è un capolavoro, non ce n'è per nessuna, un testo bellissimo.
0: Vedi, bei suggerimenti ragazzi. Voi che cosa ci volete suggerire? Qual è quel testo che secondo voi è bellissimo?
4: Salvati questo numero 393

0: pochi minuti alle 10, ma siamo ancora in tempo a sentire alcuni di voi che rispondono alla domanda.
1: La domanda è: qual è quella canzone che consigliereste perché ha un bel testo? Sentiamo.
2: Ciao ragazze di Bella Monella. Allora, io una canzone che adoro, proprio mi scioglie, è Favola dei Modà. Mi ritrovo un po' su una situazione che sto vivendo, di una favola in una relazione, e non so, quando l'ho ascoltata veramente anche adesso mi viene il groppo in gola, vi dico la verità. È bellissima, mi piace proprio tanto tanto tanto.
0: Vedi che bello quando ti trovi nelle parole di una canzone.
1: Per esempio, altra canzone che ci suggeriscono è Ovunque Sarai di Rama.
0: Anche quella è bella, ragazzi. Suggeriteci un titolo di una canzone che secondo voi ha veramente un bellissimo testo.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: canzone con un testo da ricordare molto bello, qual è?
1: Imparare dal vento di Tiro Mancino, scrive Elisabetta. Eccoti di Max Pezzali, poi mi viene fuori Le mamme o figli di Toto Cutugno, Portami a ballare di Luca Barbarossa, poi i testi più belli, beh ce ne sono tantissimi chiaramente, La stella più fragile dell'universo di Ultimo, e non siamo riusciti a mettere tutti i messaggi.
0: No ragazzi, scusate, ma eravate sempre tantissimi. Eli deve andare a belli caffè, ciao tesorino. Sì, a domani.
1: A domani.
2: Radio Bella e Bonella.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Oro Caffè, gusto di energia, un vitassina è una piccola magia. Oro Caffè.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: qualcosa da cantare. Ora.
1: Le 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno e ben ritrovati. Buone notizie per il futuro della Veneziana Speed Line di Santa Maria di Sala. È in fase di assegnazione la nuova proprietà. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto a un evento a Castelfranco Veneto.
6: Speed Line è un simbolo del Made in Italy che sembrava perduto, frutto anche di speculazioni finanziarie da parte di fondi appunto speculativi che abbiamo contrastato, ed ora Speed Line è nella fase dell'assegnazione a un'impresa, me lo auguro, del comparto che possa rilanciarla al meglio, un altro simbolo del Made in Italy che abbiamo tutelato.
7: Martedì 12 maggio dalle 17 alle 18 all'interno della fiera campionaria di Padova si terrà l'incontro Lo spreco alimentare in Veneto, dedicato alle imprese del settore alimentare e alle opportunità legate alla riduzione degli sprechi. L'appuntamento, in programma al padiglione 8 stand F161, offrirà una guida operativa per affrontare il tema dello spreco alimentare.
5: Boom di 10.000 visitatori nel giorno di apertura della Biennale Arte al Pubblico a Venezia, che ha registrato un più 10% sul 2024, numero inaspettato dopo le polemiche senza fine per il ritorno del padiglione russo e la presenza di Israele, che non hanno però fermato i visitatori.
7: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl vale davvero.
9: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Con Superstar ancora buon lunedì ragazzi, Monica Morgan con voi in questo spazio della mattinata, stiamo insieme, tra poco un'occhiata alle notizie di oggi, giocheremo anche con il vero falso, ma io vi invito già a mandarci il vostro messaggio vocale in cui cantate un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare e io ve la faccio sentire, mandatelo via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Salutiamo anche quelli che hanno vinto con noi biglietti e sono stati in questo fine settimana al Palasport di San Martino di Rupere a sentire sia le arie di opera lirica che Giulio Casale che cantava le più belle canzoni di Franco Battiato, che sono state molto molto contenti. In tanti ci hanno mandato i messaggi, grazie a voi ragazzi, noi siamo sempre contentissimi di farvi questi regali che poi sono così apprezzati. Mandate i vostri messaggi vocali, mi raccomando, tra poco vi racconto una cosa.
1: 393 73 66 170 e il

0: appuntamento con le curiosità che riguardano il mondo. A quest'ora di solito facciamo così, diamo un'occhiata a quello che succede in giro. Oggi parliamo di educazione. Esce un'indagine realizzata da Remitly su migliaia di persone in diversi paesi per capire qual è la nazione più educata del mondo. Hanno fatto e valutato insomma una serie di comportamenti quotidiani, hanno fatto un sacco di domande, hanno chiesto di esperienze dirette di chi andava in quel paese e hanno valutato rispetto, comunicazione, attenzione verso gli altri, altri moltissimi fattori. Al primo posto di questa classifica si colloca il Giappone, dove l'educazione è parte integrante della cultura e si esprime anche in molti gesti proprio pratici, come per esempio l'inchino nel linguaggio formale, insomma nei modi in cui ci si rivolge alle persone. Secondo posto di questa classifica quest'anno per il Canada, dove a fare tanti punti è l'approccio accogliente e la tendenza a scusarsi spesso. Terzo posto per la Cina, dove il comportamento sociale affonda nella tradizione filosofica di Confucio, no? Quindi con una serie di regole molto importanti, di rispetto per gli anziani e quant'altro. Poi segue la Germania al quarto posto. In generale comunque ci sono diversi paesi europei in questa classifica, segno che non è una questione di venire da un punto preciso nel mondo, ma di culture e tradizioni. Non è soltanto una questione individuale, ma riflette anche modelli culturali e sociali, insomma, condivisi. Ragazzi, mandatemi intanto la vostra canzone che fa, che tra poco l'ascoltiamo.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Quelli che dicono

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui che c'è.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Pink Run, c'erano ste migliaia di ragazze sotto la pioggia a ballare, stupendo ragazzi, stupendo. Allora, veniamo a noi, educazione. Il Giappone è il paese più educato del mondo, secondo l'ultima ricerca uscita. Gente molto meno educata è quella che prende le tratte di una nota compagnia aerea low cost, che ha dovuto far richiesta, ragazzi, agli aeroporti di non vendere alcolici e birre nei momenti del giorno, insomma, non consoni. Hanno chiesto, questi di questa azienda molto importante, molto conosciuta anche in Italia, siccome si sono trovati diverse volte incastrati nella faccenda di dover gestire gente troppo ubriaca a bordo e quindi ingestibile, molesta, insomma, situazioni per cui hanno dovuto perfino in alcuni casi dirottare gli aerei in alcuni scali per far scendere queste persone, avevano già denunciato dei problemi legati al consumo addirittura di droga da parte di alcuni passeggeri, soprattutto sulle tratte verso alcune destinazioni più, diciamo, attive da questo punto di vista. Anche coi drink si sono trovati parecchio in difficoltà, quindi hanno chiesto agli aeroporti di non vendere alcolici e birre tipo la mattina presto, insomma, in certi orari, e poi hanno dichiarato che chiederanno risarcimenti a chi creerà problemi in aereo e farà fare all'aereo ritardi o deviazioni di rotte per un comportamento, insomma, non morigerato. Attualmente questa compagnia è addirittura in causa con un passeggero accusato di aver fatto deviare un volo per le Canarie, e hanno chiesto al passeggero 15.000 euro come risarcimento. Quindi occhio, mi raccomando, a non prendere gli aerei da ubriachi e non far tutto quel casino, soprattutto.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: E nel bicchiere cadono 5 gocce. Questa notte voglio stare da solo.

0: ragione perché vi fanno causa, hanno deciso così, non ne possono più di gente che sale da ingestibile, per cui hanno proprio dichiarato questo: basta vendere alcol la mattina presto negli aeroporti, soprattutto se qualcuno crea casini a bordo gli facciamo causa e morta lì. Torniamo tra poco con Vero o Falso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su Costa.it. Costa.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
9: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia.

0: è in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso
4: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
6: Come stai, bambina?

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Come di consueto ritorniamo nella seconda mezz'ora con la pillola degli anni. Siamo andati a pescare in questo caso la rappresentante di lista con Ciao Ciao, Tiziano Ferro con Destinazione Mare e Bugo e Morgan con Sincero.
0: Bella e Monella.
1: Ma vediamo noi ragazzi il momento del vero o falso. Anche oggi andiamo a giocare con tre affermazioni che potrebbero essere, vi ricordo, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare voi la sequenza corretta. Come sempre il primo o la prima di voi che indovina la sequenza giusta vince una maglietta firmata Radio Bella e Monella. Attenzione, attenzione, vado con le tre news. Il primo protagonista di oggi è il pittore Salvador Dalì, che amava così tanto il denaro e la ricchezza che il fondatore del surrealismo André Breton lo chiamava Avida Dollars, anagrammando il suo nome. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo dello stilista Valentino, che a quanto pare creò l'iconico rosso Valentino mescolando per caso del pigmento scarlatto con dello zafferano nel suo laboratorio di Parigi. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre, Davide van der Sproos, il famoso cantautore, ha scelto questo pseudonimo olandese ispirandosi appunto alle origini della sua mamma. Sarà vero, sarà falso?
0: Salvati questo numero

0: ballerina oggi, raga, era difficile, ve l'ho fatta complicata e insomma ogni tanto bisogna anche partire con qualcosa di un po' più difficile. Allora andiamo a vedere le soluzioni di oggi. La 1, Salvador Dalì amava così tanto il denaro e la ricchezza che il fondatore del surrealismo André Breton coniò per lui il beffardo anagramma Avida Dollars, è vero, usando le lettere del suo nome. Il pittore non si offese per nulla, anzi abbracciò il soprannome con orgoglio, continuando a monetizzare ogni sua bizzarria commerciale, dal design del logo dei Leca Leca famosi Chupa Chups alle pubblicità televisive. Ha continuato così. È nato oggi nel 1904 Salvador Dalì. Valentino, nato anche lui oggi ma nel 1932, non fece nascere il suo iconico rosso Valentino mescolando due pigmenti, ma durante un viaggio da ragazzo a Barcellona assistendo a un'opera lirica rimase folgorato dagli abiti rossi delle spettatrici nel palco reale, decise che quello sarebbe stato il suo colore simbolo, quindi lo ha deciso così. È scomparso all'inizio di quest'anno, lo ricordiamo con tanto affetto. La terza, Davide van der Sproos non ha scelto questo nome come omaggio alla mamma di origini olandesi, ma non c'è alcun legame con l'Olanda. Nel dialetto del lago di Como van der Sproos significa vanno di contrabbando e ha scelto questo nome per rendere omaggio alle storie e alla tradizione dei contrabbandieri che un tempo attraversavano il confine fra l'Italia e la Svizzera. Quindi la sequenza è corretta, era vero, falso, falso. Il più veloce è stato Mauri di Campo San Piero, a cui ho mandato il messaggio.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Oggi

0: oggi che è lunedì facciamo anche un altro gioco, siamo pronti a farvi un altro super super regalo. Quindi amiche appassionate di corsa, che proprio vi piace correre, siete organizzate per farlo, è il vostro momento.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
0: giochiamo con la Dolomiti Women's Trail 2026. Questo sabato il 16 di maggio si corre nel cuore delle Dolomiti tra panorami, fiato, natura e adrenalina. Potete scegliere due percorsi, uno da 8 km e uno da 12 per le più allenate, per quello serve il certificato medico agonistico. Un'esperienza unica, tutta al femminile, trasporto, energia, divertimento e paesaggi incredibili. Se volete vincere un pettorale per la Dolomiti Women's Trail 2026, mandate ora un messaggio con scritto "vado io" al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella,
1: tutta da cantare.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: questo pettorale, buona corsa e poi raccontaci com'è andata. Noi torniamo tra poco con Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: giornata da cantare.
1: Ora, le 11:02.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. 9 giorni di celebrazione a Venezia per la promozione in Serie A. Ieri oltre 4.000 persone in piazza San Marco alla festa per la promozione nel massimo campionato. C'è stato in precedenza il corteo acqueo in Canal Grande con oltre 100 imbarcazioni. In casa del Venezia però si pensa già al futuro, come dice il direttore sportivo Filippo Antonelli.
4: Ci abbiamo il progetto Stadio alle Porte, abbiamo un centro sportivo che ci possono invidiare tutti, quindi io credo che Venezia sia molto più pronto.
3: È stato ritrovato e sta bene l'anziano per cui questa notte erano scattate le ricerche del soccorso alpino di Arsiero, nel Vicentino, insieme ai vigili del fuoco. Protagonista un 80enne di Torri di Quartesolo che, dopo aver lasciato l'auto in località Castana, si era incamminato per una passeggiata. L'uomo per la notte si era riparato tra alcune case di un borgo.
5: La provincia di Treviso ha diramato l'analisi condotta dall'ufficio statistica dell'ente basata sui dati ISPRA 2024 che dimostra come il territorio della Marca sia uno dei fiori all'occhiello italiani con il primato assoluto nella regione d'appartenenza. La produzione pro capite è tra le più basse del Veneto e a questo modello virtuoso si affianca un'alta percentuale di raccolta differenziata che si attesta all'89% dei rifiuti complessivamente prodotti dalla comunità.
3: E questo per ora è tutto, a più tardi.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Altra settimana che arriva. Bene. E noi siamo qui, ragazze e ragazze, all'ascolto per allietarvi, farvi compagnia.
2: Eccoci qua, aspetta che metto a posto
1: un po' di cagate anche.
2: La sputacchiera, eccolo qua, bella, a posto. Terza. Buongiorno, buon lunedì, disagiate, disagiate, nuova settimana con Sorelle d'Italia. Siamo sempre nel pezzone e allora, oggi vi portiamo in un bel viaggio, ragazzi, tra due fette di pane morbido, perché non c'è solo il tiramisù a farci battere il cuore, c'è anche il tramezzino rigorosamente veneziano, che ha finalmente la sua celebrazione, non lo sapevo. Perché dal 15 al 17 maggio prossimi c'è il Festival del Tramezzino Veneziano. Il tramezzino però è nato a Torino nel 1926 in un caffè speciale e lo ha inventato il nome, dico, Gabriele D'Annunzio, che un giorno si è svegliato e ha detto basta sandwich, no, tutta sta roba che arriva dall'Inghilterra. Noi italiani vogliamo il tramezzo, lo spuntino tra i pasti, ed è nato il tramezzino.
1: Bravo Gabriele. I tramezzini a Venezia sono speciali, no? Il tramezzino veneziano è quello con i due triangoli di pane bianco in cassetta senza crosta, molto farciti in mezzo, un po' meno alle punte, di solito insomma con ingredienti comuni della gastronomia fredda.
2: Sì.
1: Voi di che partito siete? Perché poi ci sono anche altre varianti.
2: Esatto.
1: Di tramezzino.
2: E quindi siete del team lo mangio con eleganza, morbido e altissimo, oppure del team lo mangio e mi sporco, chi se ne importa, però mi piace il tramezzino piatto e compatto?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: rettangolari, sì, triangolari, esatto, rotondi,
1: esatto,
0: come li vuoi tu.
1: C'è anche il festival del tramezzino che comincerà dal 15 al 17 maggio, coinvolge 30 locali tra baccari, bar e trattorie.
2: A noi ci hanno chiamato, andiamo
1: tra
2: noi.
1: Venezia, Mestre, Marghera potrebbero chiamarci, faranno anche il concorso, quello più buono.
2: Facciamo le madrine, ragazzi.
1: Sì, le madrone, più che
2: le
1: altro.
2: Madrone.
1: Le madrone. Allora, come vi piace il tramezzino? Alto, cicciotto o più compatto e più basso?
2: Quello alto è un po' quello rotondo,
1: sì,
2: no? Quello là che non so come fanno a farlo tutto a spirale, tutto arrotolato.
1: Oppure c'è quello arrotolato,
2: esatto,
1: ci sono vari tipi.
2: Se no c'è quello triangolare, insomma voi di che famiglia siete?
1: E soprattutto farcito di cosa? Sta arrivando di tutto di più. Allora,
2: sì, però io ho fame così, ragazzi.
1: Lo so.
2: Allora, adesso oggi mi
1: ragazzi,
2: mettevo in dieta oggi.
1: Vabbè, non ho capito.
2: Non va bene.
1: Allora
2: così.
1: Io se nascevo Belen,
2: grazie,
1: facevo la disonesta e a sta ora avevo il SUV.
2: Ma tu fai la disonesta lo stesso,
1: dire,
2: ma sei sulla macchina dei poveri.
1: E se la mettiamo su questa faccenda siamo a posto. Elena da Favaro dice: per me il tramezzino deve essere altissimo, altrimenti la maionese non straborda quando lo addenti. A Venezia e Mestre il tramezzino è un'opera d'arte geometrica.
2: Bravi.
1: A Trieste ci scrive Salvatore, che ci piace tutte l'ore, dice: lo vogliamo altissimo, carico, è un pasto completo. Qui il tramezzino al bar è un rito sacro, lo fanno cotto caldo di Trieste, il cotto caldo di Trieste, una grattugiata di cren,
2: sì,
1: fresco, e un tocco di senape.
2: Sì, io due, grazie.
3: Vuoi dire uno spritz alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono di ogni forma,
1: veramente,
0: no?
1: Sì, esatto, di tantissime forme. Stiamo ragionando con voi quella vostra preferita, anche quanti ne siete riusciti a mangiare quella volta.
0: Mamma mia.
1: Beh, io penso una volta, però erano piccoletti, 6-7, ma erano piccoletti, erano quelli, metà,
0: come
1: però,
0: quelli quando facciamo le feste,
1: esatto,
0: qua,
1: però non vale, cioè il tramezzino deve essere quello,
0: dai, quello
1: se
0: grande.
1: Cominci a fare metà brioche, metà tramezzino,
0: che è quello che fai tu tutte le volte,
1: esatto, per evitare i sensi di colpa, ragazzi, non
0: allora
1: vale.
0: Voi sapete qual è, sì, la tecnica per rimanere in forma della signora Paola,
1: sì.
0: Lei dice: ragazzi, io mangerò mezza brioche,
1: mezza,
0: taglia mezza brioche, la mangio, dopo mezz'ora mangio l'altra mezza,
1: esatto, è un modo per così non avere i sensi di colpa.
0: Nella tua testa.
1: Nella mia testa e soprattutto nella mia panza. Da Treviso sentiamo Manica.
2: Il mio preferito
1: è
2: morbido.
1: Sì.
2: Bello cicciotto.
1: Cicciotto.
2: E farcito con gamberetti e radicchio.
1: È un classico.
0: Treviso va con il pane. E voi, ragazzi?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Mina con il remix di Mark Ronson, sì. Di ancora. Allora, che tramezzino è? Qual è il vostro preferito? Di che forma? Di
1: esatto.
0: Che ci sarà il festival del tramezzino a Venezia, Maestre Marghera, dal 15 al 17 di maggio.
1: A Padova c'è Giovanni che ci manda un po' la sua preferenza. Lui piace il tramezzino, quello basso, più compatto, perché voglio sentire la consistenza del pane. Se è troppo alto, dice Giovanni, finisce che ti sbrodoli la camicia. Il mio gusto preferito ha sfilacci di cavallo, rucola e un velo di maionese leggera.
0: Anche quella è una buona
1: anche quella è una buona soluzione. Poi abbiamo anche altri gusti, altre preferenze, ma vi leggeremo tutto quanto dopo Ciccio Bello.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: prodotti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
2: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiama lo 0423 7367.
2: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
4: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
5: Rifiuto.
4: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
5: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti.

0: Mariah Carey, il nostro Ciccio Bello Superstar che ha scelto per noi. Leggo io, leggi tu.
1: No, no, vai pure.
0: Chiami tu. Allora, adesso Versus Clone con Tripeggio Amor, Giovanotti versus Vandu Broge in Safari of My Castle e Ludwig versus Alice DJ Better of Domani. Bello,
2: bravo.
3: Italiano, alla musica italiana tutta da ballare.
1: Archiviata la parte che non interessa a nessuno, ritorniamo.
0: Smetti, la poveretta.
1: Vabbè, la verità, all'argomento che interessa a tutti, c'è il festival del tramezzino, ce lo dobbiamo tenere stretto.
0: Cioè, non è che ci frega dei festival delle robe importanti, a noi ci interessa il festival del tramezzino,
1: inventato in Piemonte, però noi siamo orgoglioni del tramezzino veneziano, che è quello pancioso, panciuto, gonfio,
0: triangolare,
1: esatto, che è quello più apprezzato. Voi di che parte siete, i vostri gusti preferite, e soprattutto abbiamo anche le nostre disagiate che il tramezzino se lo fanno a casa.
4: Ciao, Rodi Bella e Monella.
1: Ciao,
4: sono la Manuela.
1: Ciao Manuela, ciao.
4: Niente, il tramezzino che io preferisco è il classico, il prosciutto e funghi e quelli rotondi.
1: Rotondi?
4: E quando li preparo io, li preparo di tanti gusti che i miei figli ne vanno pazzi, tipo tonno olive, gamberetti e zucchine. Adesso mi viene.
1: È un classico, no? Gamberetti,
4: zucchine,
1: zucchine,
4: brie, spack, melanzane crudo.
1: Fame io, lì, però.
4: Tanti, insomma, in tante maniere. D'estate è molto gettonato a casa mia.
0: Manuela, ascolta,
4: ciao,
0: prossima, ciao, prossima volta che fai la serata tramezzino, dicelo che arriviamo.
1: Un po', portane qua, dai.
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
6: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Con voi si parla del Festival del Tramezzino, sì. Come sono i vostri preferiti, rotondi, sì. Arrotolati.
1: Quelli arrotolati.
0: Quelli a triangolo.
1: Ma quello arrotolato non mi sembra neanche
0: no,
1: un tramezzino.
0: Neanche a me, posso
1: non
0: dire.
1: Mi fa. A me piace quello cicciotto gonfio, sì. Pancioso veneziano.
0: Sì, piatto.
1: Che poi se sono via con un corteggiatore non lo prenderò mai perché? E come fai ad addentarlo quello?
0: Vabbè,
1: cicciotto
0: mica
1: veneziano?
0: Devi prendere quello stracolmo di roba.
1: Ma sono tutti stracolmi di roba. Beh, e se lo prendo io là dentro con, capito, il gloss, il trucco, il parrucco, faccio un merdaio.
0: Ma che fai,
1: capito?
0: Non mangi se sei con l'accompagnatore?
1: Prendo un toast tagliato a metà e senza salsa rosa.
0: Sì,
1: va bene.
0: Vabbè.
1: Allora, abbiamo da leggere questi messaggi. Ale da Basiliano, siamo in Friuli Venezia Giulia, dice: noi apprezziamo quello basso, preferiamo il tramezzino dove senti il sapore del prosciutto di qualità piuttosto che una montagna di maionese che copre tutto. Io prendo sempre quello col prosciutto crudo di San Daniele tagliato fresco.
0: Grazie.
1: Un velo di stracchino, niente salse pesanti. Siamo in Friuli, quindi vanno lì, vanno i tramezzini bassi.
0: Allora, amico friulano, mandaceli pure qua così,
1: esatto,
0: li scopriamo.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 73 66 170.

0: Madonna, che vita che faccio però, ragazzi.
1: Allora chiudiamo, salutiamo Moreno da Treviso, il tramezzino trevisano deve avere... Senti che bella, il tramezzino trevisano, abbiamo degli ascoltatori, cioè veramente. Il tramezzino trevisano deve avere il sorriso, significa che al centro deve essere altissimo, gonfio e poi chiudersi stretto i bordi. Hai capito?
0: Olla,
1: a Treviso il tramezzino deve avere il sorriso, quindi raga, quando andate a mangiarlo, sì, chiedete quello col sorriso.
0: Portateceli pure così.
1: Ve l'ha detto le sorelle d'Italia.
0: Ciao!
2: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Radio Bella e Monella.
10: Radio Bella e Monella.
11: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
12: Le 12.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buona giornata da Federica De Boni. Raffica di arresti per estorsioni aggravate dal metodo mafioso. La maxi operazione all'alba tra Foggia e il Gargano, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. 18 le misure cautelari. Nel mirino degli investigatori decine di episodi estorsivi ai danni di imprenditori locali. Calcio, la terz'ultima del campionato di Serie A si completa questa sera con Napoli-Bologna. La Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia il Milan al quarto posto. Rossoneri KO a San Siro, battuti 3-2 dall'Atalanta. Successi anche per Como e Cremonese. Tennis, Sinner torna in campo agli internazionali di Roma per accedere agli ottavi. Dovrà battere Popirin, sempre oggi le partite di Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
19: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voce di Paola Iezzi con Stessa direzione per noi stesso lunedì. Anche quest'oggi, ragazzi, si ricomincia la settimana con Damiano Menta, la pausa pranzo, Pacciarotte, Scrocchiarella. Sì, sì, c'è anche la Dall'Anna.
1: Dalle 12 alle 15 su Belle e Monella, la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Pacciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buona pausa pranzo, buon lunedì 11 di maggio. Tanta gente che compie gli anni in questo mese, quindi in caso tanti auguri. Se volete scrivere un messaggio 393-7366-170, lo sapete, il numero utile per interagire con noi. Cosa si fa quest'oggi? Beh, un sacco di cose, come sempre, si canta, si gioca, si chiacchiera, tutto fattibile, soprattutto nella prima nostra ora, perché tra poco, tra pochissimo potete cantare per la canzone che fa. Nella mezz'ora seguente si gioca con il gioco della parola misteriosa e poi, lo sapete, si chiacchiera insieme. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, va bene. Intanto Gianna Nannini con Meravigliosa creatura.
3: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco, giochi a tema, eri Medusa, una sirena.

0: Amore mio con Torsida su Radio Bella Monella. Ci sono due compleanni oggi. Io, auguri da fare.
1: Io l'ho detto che oggi è la giornata di compleanni.
2: Ciao Bella Monella.
1: Ciao.
2: E fai auguri a Martina Buonaguro. Grazie.
1: Prego.
2: 28 anni.
1: 28 anni, mia coetanea.
0: Auguri Martina, auguri. Buon compleanno, tanti auguri.
1: C'è anche Angela che oggi compie 19 anni, quindi anche tantissimi auguri anche a lei.
0: Dalla zia Sonia, un bacione, che bello. Beh, festeggiamo assieme, magari volete ascoltare una canzone in particolare, perché al 393-7366-170 c'è La canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella, La canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...
4: Questa sera non ti dico no.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. Messa.

0: 333-6617-0 avete mandato un po' di vocali per la canzone che fa.
1: Ne abbiamo scelta una o uno, lo scoprirete molto molto breve. La canzone è molto bella e come sempre lo ricordo, non fate i musoni se non scegliamo voi. Oggi abbiamo scelto una persona, domani o magari dopo toccherà a voi, quindi
0: esatto.
1: Insomma, non demordere.
0: Non disperate, io direi, non disperate. Sentiamo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, sono Simone, vorrei ascoltare la canzone Sei immensamente Giulia.

0: fai con l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Ecco, finito. E ora?
4: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
8: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
7: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
8: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
12: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni firmata da Matteo Monti. Abbiamo ascoltato Francesco Gabbani con Tra le granite e le granate.
2: Nella pillola c'era anche Edoardo Bennato con Sono solo canzonette. All'inizio Tedua dopo le 4.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Pronti scattanti, perché giochiamo come ogni giorno a quest'ora al gioco della parola misteriosa. Ci sono 5 parole, voi dovete indovinare quella mancante.
2: Allora, in palio c'è la t-shirt di Radio Bella e Monella. È tutto molto semplice, messaggio scritto o vocale al 393 7366 170, con la parola e, se volete, anche una piccola spiegazione.
1: Esattamente, prendete nota, perché le parole di oggi sono tipo, minuto, colpo, solo e aiuto.
2: Le ripetiamo: tipo, minuto, colpo, solo e aiuto. 393 7366 170 per una t-shirt di Radio Bella e Monella. Qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Giovanotti, se lo senti lo sai, era il 2022, se la senti la sai la parola misteriosa, caro Dami.
2: Ci state provando in tanti, le ripetiamo, tipo, minuto, colpo, solo e aiuto, c'è la t-shirt di Bella e Monella in palio.
1: Allora, leggiamo un po' di messaggi. Ciao Olivia da Brescia, la parola di oggi potrebbe essere primo, no, ci provano anche con piatto, no.
2: No, niente da fare, poi.
3: Ciao, sono Andrea da Musano, per me la parola misteriosa è ultimo.
1: Ciao Andrea.
3: Ciao, grazie, siete forti.
2: No. Ciao.
1: Ciao.
2: Buongiorno, la parola di oggi potrebbe essere persona. Saluti da Francesco, educato.
1: No,
2: Francesco.
1: No, grazie, no, grazie, no, Francesco, no. Ma non è persona. Poi sentiamo.
4: La risposta è piccolo.
1: No, non,
2: no,
1: è piccolo,
2: non è piccolo,
1: ragazzi.
4: La risposta è arco.
2: No, non è neanche arco. C'è lei che dice la parola può essere aspetto, però non è sicura, ha detto.
1: No, no, non è aspetto.
2: No, non
1: c'è,
2: è aspetto.
1: Chi ci prova anche con tempo, chi con fisico, poi anche secondo, ci riprovano ancora con primo. No, ragazzi, ripetiamo le parole di oggi.
2: Tipo, minuto, colpo, solo e aiuto. 393 7366 170. Qual è la parola misteriosa di oggi?
0: Dimmi perché.

0: bar. Voglio tornare negli anni 90. Stiamo giocando al gioco della parola misteriosa e stanno arrivando ulteriori risposte.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La cintura.
1: Buongiorno.
2: La cintura.
1: No, per caso è aiuto?
2: No.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao. Ciao.
0: Pronto?
3: Ciao, sono Ornella da Montichiari. Secondo me la parola misteriosa di oggi è uno.
2: No. Ciao Ornella, grazie per aver giocato. Loris ci prova con primo. Persone da Pieve dicono la parola di oggi può essere passato.
0: No. Cioè,
2: ho vinto.
0: No, non hai vinto.
2: No, non hai vinto.
0: Sentiamo.
2: Poi.
4: La parola è silenzio. Marco da Vicenza.
0: Silenzio,
4: ciao Marco.
2: No, niente da fare. C'è chi ci gioca con maestro. No, Monica dice può essere mano la parola di oggi.
0: Non è neanche mano. Ragazzi, le ripetiamo al volo, magari ce la potete fare in tempo. Tipo, minuto, colpo, solo e aiuto. Ora ci ascoltiamo Ernia con Berlino.
5: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: ciao, finita per te, no, la cosa può essere grosso.
1: Stava surfando. Ciao. Allora, le cose sono due: o stava surfando o era in autostrada in presente quando fai tutù.
2: Ma cosa fate tutù mentre mandate i vocali?
1: Ma no, ma era la macchina, era la macchina, le pieghe, sì, della strada.
2: Comunque no, non era neanche questa la parola, la parola misteriosa.
3: Colto?
1: No.
2: Colto?
1: Non
2: no
1: è colpo. Va bene, ragazzi, mi spiace anche oggi.
2: E neanche grazia?
1: Niente t-shirt. Grazia cosa ha detto? Dov'è?
2: Grazia, neanche, non è neanche
1: la parola grazia. No, non è la parola grazia.
2: Ma come?
1: Sono grazia da qualche parte.
2: No, no, era questa la parola. No, non era neanche questa. Qual era la parola misteriosa di oggi?
1: Io non sto capendo più niente, Eleonora.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
2: Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
2: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: molto bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 13 in punto.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buon pomeriggio e ben trovati con il nostro consueto aggiornamento delle notizie. In tarda serata c'è stata una rapina in un'abitazione a Selvana di Treviso. È stata tenuta in ostaggio la coppia di proprietari che era all'interno. I banditi hanno fatto razzia di gioielli e di orologi. Ad agire sarebbero stati tre uomini, probabilmente dell'est europeo. Ancora da quantificare il bottino.
3: Proseguono a Venezia le aperture straordinarie per il rilascio della carta d'identità elettronica riservata ai residenti. Per tutto il mese ci si può rivolgere con sportello dedicato ad accesso libero senza appuntamento fine esaurimento posti presso la sede anagrafica di Venezia tutti lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, la sede anagrafica di Lido tutti i giovedì e le sedi anagrafiche di Zelarino, Marghera e Favaro ogni martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.
2: Si sono concluse a Venezia le procedure di collaudo statico del nuovo viadotto di scavalco del raccordo autostradale di Venezia, che consentirà l'accesso ai nuovi impianti sportivi del Bosco dello Sport, stadio e palazzetto. Collaudato il viadotto in acciaio Corten della lunghezza di oltre 150 metri e l'installazione delle strutture metalliche zincate di supporto della nuova segnaletica stradale e dei pannelli a messaggio variabile.
3: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnoli. Regione che vai, fiorentini che trovi.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Santa.
1: Santa LDH7, la nuova che avete appena sentito qui su Radio Bella e Monella.
2: Oggi parliamo un po' di una cosa che è capitata a tutti voi, perché si parla
1: purtroppo.
2: Di essere... Come purtroppo? Ma cosa dici? Ma che dici? La cosa più bella del mondo, essere innamorati, e molto spesso ci fa fare cose ridicole e imbarazzanti.
1: Esatto, la tempesta chimica che ci assale, no, in quel momento, altera il nostro equilibrio. E cosa fa? Riduce un po' le inibizioni e ci fa un po' valicare, dicono in questo articolo, i limiti dei nostri comportamenti abituali.
2: Comportamenti da innamorati, no? Il commento che magari tante volte dicono gli amici quando ti vedono fare quella cosa. Ma cosa fa?
1: È innamorato. Ma cosa fai? Ma ragioni o non ragioni? Non si ragiona mai quando sei innamorati.
2: Un po' per prendere anche i vostri racconti e i vostri messaggi. La cosa più strana e folle che avete fatto quando siete stati innamorati.
1: Ora ci ascoltiamo Brunori Sas con Al di là dell'amore.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: siete qui. Ogni volta che non so volare.
1: Ogni volta che ascolto una canzone di Enrico Nigiotti penso: ma che poesia ha scritto?
2: È una poesia d'amore, quasi, mi viene da dire, visto che noi d'amore stiamo parlando, anzi di innamoramento. E abbiamo detto che in fondo, durante appunto questa fase, quella dell'attaccamento, si fanno cose sciocche, folli o addirittura tante volte imbarazzanti. E vi abbiamo chiesto un po' di raccontarci queste cose, se le avete mai fatte.
1: Allora, c'è chi scrive al 393 7366 170: ho fatto 120 chilometri in motorino sotto la pioggia solo per vederla, e lei quella sera era uscita con le sue amiche.
2: Vabbè, ma lui ha fatto una sorpresa ed è arrivato?
1: Penso proprio di sì. Dateci più dettagli quando scrivete i messaggi. Poi
2: c'è chi dice: ho imparato a memoria tutte le canzoni di Ultimo.
1: Qua avresti fatto colpo con Damiano. Cioè, se tu pensi alle canzoni di Ultimo, puoi conquistare Damiano. Funziona.
2: Però pare che non abbia funzionato, perché poi si è sposata con una.
1: No!

0: Bossa nostra qui su Belle Monella, andiamo un po' anche nello scientifico, non nell'indirizzo,
1: non
0: nel liceo,
1: non al liceo, no.
0: Durante la fase di innamoramento e poi in realtà anche durante quella di attaccamento è il cervello che rilascia l'ossitocina,
1: ah, sì,
0: che è l'ormone del legame.
1: Esatto, cosa fa? Crea fiducia e spinge anche alla vicinanza fisica, quindi è spesso anche manifestata con comportamenti affettuosi,
0: gli abbracci,
1: lezzine, bacini, anche in pubblico, no? Si vuol fare anche vedere, però possono anche, dicono, risultare imbarazzanti. Poi ognuno la vive come vuole.
0: Vabbè, immagina di vedere quell'amico che di solito è tutt'altra persona, magari sempre splendido, simpatico, e poi magari quando c'è lei che è tutto innamorato, tutto carino, lì vicino, zitto.
1: È vero. Ma poi tra maschi vi prendete tanto in giro,
0: sì. Va bene. Tra poco si parlerà anche di un altro ormone che c'entra e anche le grandi quantità di dopamina. Però intanto c'è Laura Pausini, come se non fosse mai stato. Non mi sono perso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quindi a sentire proprio un attaccamento fisico, per quello si parla anche di scienza, non è solo il cuore che parla, è tutto il nostro corpo alla fine.
1: Sì, un sacco di cose che noi non immaginiamo neanche, cioè che ci sembra vita, no, nella nostra, cos'è, sensazioni che hai dentro, in realtà c'è un mondo dietro anche dietro all'innamoramento.
0: Sì, ed è questa cosa che mi affascina molto della scienza, no, che noi non sappiamo darci le risposte, però lei è sempre pronta a dirci che cosa succede. Torniamo tra poco a parlare d'amore, noi ci prendiamo una piccola pausa, state qui su Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Di più! Scegli di più! Allora scegli i supermercati Di più! Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri, a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di più!
10: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi, avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
18: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: canzoni bellissime, una più bella dell'altra. Tra l'altro una mi ha ricordato le mie prime lezioni di canto. Marina Ray con L'allucinazione.
1: Nella pillola c'era anche Shiva con Non è easy. All'inizio Tropico, Cesare Cremonini e Fabri Fibra, tutti quanti insieme con Contrabbando.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Io e Dami stiamo parlando di amore e delle pazzie che si possono fare per conquistare un ragazzo, una ragazza, insomma quelle cose che non ci fanno ragionare col cervello, non ci fanno proprio ragionare.
1: Messaggio simpatico che mi ha fatto molto sorridere è quello di lui che racconta un episodio di quando aveva 17 anni aveva litigato con la ragazza, fatto sta che ha voluto farle una sorpresa, quindi si è presentato sotto casa sua, si è arrampicato sulla finestra.
0: Non è vero, veramente
1: giuro. Ed è caduto e si è rotto il polso.
0: No, è possibile. No dai, poverino,
1: non si fanno queste cose.
0: Dovete pensare alle conseguenze. Poi c'è stato qualcun altro che invece si è un po' palesato, innamorato di lei. Le ha detto: sai che io sono un grande amante del trekking?
1: Sì, due volte.
0: E lei gli fa: guarda che io sono allenata. E lui: sì vengo. Cosa hanno fatto il giorno dopo? 8 ore di trekking, ovviamente distrutti, morti tutti e due. A volte si fa per fare colpo.
1: Sì, ci si pavoneggia, dai, è normale. Comunque raccontateci i vostri gesti eroici, anche un pochino imbarazzanti, che avete fatto per amore.
0: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: c'è chi ci racconta l'inizio di una storia d'amore nata sulla macchina sbagliata, potremmo sì. dire quasi.
1: Esattamente, esattamente. Se vogliamo un po' riassumerla, il futuro marito, che sì. in quel momento ovviamente non sapeva che lo sarebbe diventato, è andata a prenderla con una macchina un po' fatiscente,
0: sì, un po' vecchiotta. Ecco.
1: Ha detto: io in quella macchina non ci salgo.
0: E giusto appunto, la macchina è stata cambiata.
1: Esatto, macchinina nuova, e poi si sono sposati.
0: Cosa non si fa per amore?
1: Incredibile, ma boh, mi sembra un po' esagerata però sta cosa.
0: Vabbè, ci sta. Beh, ognuno per un uomo la macchina è tanta roba, soprattutto se poi la devi usare per fare colpo sulle ragazze.
1: Giusto, giusto, hai anche ragione.

0: Questo tutto love ci fa impazzire, vero?
1: A chiudere un po' il discorso, potremmo dire di continuare a fare queste pazzie, perché alla fin fine l'amore è bello e poi sono sensazioni che vengono di petto, no? Un po' dal cuore, quindi sì. Alla fine siete voi stessi ed è la cosa più bella questa.
0: A volte si esagera, perché io penso che guardando un po' anche le cose che ho fatto io... Non ragionavo, io sono una romanticona, sono una veramente che in amore non ragiona. Crescendo sono migliorata. Tu mi hai fatto qualche pazzia?
1: Un grande saggio dice che in amore vince chi perde
0: o chi fugge.
1: O chi fugge anche, chi fugge è un po' più brutto.
0: Ma per me sono tutti detti che poi non tengono la coppia unita. All'inizio magari ci può stare un rapporto del genere, ma poi vince chi resta, chi si confronta, chi costruisce, chi litiga per poi stare meglio, o no?
1: Tutto confermato.
0: Ho detto tutto vero?
1: Tutto vero.
0: Sai che c'è la nuova di Coez?
1: Si intitola Ci vuole una laurea.
2: Radio Bella e Monella.

0: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Radio Bella e Monella.
10: Messo un po'.
9: Radio Bella e Monella.
11: Sto giovane perché dovrai cambiare adesso.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Ora le 14.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
16: Tornano con la 17esima edizione i centri estivi presso la polisportiva Preganziol. Open Day il venerdì 15 maggio ore 18:30, appuntamento spostato alla settimana successiva in caso di maltempo. Diamo il benvenuto al vicepresidente della polisportiva Preganziol, Lorenzo Chin. Buongiorno, benvenuto.
17: Buongiorno a voi.
16: Per i centri estivi 2026 la polisportiva Preganziol ha scelto il titolo di FIPER, cioè Fair Play, Respect e Rules, quindi dei valori importanti che si vogliono trasmettere ai bambini e ai ragazzi.
17: Sì, abbiamo studiato questo acronimo utilizzando l'acronimo PNRR, pensando effettivamente che da lì si parte anche per la ricrescita e per la nuova, diciamo, idea che abbiamo dell'attività sportiva, ma non soltanto dell'attività sportiva in quanto attività che ha un'impronta anche sociale, no? E quindi abbiamo pensato di lavorare proprio sui valori. E quali sono i valori dello sport che tutti conoscono? I valori del rispetto, delle regole, del rispetto reciproco, del gruppo, e l'abbiamo anche trasfigurata non soltanto nell'attività sportiva, ma anche in tutte le attività collaterali che facciamo, che sono veramente il nostro asso, diciamo così, nella manica, perché collaboriamo con persone e con professionisti in tutti i settori.
16: Ringrazio il vicepresidente della polisportiva Preganziol, Lorenzo Chin. Grazie, buona giornata.
17: Grazie,
16: buon sport.
17: Grazie a voi.

0: Natale.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutta da

0: Mauro con Comuni Immortali. Io ne ho parlato ieri anche. È uscito il terzo video, parte 3. Canzoni che ho scritto ma non ho cantato di Federica Batti.
1: Anch'io l'ho visto.
0: Una famosissima di Achille Lauro. Anch'io. Va bene.
1: Infatti le ho commentato con la nostra foto quando mi sono fatta il selfie.
0: La nostra, mia e tua?
1: Io e lei, io Federica Batti.
0: Tu e Federica?
1: Io e Federica, okay. Le ho commentato con la nostra foto perché l'estate scorsa, quando abbiamo fatto La notte tutta da cantare, non se la cagava nessuno. Te lo giuro. Nessuno sapeva chi fosse.
0: Stai dissando Federica Abate in diretta?
1: No, sto dissando le persone che non sanno chi è Federica Abate.
0: C'è Ligabue, tutti vogliono viaggiare in prima.

0: Mahmood con Tutta Gold. Dobbiamo fare un saluto, caro Dami, perché c'è Valentina dell'estetica Be Well di Castelfranco Veneto che ascolta tutti i giorni Radio Bella e Monella.
1: Ciao, ciao, ciao Valentina. Adesso però bisogna cantare, quindi chi vuole può farlo con la canzone che fa.
0: 393-7366-170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
2: Comunque la voce amore stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento.
3: Non sembra Belen.
2: Se non me l'avessero detto, che magari potrebbe essere anche così, non si sa mai. Comunque, se me l'avessero detto, no, non è possibile, non ci credo. Invece è proprio lei.
3: Sì, va bene. Comunque è arrivato il momento invece di sentire la vostra di voce, di una di voi o di uno di voi, perché è arrivato il momento della canzone che fa qui su Bella e Monella.
4: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
5: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Sei

0: bella del mondo dell'ultimo album, ragazzo, di Giù Deluxe, suona da queste parti su Bella e Monella. Tra poco però, visto che abbiamo parlato di aragoste gettate nel mare qualche giorno
1: fa, mamma mia,
0: si torna sempre sui crostacei.
1: Esatto, parleremo del granchio rosso, questo crostaceo originario del Mar Rosso, quindi prende proprio questo nome perché si sta rapidamente insediando lungo la costa ionica siciliana. È un vero problema, Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre:

0: qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso
9: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina di Matteo Monti, tre canzoni, l'ultima quella di Raff, Sei la più bella del mondo.
2: Poi c'era Gue Pequeño con Guersace, un pezzone di Biagio Antonacci che si chiama Resterà di te. Grazie Matteo Monti. Allora,
1: dopo,
2: torniamo in diretta.
1: Dopo il granchio blu,
2: sì.
1: Dopo il granchio colorato, dopo le aragoste dell'Himalaya, arriva anche il granchio rosso nella costa ionica siciliana.
2: Non ho mai sentito le aragoste dell'Himalaya. Comunque, ci sono stati degli avvistamenti sempre di più, quindi sono cresciuti molto, che indicano una possibile stabilizzazione del granchio rosso, che arriva appunto dal Mar Rosso, nella costa ionica siciliana.
1: Ci sono dei rischi quindi per l'ecosistema, per la pesca, e ricercatori e associazioni stanno già chiedendo degli interventi molto tempestivi.
2: Il primo esemplare è stato catturato nel novembre del 2025 e da allora in realtà le segnalazioni sono aumentate. Che succederà
1: a
2: questo granchio
1: rosso? Non si può stare mai tranquilli.
2: Ma veramente, ma lasciateci tranquilli. Anche sto granchio rosso, poverino.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Scusa se

0: correre, dice Marco Mengoni, dal 2013, anche il granchio rosso, dovessero catturarlo. Corre.
1: Allora, quali sono anche delle differenze che lo distinguono dagli altri granchi, magari soprattutto dal granchio blu, no? Visto che tante volte abbiamo parlato di questo granchio.
0: Certo.
1: Intanto le zampe sono a forma di paletta, quindi sono un po' iconiche. Anche i centimetri in realtà, perché il carapace, pensate, misura tra i 3 e i 6 centimetri contro i 23 centimetri del granchio blu. Quindi
0: è più piccolino. Me lo immaginavo un po' più grande.
1: Però
0: in realtà
1: è infame. È infame perché già si sta praticamente colonizzando ed è molto facile che possa, insomma, ormai arrivare effettivamente ovunque.
0: È anche un po' aggressivo, mangia un po' di tutto. Meglio non trovarselo sotto al piede, magari, se siamo al mare. Cosa
1: ecco,
0: dite?
1: Esatto.
0: Deve essere un po' fastidioso, ecco.
2: Radio Bella e Monella.

0: per fare l'amore, eh? Ne abbiamo parlato prima di innamoramenti, adesso di granchietti, di granchi rossi che vengono un po' a creare un problema all'ecosistema del Mediterraneo.
1: Speriamo che gli esperti e i professionisti, insomma, riescano a sistemare la situazione, perché dopo aver mangiato a squintalate di granchi blu, perché poi nei ristoranti era ovunque.
0: Anch'io l'ho mangiato, ma sai che buono che è?
1: Sì, è buono.
0: Molto buono, veramente. Cioè, fatto tipo al vapore, un po' di limone,
1: magari
0: olio.
1: Il granchio rosso, essendo più piccolino, potrebbe essere la nuova moeca, chi lo sa?
0: Ma io vado pazza per le moeche che costano troppo.
1: Tanti
0: soldini. Cioè, già ne mangi 2-3 e boh, ti lasci giù 50 euro, però troppo buone le moeche. Radio Bella e Monella.

0: voce di Francesca Michelin. Una donna non può a chiudere le tre ore della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella.
1: Amizi, noi Amizi. Ci sentiamo come sempre domani dalle 12 alle 15. Damiana Mente, la Dall'Anni insieme. Ciao! Bella e monella, tutta da cantare.
2: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
4: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
3: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
4: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
6: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Radio Bella e Monella.
8: Tanto come va, la voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
2: Radio Bella e Monella.

0: qualcosa da cantare.
1: Ora, le 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: La nobile arte del pane oggi a Voci del Territorio con Maurizio Stocchi, ideatore ed amministratore di Pane Vero. Buongiorno.
4: Buongiorno, vi racconto un po' la storia di Pane Vero. Siamo nati nel 2017, Reganziol, in provincia di Treviso. Contiamo altre due sedi, una a Mestre, in via Garibaldi, e Spinea, in via Roma. Siamo nati con la volontà di creare tanto valore per i nostri clienti, offrendo prodotti da forno di vera qualità. Noi siamo sostenitori del buono, del sano, del genuino, e per questo ci vogliamo chiamare Pane Vero. I nostri pasti sono ricchi di pasta madre, soggetto che regala grandi benefici per la salute, arricchisce la flora batterica del nostro intestino e facilita la digestione. La nostra pizza, ricca di gusto, lievitata oltre 24 ore, per esempio non gonfia e non fa sete, e così la notte si può finalmente dormire. I nostri prodotti sono fatti tutti a mano, le crostate sono tirate con un mattarello di legno, una per una. Noi non usiamo celle di lievitazione forzata, ma solo l'ambiente naturale.
3: Ringraziamo Maurizio Stocchi, ideatore ed amministratore di Pane Vero.
4: Grazie a tutti e arrivederci.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800-651-651.
5: Giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella per Italian People.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
13: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
12: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
14: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Quando

ci siamo anche in questo pomeriggio, 15:08, siete su Bella Monella, ciao, io sono Alvise, fino alle 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 fino alle 18 con Andrea Ferrara. Dobbiamo riequilibrarci con questo meteo in primis, ma anche con questo pomeriggio, quindi un bel respiro profondo perché torniamo nel 1995 con gli 883, quindi sicuramente dei grandissimi ciceroni. Preparatevi, fate un bel respiro profondo, ricordate quell'anno e mamma mia, quanti ricordi!

0: Dolce Nera con My Love su Radio Bella Monella. Come ogni lunedì siamo qui a rivedere quali sono le canzoni più ascoltate durante questo fine settimana. Lo sapete, il sabato e la domenica ci siamo io e Monica Morgan che vi raccontiamo le più passate su Bella Monella, ovvero le belle monelle. Ma il lunedì bisogna fare un resoconto anche delle più passate proprio in questo fine settimana. Andiamo a prendere sia l'ascolto radiofonico che anche quelli streaming. Ecco che troviamo alla quinta posizione i Rolling Stones, o meglio Rolling Stones dei The Colors, ok? Perché stiamo parlando di canzoni italiane. Detto questo, andiamo in quarta posizione Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Alla terza posizione troviamo Anna con Obsessed, mentre alla seconda posizione Geolier e Shiva con Bad Bad Bad. In conclusione, fissa in eterno, al momento mi viene da dire, Ossessione Samurai J. Quindi insomma, bravo Samurai J, che nonostante sia una canzone che ha più di qualche mese, perché l'abbiamo conosciuta sul palco dell'Ariston, ragazzi, ce la stiamo portando avanti. Piccola chiusura per quanto riguarda l'infotraffico, visto che piove, attenzione, dica.
1: Ho appena trovato due incidenti,
0: sì,
1: ossia due tamponamenti,
0: e non
1: ovviamente
0: va bene.
1: C'è questa pioggia di merda,
0: bene,
1: e quindi ovviamente l'auto scivola, poi c'è qualche idiota che non lo sa e quindi sta attaccato alla macchina davanti,
0: ma bisogna saperle queste cose.
1: Quindi per fare un tragitto che di solito ci impiego 10 minuti, ci ho impiegato più di 40 minuti.
0: Ecco, capito? Quindi piove, fate attenzione.

0: Safe, buona domenica su Radio Belle Monella. Prima abbiamo parlato delle 5 canzoni più ascoltate durante questo fine settimana. Adesso invece andiamo a capire quali sono state le 3, sempre italiane, più utilizzate all'interno dei social network. È un mondo che pian pianino pare si stia allontanando da tutti, però è ancora tanto tanto presente e quindi bisogna tenerne da conto. Detto questo, terza posizione per Eddie Brock con Non è mica te, canzone che l'ha fatto spopolare proprio sui social. È uscito venerdì il suo nuovo singolo che si intitola Bel Venerdì, arrivava dal singolo Avvoltoi presentato sul palco dell'Ariston. Rimaniamo proprio sul palco dell'Ariston perché Safe, appena ascoltato, lo troviamo in seconda posizione, ma con Tu mi piaci tanto, una di quelle canzoni che continua a piacere veramente veramente tanto. Primo in classifica questa settimana, vuole mangiare tutto, Samurai J con Ossessione, che rimane fisso granitico anche in questa occasione primo per quanto riguarda le 3 canzoni italiane più utilizzate nei social in questo fine settimana.
1: Radio Bella e Monella.

0: Lamborghini con Voilà su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Italiamo e quindi Antonello Cerri e poi giochiamo insieme a voi, a tra poco.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Benvenuti a Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Guardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
2: Rifiuto.
1: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
2: Rifiuto.
1: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
2: Rifiuto.
1: Colpo di scena, rifiuta tutto.
2: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O. Il

0: software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
12: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Federico Scavo e Patti Pravo con La Bambola, Soul King e Boroboro con Suavemente, in conclusione di Avener con Waldeck Quando. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Oh amici, apriamo questi ultimi 20 minuti insieme, poi ovviamente arriverà Andrea Ferrara fino alle ore 18 e preparatevi perché stiamo per giocare con un artista tre canzoni, quindi i titoli devono essere completamente esatti dal primo all'ultimo punto, mettiamolo in questa maniera, dalla prima lettera all'ultima, ma soprattutto dovete fare attenzione perché in palio oggi c'è una maglietta di Bella e Monella e quindi giochiamo.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con un artista tre canzoni. Vi faremo ascoltare tre estratti, voi al 393-7366-170 dovrete indovinare i titoli esatti. Oggi giochiamo con i Pinguini Tattici Nucleari.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: artisano dai.
1: Queste erano le tre canzoni, le vostre risposte al 393-7366-170. Quali erano i titoli corretti?
2: Radio Bella e Monella.

0: Giovanotti con Sabato su Radio Belle Monelle, abbiamo giocato insieme a voi per aggiudicarvi una maglietta e attenzione perché adesso ci andiamo a riascoltare le tre canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari e poi andiamo a capire chi ha risposto nella maniera corretta, chi nella maniera sbagliata, ma soprattutto chi è il nostro vincitore.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due

0: Allora, tante le vostre risposte a 393-7366-170. Ne capiamo un attimino.
1: Sono Margherita, ho 10 anni e i titoli delle canzoni sono Islanda, okay. Ridere e, rubi, e Rubami la notte. Ciao.
0: Erano queste? In tanti avete scritto Islanda, Ridere, Rubami la notte. Ed effettivamente erano proprio questi i tre titoli che stavamo cercando. Facciamo le congratulazioni ad Annalisa da Padova, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Greta, che rumore fa la felicità su Belle Monella, chiude la nostra prima ora insieme, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco e si torna in due fino alle 18, ci sarà anche Andrea Ferrari.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
3: Musica vera.
2: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
8: 16:01. Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Radio Bella e Monella, traffico.
11: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per traffico intenso fra Calenzano e Bivio a 1, variante di Valico in direzione di Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Rallentamenti tra Bivio a 1, diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli per traffico intenso. In A4, code in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia. Code a tratti tra Monza e Sesto in direzione Torino e tra Nodo di Pero e Milano Est verso Brescia. Coda in uscita anche a Bergamo, provenendo dal capoluogo lombardo per traffico intenso. Sulla A7 un chilometro di coda fra Isola del Cantone e Busalla per i lavori in corso. Sulla A8 coda per lavori tra Castronno e Cavaria. C'è coda poi tra il bivio con la D08 diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord in direzione Varese. In A13 3 km di coda fra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud per un veicolo in avaria. Siamo sulla corsia verso Bologna. Coda anche tra Bologna Casalecchio e il raccordo con la A14 in direzione di Firenze. La A22 ci sono 2 km di coda per traffico sostenuto fra Carpi e Bivio con l'Autosole. Infine Roma sulla A24, code fra inizio Complanare e Bivio Grande, raccordo anulare verso quest'ultimo. Code tra il bivio della A24 tangenziale est e inizio Complanare in direzione del Grande Raccordo e coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 tangenziale est. Buon viaggio!

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: I romantici guardano il cielo, caro Tommaso Paradiso, e dicono: piove, no, no, piove, no, ma... piove, piove.
1: È venuto un momento perché qualcuno poteva dire qualcos'altro.
0: Ma apriamo queste due ore meravigliose, incredibili.
2: Il sole ve lo portiamo noi.
1: Ma magari qualcuno ci ascolta dal sole, quindi ce lo vorrebbe.

0: appena detto, c'è qualcuno che sicuramente ci sta ascoltando dal sole, ma voi che camminate nel sole, avete i sandali o gli scarponi da montagna? Perché è caldo.
1: Che canzone straordinaria. Cammino nel sole.
2: Vabbè, lasciamo stare. Questo. Signori, mi hanno informato, oggi è l'11 maggio. Così ho chiesto, sono uscito, signori, che giorno è oggi? Perdonate, mi hanno detto 11 maggio.
0: Ma tu sei l'erede del tenente Colombo, perché non ti sfugge niente? È incredibile.
2: Ma adesso noi in Italia abbiamo nomi che sono ancora quelli, solo 30 anni dopo.
0: Ah, va bene.
2: Poi ti chiami tu, il maresciallo Baston. La nuova serie su Rai 4. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, salutiamo tutti voi. Cominciamo questo nostro 11 di maggio insieme. Dalle 16 fino alle 18, Andrea e Alvise su Radio Bella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, ma soprattutto, fra pochissimo arriva il resocontone.
0: Esatto, prima la musica, Fabri Fibra.

0: Questa è di Chiara Galeazzo, Basta Poco, qui su Radio Pelle Monella. Ve l'ho detto già prima, adesso è il momento del nostro resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto.
0: Nanna.
1: In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo?
2: Che passò?
1: Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
3: resocontone.
0: So, questa è la domanda che ci facciamo, o meglio, la domanda a cui rispondiamo noi. Praticamente vi diamo la possibilità di ascoltare delle news che vi sono forse sfuggite, passate sotto il naso come una litata.
4: Hai sentito? Sì. Questa chiamasi bronchitina.
0: Bronchitina.
4: Da asmatico.
0: Che bella
4: e
0: cosa.
4: E l'asmatico sono io! Sì, legalizzato dallo Stato da...
0: Non era un applauso, era tipo...
4: Esatto.
0: Legalizzato dallo Stato.
4: Carta canta, amici, gioite per me, perché ufficialmente dopo 36 anni di vita mi hanno confermato l'asma.
0: Ma non è questa la notizia!
4: Perché ormai è datata, noi facciamo un salto indietro nel tempo piccolo, cioè ieri era la festa della mamma.
0: Beh.
4: Magari qualcuno se l'è persa, non la mamma, no, ok? No. A tutti quelli che non ce l'hanno più, ovviamente un grandissimo abbraccio, come tutto, però magari qualcuno era un attimo distratto e non ha fatto gli auguri alla sua.
0: E quindi lo vogliamo fare anche noi, quindi in ritardo di un giorno, auguri a tutte le mamme, anche non alle nostre.
4: Esatto.
5: Radio Bella e Monella.

0: Blanco ed Elisa, ricordi su Radio Bella e Monella. Andiamo alla conclusione del nostro resocontone, perché tutte le notizie che vi siete sicuramente persi ve le diciamo noi.
1: E che sarà successo?
0: Bisogna fare attenzione, amici e amiche austriache che ci state ascoltando. Sal Da Vinci è arrivato a Vienna, ovviamente questo nel fine settimana.
1: Vabbè, perché deve fare attenzione, scusa, non è che...
0: per via dell'Eurovision.
1: Ah, ma certo, non per Sal Da Vinci che è arrivato a Vienna.
0: No,
1: povero Sal, non farà nulla alle austriache e le austriache.
0: È una persona per bene, anzi farà selfie, autografi,
1: certo,
0: canterà tutte le canzoni che vorranno, quindi insomma, perché questo sabato, quello che viene sabato 16, ci sarà la finalissima dell'Eurovision Song Contest e quindi,
1: esatto,
0: prepariamoci a tifare Italia in un evento europeo mondiale.
1: Mm. Che possibilità abbiamo, Sal? Chiama Sal.
0: Chi lo sa?
1: Battuta veramente incredibile, ce la segniamo.
0: Non lo so,
1: che non rifaremo mai e poi mai nella vita.
0: No, le rifaremo ancora finché c'è Sal, c'è speranza. Detto questo, noi continuiamo con la musica. C'è Gianna Nannini.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano.
1: Il duo Fedez e Marco Masini, male necessario a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una pausa, ma non ci siamo, eh?
2: Esatto, e tra poco parliamo di scuola, perché tra un mese finisce, quindi abbiamo una domanda tutta quanta per voi.
1: È già finita?
2: No, manca un mese.
3: Più bella e Monella, tutta da cantare.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali
5: e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
8: Tanto altro da scoprire.
7: Cosa aspetti? Scaricala.
9: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
10: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
11: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
10: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
11: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con

0: Radio Bella e Monella.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide

0: gli anni. Su Bella e Monet, Bella
1: e
0: Monet.
1: E grazie mille per queste canzoni tutte da cantare, DJ Francesco, la canzone del capitano.
2: Gruppo italiano con la Tropicana.
1: E Rino Gaetano con A mano a mano.
2: Ma che trittico incredibile degli anni, signori!
0: Bella e Monella.
1: Amici, 16:42 minuti, siete su Bella e Monella. Andrea e Alvise insieme a voi fino alle ore 18.
3: Abbiamo un mare di cose da fare, lo sapete, però in questo momento vogliamo parlare con voi al 393-7366-170. Vogliamo un po' indagare sulle vostre vite.
1: Eh sì, perché tra un mese sicuramente la scuola è finita, perché dovrebbe finire tra il 6 e il 10.
3: Lo so.
1: Ok?
3: In un mese, ragazzi, la scuola finisce.
2: Amici genitori.
1: Sai che io sarò in ferie in quel periodo?
3: Tornerà, tranquilli, tornerà sì, quel giorno.
1: Dalle ferie tornerò anch'io, tranquillo.
3: No, tornerà all'inizio della scuola, ragazzi.
1: Vabbè, come ogni anno, perdonami.
3: Almeno che mi serviva una base un po' più, non lo so, un po' più tranquilla.
1: Diciamo però. Che comunque hai mezzo
3: rotto. No, dispiace, rotto. Perché sai come quando finiscono le scuole, no? Cioè, questo lato bambino, lato ragazzo è una cosa felicissima, contentissimo, sì. Bello che si sfoghino, che siano tranquilli per 3 mesi. Lato genitore diventa una cosa bella aggressiva.
1: Ti dirò forse una cosa che ti stupirà. In questo momento ce ne battiamo bellamente le palle.
3: No,
1: detto
3: questo.
1: Amici, noi vogliamo fare un salto indietro nel tempo con voi al 393-7366-170 parlando del vostro ultimo mese di scuola, ma non l'ultimissimo. Ogni anno, l'ultimo mese di scuola, come te lo passavi? Con l'angoscia, con la tranquillità di essere già passato all'anno successivo?
3: Già promosso.
1: O magari dovendo recuperare qualche materia.
2: L'ultima interrogazione.
1: Esatto, 393-7366-170, come lo vivevi l'ultimo mese di scuola?
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Eternia con Super Classico su Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 come vivevi l'ultimo mese di scuola, se magari arrivavi tranquillo o eri in ansia per i voti.
1: Uno dei motivi di ansia, lo sappiamo già, erano appunto il recupero voto, perché è così che funzionano. Tu arrivi all'ultimo mese e devi fare tipo 35 interrogazioni di recupero perché c'hai 5 e mezzo o anche 2 e mezzo, come tu pensavi.
0: Io avevo 3 in matematica.
1: Infatti, guarda, stavo puntando a caso, ho detto avrà avuto almeno un 2 o 3.
0: Hai puntato sulla persona giusta.
1: Ci può stare.
0: E abbiamo una lista di quali sono le materie più difficili da recuperare, nell'insufficienza ovviamente, prima della fine dell'anno.
1: Allora partiamo dalla decima posizione, cioè scienze umane, diritto e geografia, tutto insieme.
0: Esatto,
1: tutto
0: insieme, una sorta di cucuzzaro, diciamo.
1: Generalmente tra le più recuperabili, onestamente, perché c'è da studiare, cioè di base. A parte che scienze umane un po' devi comprendere, però tutto il resto devi studiare.
0: Beh, dipende adesso, nel 2026, che cosa intendono per scienze umane.
1: Perché è cambiata la scienza.
0: Mamma mia, è cambiata un sacco di cose, secondo me.
1: Mamma mia.
0: Tante più materie all'epoca nostra.
1: Non andavi a scuola, scusa, nel 1732, cos'è questo cambio?
0: Assolutamente, nel 1400.
1: Ah, eccolo, nono posto per storia, anche qui devi studiare, non è così complicato, dai.
0: È proprio quello il problema, capito?
1: Ottavo posto per italiano. Devo dire che dopo 7 mesi, 8 mesi di scuola l'italiano vacilla un po', sei stanco, dai.
0: Sì.
1: Già parlare un po' con cose strane.
0: Sì, va bene. Continuate a risponderci nel frattempo al 393-7366-170 come lo vivevi l'ultimo mese di scuola.
2: Radio Bella e Monella.

0: direttamente dal 2018 alle vibrazioni, così sbagliato qui su Radio Bella e Monella, a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Come vivevi l'ultimo mese di scuola, quello che ti portava all'estate? 393-7366-170, piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
8: Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
7: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423-7367.
8: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
0: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico.
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non vantarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
2: 17:01.
3: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio in redazione, Mauro Baldan. Il cosiddetto decreto bollette e il taglio accise sui carburanti appaiono misure insufficienti e l'Unione Europea sembra temporeggiare sulla questione dei rincari delle energie. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese CGA.
5: Le zone più colpite è la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Dietro questi numeri c'è il peso economico di queste aree, insomma le più industrializzate del paese. Le misure appunto varate dal governo per contenere l'emergenza e quindi di decreto bollette e la riduzione delle accise sono insufficienti, si richiede un intervento più incisivo a livello europeo. Sospensione temporanea del patto di stabilità, ma anche il taglio dell'IVA sulle bollette che avevamo già sperimentato nel 2022. Fissare tetti a quelli che sono i prezzi, soprattutto del gas, e anche agire su quello che potrebbe essere un contributo da parte delle grandi compagnie energetiche e quindi sugli extra profitti generati in questi tempi.
4: Questa settimana sarà caratterizzata da meteo instabile, nuove piogge e temporali su molte zone della penisola, come in Veneto, attese anche grandinate. È tutto.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: costruito sull'ipotenusa.
1: Il quadrotto?
0: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Programma in collaborazione con...
4: Essere One di famiglia
5: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
4: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
6: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.

0: J-Ax Italia Starter Pack su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due.
1: Ciao.
0: Stiamo parlando dell'ultimo mese di scuola. Da oggi parte ufficialmente l'ultimo mese che poi porterà i ragazzi all'estate, alle vacanze, a tutto quello che volete voi. Cose belle, cose un po' più, come si può dire, no,
1: perché friccicarielle.
0: Sì, non è brutto avere i bambini a casa,
1: no,
0: però
1: no,
0: magari hai un po' più di difficoltà nel fare alcune cose.
2: È una cosa bellissima, però purtroppo non è che chi è genitore ha 3 mesi di vacanza durante l'estate.
0: Allora,
2: no, non è così.
0: È un po' un peccato.
2: Diventa un po' più complicato su alcuni punti. Comunque stiamo chiedendovi questo: come la vivevate l'ultima parte, l'ultimo mese di scuola? Tranquilli, con ansia, magari per i voti, chi lo sa. Abbiamo fatto anche un'analisi delle materie più difficili da studiare. È partita la polemica, Alvise.
0: Davvero?
2: Perché a quanto pare storia non era così facile per molti. Diciamo, no, io non mi ricordavo le date, non mi ricordavo
0: capito,
2: le cose.
0: Ragazzi, però cioè, i fenici e i sumeri, i babilonesi e quant'altro. Ho capito, però siccome stiamo parlando di tutti gli anni scolastici,
2: il Big Bang, non lo so.
0: Vabbè, anche là in storia lei sicuramente ha studiato
2: Big Bang,
0: il Big Bang.
2: In scienza, certo. In teoria, credo.
0: Beh, ma anche in storia, sai.
2: Non lo so. Non
0: poi, dopo
2: storia.
0: Il Big Bang, cosa c'è? La fondazione di Roma.
2: Non mi pare che sia così lineare.
0: Sì, perché il Big Bang ha creato Romolo e Remo.
2: Ah, è così che sono nati.
0: Esatto.
2: E dopo Roma cosa arrivava, scusa?
0: Dopo Roma è oggi.
2: Oh, così.
0: Oggi, certo. Qui, adesso.
2: Sembrava ieri che uccidevamo Giulio Cesare.
0: No,
2: adesso.
0: Mi dispiace. Quindi amici, 393-7366170, la domanda è: come lo vivevi l'ultimo mese di scuola?
3: Radio Bella e Monella.

0: Brescia, dai, che fai su Belle Monella? Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 come lo vivevi l'ultimo mese di scuola.
1: È arrivato Io sono leggenda, dice: l'ultimo mese per me era pura sopravvivenza. Interrogazioni, recuperi. Insomma, praticamente lui arrivava all'ultimo e doveva recuperare tutto.
0: Beh, è come se l'avessi scritto
1: ma
0: io.
1: L'hai scritto tu questo? Ma com'è? Ah, targato al Vise, forse sei tu. Vise.
0: Allora, io devo essere sincero, non sono un grande esempio da portare, scolasticamente parlando. Ok.
1: Ma guarda, nemmeno io in realtà, però io stavo sempre lì.
0: Io mi sono sempre domandato come mai almeno un anno io non l'abbia dovuto ripetere.
1: Chissà.
0: Sarà stata questa faccia da...
1: Ma non credo. Poi cioè, noi siamo della generazione in cui si è cominciato a non promuovere più con una materia sotto, no? A fine anno, anzi all'anno successivo. E tu riuscivi comunque a passarla.
0: Io riuscivo comunque a passarla. Vabbè. Quindi probabilmente il fatto di essere rappresentante di classe...
1: Eccolo qua.
0: Non puoi bocciare il rappresentante di classe.
1: Guarda qui.
0: No, è un fallimento totale. Eccomi qua. Quindi bambini all'ascolto, siate intelligenti, studiate. Siate rappresentanti di classe, ma studiate.
1: Ecco. Studiate o se no vi create una piccola cupolina come al Vise,
0: ma
1: poi
0: io non avevo
1: più avanti finita a creare una calciopoli, insomma,
0: non,
1: cose così.
0: Non ho mai fatto una cosa del genere, a me non hanno ancora rubato l'anima, perdonami.
1: Vabbè,
0: e non ho neanche un bidone dell'immondizia al posto.
1: No, come mai?
0: Mi dispiace dirtelo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Dottor Fulminacci, maledetto me, qui su Radio Bella e Monella, signori, vi raccontiamo una cosa molto ma molto importante. E sì, parliamo di Auto Torino, che da più di 50 anni è al fianco degli automobilisti italiani. Auto Torino ti aspetta nelle sedi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto per farti scoprire tutta la gamma Mini One.
1: Con stile iconico, sicurezza, tecnologia e modelli perfetti anche per i neopatentati.
0: Vivi un nuovo modo di guidare, giovane, divertente, immediato.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: radio bella e moneta, tutta da cantare.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Giulia Coes, il romanticismo, quelli come me su Bella Monella. Chiudiamo anche questa mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, però noi continuiamo a domandarvelo: come lo vivevi l'ultimo mese di scuola? In ansia o tranquillo?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Detergente bio, intimo, delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda e

0: inizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco, si zucchero la pila là, laggiù.
8: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: Ma grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Lazza con Buio davanti,
1: Mamude Blanco con Brividi
0: e poi in conclusione dei giornalisti con Completamente.
1: Hai capito?
0: Grazie. Bravo. Antonello, adesso preparatevi perché su Belle Monella si gioca
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
1: Signori, giochiamo con il personaggio misterioso. È semplice, ok, ve lo rispiego. Noi vogliamo darvi quattro indizi, eh?
0: E vogliamo regalarvi una maglietta di Belle Monella.
1: Beh,
0: diciamo,
1: vogliamo, parolone, dobbiamo.
0: No, vogliamo.
1: Ah, vabbè, vogliamo regalarvi una maglietta di Belle Monella, dobbiamo dire così, secondo contatto.
0: Sette magliette di Belle Monella.
1: Tutte oggi. No, ne regaliamo solo una, ovviamente, a chi indovina il personaggio misterioso in questione. Primo indizio.
0: Esatto, due saranno indizi difficili, due invece quelli facili. Il primo indizio è: stiamo cercando una persona che nasce nel 1965 a Roma.
1: Ha partecipato a Distretto di Polizia.
0: Quindi il cerchio si restringe. Questa persona, nata nel 65 a Roma, partecipando a Distretto di Polizia, ha presentato anche Affari Tuoi.
1: E attenzione, non solo è nato a Roma nel 65, non solo ha partecipato a Distretto di Polizia e non solo ha presentato Affari Tuoi, ma anche ha partecipato anche a Don Matteo.
0: Ah, sì, e sì, amici, sì. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Venerus e Angelina Mango con Sentire su Belle Monella. Proprio di Sentire si parla perché vi abbiamo chiesto tramite gli indizi al 393-7366-170 di indovinare chi era il personaggio misterioso di oggi.
1: Andiamo a scarrellata, vai.
2: Lorenzo Flaherty.
0: Non è Lorenzo Flaherty. Attenzione, potrebbe essere Flavin Sinna.
3: Ricky Memphis, un saluto a Rihanna.
0: Non è Ricky Memphis.
1: Non è vero, perché Ricky Memphis faceva Ricky Memphis in tutti i film in cui c'è Ricky.
0: Pensate
1: Memphis.
0: Che Andrea Ferrara, se c'è una persona che odia, è proprio Ricky Memphis.
1: No, io non lo odio.
0: No, non è vero.
1: Lo ammiro, lo adoro, però in effetti è vero. Cioè, lui fa Ricky Memphis, è molto bella come cosa.
0: Sentiamo, dica.
4: Il personaggio è Luca Argentero.
0: Non è Luca Argentero.
1: Però grazie per scriverci anche sotto l'acqua. È bellissimo.
0: Sì, io stavo pensando che fosse all'interno di un armadio. Potrebbe essere. Così, per
3: ciao,
0: gioco.
3: È
0: ciao.
3: Flavin Sinna.
1: Brava.
3: Katia da Conegliano.
1: Potrebbe.
0: Sì. Attenzione, sentiamoli tutti a questo punto.
5: Ciao, Raul Bova.
0: Non è Raul Bova.
6: Flavin Sinna.
0: Oh, non è Flavin Sinna.
1: No, quello è appena successo in Serie C, ma Insigne
0: è un'altra persona.
1: Comunque, Raul Bova non c'era in distretto di polizia, o sì?
0: Io, guarda.
1: Ha fatto anche quello?
0: Ne so come la matematica. Ah, proprio perfetto, niente. Perfetto. Facciamo le congratulazioni comunque ad Alessandro da Bassano del Grappa, che è stato il più veloce di tutti e ha scritto Flavio Insigne. Quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
7: Radio Bella e Monella. Tutta.

0: Mare, Biagio Antonacci da 2009 a chiudere questa nostra puntata, perché abbiamo finito, ragazzi, due ore insieme. Adesso io lascio salutare Alvise, perché io vado avanti un'altra ore.
1: Come sei umano,
0: sì,
1: mi lasci salutare,
0: prego,
1: e
0: prego.
1: Mi infili un calzino in bocca e mi mandi fuori a pedate nel culo. Grazie mille a tutti quanti voi, io ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea, se mi permette di salutarvi.
0: Adesso facciamo sul serio, tranquilli.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Programma in collaborazione con
4: Essere One di Famiglia
5: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
4: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the Family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
6: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
7: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
1: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
0: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
1: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
7: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
8: 18 e un minuto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri, il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz, inviando dragamine. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunge così agli ottavi e troverà l'altro azzurro Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
18: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia.
4: Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociera all'inclusive con Costa.
20: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Bella e Monella, tutta

0: Vanessa con Rolling Stones qui dalle 18 alle 19, ultima ora, lo sapete com'è, Andrea Ferrara, abbiamo tante cose da fare, abbiamo le news sottosopra già belle pronte per voi, anche se fuori piove qui a Castelfranco Veneto, noi le abbiamo scaldate, sono belle cariche per accompagnarvi fino all'orario aperitivo, anche se qualcuno sta già cominciando magari con l'aperitivo, quindi fino all'orario cena per loro, ma non importa, insomma io faccio una generalizzazione e vi porto fino all'aperitivo perché io arriverò a questo e poi attenzione, seconda mezz'ora parliamo di sport, sì, è lunedì, andiamo a vedere un po' quello che è accaduto durante questo fine settimana sportivo. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, arriva lui, il Blasco Nazionale, Vasco Rossi dal 94, Senza Parole.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ho guardato di

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: voce di Sara Sexy Magica ad aprire questa nostra, questo nostro momento delle notizie sotto sopra. Abbiamo preso le notizie dal web, ve le regaliamo adesso gratuitamente, noi non mettiamo nulla sopra, non c'è un tip da pagare, una mancia da darci, no, assolutamente. C'è uno studio però dell'università di Innsbruck, siamo vicini quindi, che ha evidenziato una tendenza verso i testi musicali che sono sempre più semplici, sono un po' più ripetitivi, intrisi di emozioni sì, ma spesso negative. Questo è quello che ha studiato e ha analizzato con oltre 353.000 testi di canzoni in lingua inglese dal 70 al 2020, quindi hanno analizzato questi 50 anni e hanno visto che c'è un abbassamento anche lessicale da questo punto di vista, quindi c'è una transizione dalla distribuzione un po' più così, nicchia, a un po' più massiva, questa cosa qui per il passaggio dal fisico al digitale. Ecco, questo è lo studio, poi leggetevi quello che volete, cioè nel senso leggeteci anche quello che volete, nel senso se per voi la musica sta crescendo, bene. Però lo studio dice che stiamo un po' semplificando. E non è un male, però lo stiamo facendo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

stessa direzione Paola Iezzi, stessa direzione che è quella che ha seguito un nostro simpatico personaggio da Tarno, Polonia. Perché? Perché parliamo di lui nella seconda news sotto sopra. Un uomo polacco in Polonia ha superato l'esame teorico della patente, bene, dopo 139 tentativi in 9 anni, un po' tantini, ecco, come avrà fatto, non lo so. Comunque il candidato aveva iniziato a sostenere nel 2017 l'esame, ha speso circa 1800 euro in tasse d'esame, che per l'Italia, fidatevi, è poco, cioè 1800 euro lo fai se passi la patente. Ah, bene, bene, hai speso 1200, complimenti, bravo, ecco la patente. 1800 per 9 anni, veramente poco. Comunque in Polonia la prova teorica del computer, la fai al computer appunto, ed è obbligatoria, ok, prima di poter passare alla parte pratica, come qui in Italia da questo punto di vista. Dopo numerosi fallimenti hanno anche scoperto che lui stava studiando in un programma demo incompleto a livello di quiz, quindi stava studiando senza parte da studiare, per forza non passava, ok? Ora dovrà affrontare l'esame pratico perché finalmente ha superato il teorico, però attenzione, non è tutto oro ciò che luccica. Se non passerà al pratico dovrà rifare l'esame teorico, ragazzi, sta già tremando. Radio Bella e Monella.

0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile, facile, facile.

Un poeta, signori, Cesare Cremonini, ragazze facili, a chiudere questa nostra primissima mezz'ora. Qualcuno dice anche che la stessa cosa successa all'amico polacco di Tarnow è successa in Corea da un'altra signora che l'ha fatto per tipo 53 anni. Mamma mia, ragazzi. Tentateci, la patente la fate. È semplice, basta studiare nel giusto catalogo. Piccola pausa adesso, fra pochissimo torniamo e si parla di sport.

confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ecco, finito. E ora?
3: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
5: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
6: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, Ilos Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
5: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
6: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
9: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things
10: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
14: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
15: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
16: Bella e Monella, tutta da

0: Giancale Levante Deli al mio paese, qui su Radio Bella e Monella. È arrivato quel momento, torniamo un po' tutti al paese perché si parla di sport, signori. Sì, ma non quello, insomma, che tutti potete aver sentito durante questo weekend. Non parleremo di calcio, che salutiamo comunque, no? Si sta concludendo una stagione strabiliante della Serie A, quegli 0-0 imbattibili. Internazionali di tennis, al Foro Italico, Sinner batte Popirin. Si dirà così? Non credo. 6-2, 6-0. Vola agli ottavi, quindi a Roma sta andando tutto molto bene per ora. Mondiali di calcio, vedi che si parla anche di questo. Messico, lo stadio Azteca, siamo a Città del Messico, ancora non al 100% a un mese dal via. Qui bisogna trovare una soluzione. A quanto siamo? Al 30? Al 40%? Al 99? Siamo al 99? Vabbè, troveranno una soluzione, altrimenti potrebbe essere un problema. Che possibilità ha l'Italia di essere ripescata? Nessuno? Bene. Atletica torna allo show del Golden Gala. Jacobs ha detto: ho trovato la via. Speriamo. Stiamo, Marcello, siamo qui ad attendere. Vediamo che tutto andrà bene, se tutto andrà bene. E infine MotoGP, mandiamo un grande abbraccio a Marc Marquez, per fortuna già in piedi dopo l'operazione. Dice: è stato un successo, quindi finalmente dopo il brutto incidente, ma brutto, fatto l'operazione e sta bene. E quindi siamo tutti molto contenti.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Ancora.
1: Sono un italiano.
0: Le canzoni da cantare tutti insieme. Tutta da cantare. Senti, come noi, come la radio. Toto Cutugno, l'italiano, 1983, a chiudere questa nostra ora in solitaria. Adesso vi lascio con Rocky, che arriverà fra poco, e prima Roby Borillo con i belli di gruppo. Ciao da Andrea.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Roby Borillo dello Slocos qui con voi su Radio Bella e Monella per parlarvi di tormentoni del passato. Ogni tanto andiamo a pescare delle cose molto lontane nel tempo, ma tante volte invece ascoltiamo le canzoni anche del nostro passato recente. Lo faremo oggi insieme a Fred De Palma e Anna Mena e la loro Una Volta Ancora, e poi un altro classico di tormentoni italiani, cioè Roma Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri. Devo dire con grande orgoglio nazionale che effettivamente ultimamente moltissimi dei tormentoni, rispetto, che so, agli anni 90, agli anni 80, sono italiani, cioè il 90% delle canzoni che si ascoltano anche in radio effettivamente sono di produzione nazionale, e la cosa ci fa molta soddisfazione. A proposito di soddisfazioni, questa settimana è la settimana dell'Eurovision, mi raccomando, dobbiamo tifare tutti quanti forte Sal Da Vinci, che porterà quasi sicuramente la nostra bella Italia di altissime posizioni nella classifica europea. Ma intanto, Fred De Palma, Anna Mena, Roma Bangkok, Baby K, Giusy Ferreri, buon ascolto, sulle mani arrivano i belli.

0: È stato un bel tormentone effettivamente quell'estate. Roma, Bangkok e anche Fred De Palma con Una Volta Ancora. Io sono Roby Borillo dei Los Locos. Per quanto riguarda i belli, ci risentiamo domani. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Molto bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 19 un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri, il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz, inviando dragamine. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunge così agli ottavi e troverà l'altro azzurro Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM24.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Eccoci qui, siamo tornati ufficialmente in diretta su Radio Bella e Monella. Non c'è Greta, ma c'è Rocky. Cominciamo subito col primo brano, You and Me, di Biagio Antonacci.

You and Me di Biagio Antonacci ad aprire una nuova puntata, anzi la prima puntata della settimana. Questa è Bella Monella assieme a Rocky. Buonasera a tutti, si ricomincia ufficialmente con una nuova settimana. Staremo assieme dalle ore 19 e 8 minuti ormai fino alle ore 21, ma per questa settimana e la prossima in solitaria, perché Greta è scappata, non riesco più a trovarla. Dove sei? Mi serve una mano, non ce la farò mai da solo. E invece sì, è sparita, la stiamo cercando. Ovviamente no, sto scherzando, è ufficialmente in ferie e quindi tornerà operativa il 25 di maggio, probabilmente con tanti operativi in corpo. Chissà cosa starà facendo di bello lei in questo momento qui. Però volevo chiedere anche un pochettino a voi, cioè per partire un po' in relax, in totale scioltezza, al 393-7366-170, se vi va anche di raccontarci un pochettino quello che avete fatto durante questo weekend, come l'avete passato, con chi l'avete passato. Se vi va potete mandarci un messaggio scritto oppure vocale. Dai, adesso il prossimo brano è quello di Stadio con Gran Figlio di Puttana. We'll be right back.

vietati sui nucleari, romantico ma muori, non te che stai ascoltando Radio Bella e Monella, e non io, dai, per fortuna non io, però la canzone che ti fa guardare fuori dalla finestra e dire romantico ma muori, cioè il tempo fa veramente veramente schifo, anche perché prima sono partito carichissimo, ho detto ma chissà che vento sta girando, cosa avete fatto di bello questo weekend, no? Ma anche oggi ovviamente. E c'è Marica che scrive: quale buon vento Rocky, no, lasciamo perdere, un'ora fa qui periferia di Treviso stava a 46 km orari e c'era una nebbia con pioggia e tempestina, ora venticello e pioggia. Buona serata Monica, buona serata anche a te, spero che tu ti possa anche alzare un po' l'umore ascoltando anche Radio Bella Monella, ascoltando me anche fino alle 21. Poi manco averlo detto prima che Greta non c'era, Greta ha abbandonato la radio per un periodo, che ci scrive questo messaggio qui e dice: ha indovinato, sto esattamente facendo aperitivo, tra l'altro sto bevendo un infuso di petali di rosa che mi ha dato la suocera. Hai capito? Io non ho ancora una suocera, quindi continuo a bere i succhi che mi compra mia mamma al supermercato. È uguale? Beh, forse sì.

0: LDAH7 con Santa. Dovrebbero farmi santo perché sto lavorando con un tempo veramente bruttissimo. Però io stavo pensando, magari finché sei a lavoro, finché sei a casa, finché stai facendo le tue cose al chiuso va anche bene. Ma pensate a quelle persone che magari mentre grandinava prima stavano anche guidando. Anche perché ti salgono diverse fobie, perché dici sto guidando, sta grandinando, sta piovendo, hai anche paura, insomma. Quindi al 393-7366-240, anzi 393-7366-170, vorrei lanciare il primo topic del giorno, ovvero quelle cose che vi fanno paura mentre guidate per strada. Per esempio, mi viene in mente magari quelle persone che continuano a guardare il telefono invece della strada, o le auto che ti stanno tante attaccate dietro. Poi quando piove, ragazzi, mi sono successe tanti di quegli episodi, quelli che si attaccano anche se non si vede niente. Io dico, ma siete pazzi? Quindi ripeto, il primo topic della serata è cose che vi fanno paura mentre guidate. 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il brano era quello di 13 Pietro con Uomo che cade. Bah, è caduto veramente quest'uomo. Chi lo sa, lo scopriremo forse dopo la pubblicità? No, no, non lo scopriremo mai. Torneremo però con tante altre notizie. Dai, a dopo!
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
7: Fiorentini.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida

0: ovvio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché Nova del gusto è la
9: prova. Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo chiuso con Neffa, Lontano dal tuo sole, e poi ci siamo ascoltati Giuliano Palma con Pensiero d'amore, e abbiamo incominciato con Coez, La tua canzone. Ma adesso torniamo tra noi.
0: Bella e Monella.
1: Eccoci qua, siamo finalmente tornati, seconda mezz'ora assieme a Rocky qui su Bella e Monella. Vi ricordo di stare connessi fino alle ore 21. Allora, adesso volevo parlarvi di una cosa che mi è successa praticamente sabato pomeriggio, no? Che si è un po' anche ricollegata ai miei pensieri, ai miei ricordi di quando andavo a scuola. Perché? Allora, ho visto passeggiare sti ragazzi sabato pomeriggio, no? In realtà erano tipo le 13, tutti vestiti un po' in modo strano, tutti i pantaloncini corti, o comunque le ragazzine mezze nude. E ho detto, ma cavolo, ma adesso nel 2026 li lascerò andare veramente a scuola così, anche un po' mezzi scoperti, un po' si vestono un po' come vogliono? E poi stavo ripensando un attimo ai miei tempi, che tempo fa era vietato andare a scuola in pantaloncini corti o comunque con la schiena un po' scoperta, con la maglietta che si vede un po' la pancia. E ho detto, madonna come cambiano i tempi, io giravo sempre in braghe lunghe. Poi ho trovato questa notizia qua che parla di una scuola inglese che ha vietato ai ragazzi di indossare i pantaloncini, e loro sapete cosa hanno fatto? Si sono presentati tutti in gonna. Però ne parliamo dopo il brano di Gaia Bossa Nostra e Pacifico Gianna Nannini con Tu che sei parte di me.
0: Radio Bella e Monella.

dal 2008 tu sei che parte, tu sei parte di me, di Gianna Nannini qui su Bella Monella, e stiamo parlando di questa scuola, ok, che ha vietato ai ragazzi di indossare i pantaloncini corti. E loro cosa hanno fatto? Hanno trovato la geniale idea di presentarsi a scuola tutti in gonna. Quindi durante questa ondata di caldo in una scuola dicono: ma cavolo, le donne possono vestirsi che si vedono le gambe, noi cosa facciamo? Ci compriamo i pantaloni più lunghi? No, no, andiamo a scuola in gonne anche noi. La regola è stata percepita comunque come poco equa e inadatta ad alte temperature, quindi un gruppo di ragazzi hanno deciso di andare a scuola indossando la gonna, facendo comunque una protesta, però rispettando formalmente il regolamento, ma mettendo in evidenza appunto le contraddizioni. Cavolo, ci avessi pensato prima io, invece di prendermi tutte quelle parole di quando andavo a scuola. Magari poi ovviamente c'era anche uno stile diverso, dei pantaloncini erano anche leggermente diversi, meno larghi, c'erano gli skinny, quindi comunque si vedevano un po' troppe cose. Quindi la reazione qual è stata? Il gesto, pacifico e simbolico, ha attirato l'attenzione dei social media, diventando un esempio di protesta simbolica. E posso dire, hanno fatto bene, o dobbiamo essere tutti uguali, o più o meno, comunque adesso senza esagerare. Radio Bella e Monella.

E dal 2001 Elisa con Luce, tramonti a nord-est. Beh, insomma, non belli sti tramonti di oggi. Però beh, magari dai, domani staremo leggermente meglio per quanto riguarda il tempo. Però stiamo parlando appunto di questa scuola inglese che ha vietato ai ragazzi di indossare i pantaloncini corti. Loro cosa hanno fatto? Eh no, cavolo, però fa caldo, le donne vengono in gonna. E cosa facciamo noi, visto che siamo furbi? Ce le mettiamo pure noi. Quindi si è trasformata praticamente in un college femminile, tutti in gonna. E c'è lei che ci scrive: ricordo una volta a scuola superiore, il professore di matematica, vedendo tutti in jeans, aveva detto che alla prossima lezione avrebbe dato un 4 alle ragazze che non si sarebbero presentate in gonna e di ragazzi con i pantaloni eleganti. Solo un ragazzo è stato di parola e il prof non ha fatto nulla. Beh, ci credo, o dava 4 a tutti o vabbè, si salvavano. Torniamo dopo la pubblicità.

0: sto chiedendo se anche tu in realtà non sia.
1: È finita la pace di Marrakesh, è finita anche la prima ora, quindi state qui perché torniamo tra pochissimo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
4: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
3: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
4: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani. Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 22.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Bella Monella.
4: Nelle prossime ore tempo instabile sulla Lombardia e sul Triveneto, con fenomeni sparsi localmente di forte intensità sulle zone montuose. Qui non escludiamo qualche chicco di grandine. Qualche locale goccia di pioggia interesserà sempre nelle ore serali l'Emilia Romagna. E nella giornata di martedì il tempo torna a migliorare sin dal mattino sulla Lombardia e sull'Emilia Romagna, dove prevarrà il sole. Ancora isolati fenomeni in mattinata sul Triveneto, ma poi in esaurimento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Attenzione al vento, che sarà sostenuto principalmente sulle zone costiere, ma si farà ben sentire anche in pianura. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Il brano era quello di Night, di Forte, con Forte, ad aprire la seconda ora di Bella Monella assieme a Rocky fino alle 21, ragazzi. Un'ora è già volata quando sei da solo, quando nessuno ti rompe le balle come la signorina Greta. Mamma mia se si sta bene, però si starebbe molto bene anche con un gelato in mano, sì sì sì. In realtà sono andato ieri pomeriggio assieme a dei miei colleghi, sono andato qua vicino a Castelfranco Veneto a prendere un gelato, ho detto ma che figata, si sta veramente avvicinando quel periodo dell'anno in cui ti siedi nella panchina, sospiri, ti rilassi, ti mangi un bel gelato fresco e ti godi, ti rilassi. Però pensate se tutto questo si trasformasse in una scena da film horror, cioè che sto momento di relax, dici voglio rilassarmi, invece bam, uno schifo, diventasse una tragedia. È successo ad una persona che sta al sud, non faccio il nome, non faccio il nome della gelateria, neanche della regione, però praticamente è andato a comprarsi un gelato, no? Aveva ordinato tre gusti diversi, vaniglia, panna, cocco e pistacchio, però all'interno sapete cosa ci ha trovato? Voi direte, bah, pezzi di cioccolato, no, banconote da 50 euro, no, un pezzo di falange, fa schifo, sì, probabilmente molto, non so se ci andrà infatti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con Lasciamene un po'. Sì, Steven, lascia un po' di gelato, soprattutto quando all'interno del gelato trovi delle cose abbastanza disgustose. Perché stavamo parlando di questo ragazzo che stava passeggiando, insomma, in centro a Palermo, ecco, diciamo. Si è fermato in una gelateria, ha richiesto tre gusti, però all'interno di queste palline c'era una piccola sorpresa. Avrà detto: "Oh, ma che figata! Mi hanno messo anche il biscotto, anche se non l'ho neanche chiesto". No, no, no. All'interno ci ho trovato una falange. Tra l'altro, poi l'articolo, la storia è diventata talmente tanto virale che c'era una parte della gente che diceva che secondo loro era semplicemente una leggenda, che voleva ingrandire le cose, che stava anche, era una bugia, ecco, in poche parole. Invece dall'altra parte stavano iniziando delle indagini per approfondire per l'infortunio sul lavoro. Cioè, poi, ma che sfiga, poi pensate, andare in gelateria, volersi rilassare, invece no, ti ritrovi una bella sorpresa. Comunque parliamo di cose belle invece adesso, perché è arrivato il momento del lancio della canzone che fa. Quindi al 393 7366 170 potete richiedere la vostra canzone. Dai!
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: La canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170 Fedez, Demi Schilla con Sexy Shop. Noi ci risentiamo dopo la pubblicità, però ci ascoltiamo un altro pezzo che si intitola Obsessionada ed è di Boro Boro e Fred De Palma.
1: Radio Bella e Monella, tutto

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
8: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se corri,

0: hai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero,
7: la fila va giù. Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie ad Antonello Ceri per averci dato queste delizie delle pillole di Italiamo, che ricordiamo torneranno anche domani sempre su Bella Monella al solito orario. Dai dai che si continua su le mani, che continueremo a ballare fino alle 21, però prima tratteremo di un altro argomento.
1: La musica italiana tutta da ballare.
0: Eccoci qui, siamo tornati, non vi preoccupate perché io non scappo mica, anche perché non ho una casa, non ho niente, quindi mi hanno lasciato pure qui da solo e ci risiamo ultimi 20 minuti assieme. Sì. Adesso volevo trattare assieme a voi un piccolo argomento che secondo me, allora sì, ci riguarda soprattutto ai diciottenni fino ai 34 anni, ma secondo me è una cosa che riguarda un po' tutti, ovvero secondo un'indagine del The Times, quasi un giovane su quattro tra i 18 e i 34 anni evita di rispondere alle chiamate ricevute. Inoltre, attenzione, perché circa il 70% appunto degli intervistati considera le telefonate stressanti. Eh sì, no, non dovete rompere le balle, spesso perché associata a cattive notizie, problemi o comunque situazioni abbastanza urgenti. Questo mostra poi in poche parole come comunque il telefono venga percepito sempre meno come uno strumento comodo e sempre più come una fonte di ansia e di pressione, possiamo dire. Certo, poi dipende anche chi ti chiama, perché se ti chiama il capo per dirti che dovrei fare straordinari, lì mi sa che rispondi. Se ti chiama la vicina invece per romperti le balle, lì mi sa che non rispondi. Però se ti chiama la tua amorosa, è come se rispondi, anzi ci vado subito, corro.
2: Radio Bella e Morte.

0: Un brano del 1996, articolo 31, con Tranqui Funky. Ragazzi, state tranqui, state funky, perché c'è ancora Rocky, non scappate, mi raccomando. Anche perché stavamo discutendo appunto di questi giovincelli che tra i 18 e i 34 anni cosa fanno? Rispondono alle chiamate? No, no, le evitano, non si sa il perché. L'ho scoperto tramite questo studio che ho appena letto appunto sui social. E pensate che questo fenomeno è esploso anche in Giappone. È diventato così comune da avere persino un nome. E sapete come si dice? Monster Dog! Monster, dai, vabbè, dai, sono stato abbastanza bravo. Cioè, significa letteralmente generazione silenziosa. Sto zitto, non parlo più. Faccio parte dai 18 anni, dai 18 ai 34 anni. Sto zitto, no, diciamo che il termine indica i giovani tra i 20 e i 30 anni che evitano sistematicamente le telefonate, preferendo comunque comunicare tramite messaggi scritti oppure vocali. Secondo me io parlo anche troppo, quindi è il caso che metta anche il prossimo disco. Ed è quello dal 2024, Bomba Dash, con tutta un'altra storia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: radio bella e molesta, tutta da cantare.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Zebra, scaccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

Tranne te di Fabri Fibra dal 2010 qui su Belle Monella. Stiamo parlando appunto di questi giovani tra i 20 e i 30 anni che evitano a quanto pare sistematicamente le telefonate, preferendo comunque comunicare tramite messaggi scritti oppure messaggi vocali. Poi c'è chi altro magari che ci scrive e si sente leggermente giovane e dice: allora è vero che sono sempre una giovane dentro, io pure preferisco messaggio tramite audio ovviamente alla telefonata. Sì, poi comunque posso dire dipende, perché allora c'è questo problema qui che quando ti chiamano devi rispondere per forza, dici che cavolo, allora o rispondo o non rispondo, quindi non hai tante alternative. Magari invece quando ti inviano un messaggio vocale, un messaggio scritto te lo lasci lì, te lo fissi, te lo segni da leggere, magari te lo leggi quando vuoi, ecco insomma. Però io posso dire, esperienza personale, preferisco fare le chiamate, anche perché c'è tutto da dire subito, ce lo diciamo e poi ci salutiamo, ed è quello che faremo noi tra poco, anche perché la puntata è quasi terminata.

0: ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: Ma è normale chiudere con questa carica alle 9 di sera? È certo che sì, Gianni Morandi con Monghi d'Oro a chiudere la puntata di oggi di Su Bella e Monella assieme a Rocky. Non vi preoccupate, attenzione, perché sicuramente torno domani, non si sa in che condizioni, in base al meteo, vedremo. Intanto, buona serata e ciao a tutti! Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.

0: caffè.
1: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
2: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
2: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Le 21:01, ciao.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Furateretti. Carrefour. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eureka macchinepulizia.it.

0: nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
1: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
0: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
1: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Bella e Monella, tu.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
5: Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
4: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
5: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
8: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!

0: più bella è Monella. Tutta da cantare.
1: Hai le mie stesse particelle. Dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi buongiorno.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.

0: subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
6: Roby Borillo dei Los Locos qui con voi su Radio Bella e Monella per parlarvi di tormentoni del passato. Ogni tanto andiamo a pescare delle cose molto lontane nel tempo, ma tante volte invece ascoltiamo le canzoni anche del nostro passato recente. Lo faremo oggi insieme a Fred De Palma e Anna Mena e la loro Una Volta Ancora. E poi un altro classico di tormentoni italiani, cioè Roma Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri. Devo dire con grande orgoglio nazionale che effettivamente ultimamente moltissimi dei tormentoni rispetto, che so, agli anni 90, agli anni 80 sono italiani, cioè il 90% delle canzoni che si ascoltano anche in radio effettivamente sono di produzione nazionale e la cosa ci fa molta soddisfazione. A proposito di soddisfazioni, questa settimana è la settimana dell'Eurovision, mi raccomando, dobbiamo tifare tutti quanti forte Salda Vinci, che porterà quasi sicuramente la nostra bella Italia di altissime posizioni nella classifica europea. Ma intanto Fred De Palma, Anna Mena, Roma Bangkok, Baby K, Giusy Ferreri, buon ascolto, sulle mani arrivano i belli.
7: Vorrei

0: È stato un bel tormentone effettivamente quell'estate. Roma, Bangkok e anche Fred De Palma con Una Volta Ancora. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, per quanto riguarda i belli ci risentiamo domani. Ciao ciao.
1: I belli di

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Bevi Coca-Cola.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lunedì.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Monica.
0: Siamo reduci da un bel weekend, buongiorno a te Elisa, di cui una parte anche insieme.
1: Sì.
0: Siamo andati a fare una bella passeggiata, a bere degli aperitivi.
1: Certo.
0: A sentire la gente che cantava, insomma è stato tutto molto bello.
1: Sì, sì, sì, abbiamo fatto e abbiamo trascorso un bel weekend, poi ieri tu eri impegnata per lavoro con una nostra radio.
0: Salutiamo perché c'erano anche gli striscioni di Bella e Monella, insomma eravamo alla Pink Run con tutta la grande famiglia che salutiamo, dei Pink amici che sono sempre stupendi. Ieri tra l'altro tempo terribile,
1: sì,
0: ma non hanno mollato un secondo.
1: Brave,
0: cioè,
1: brave,
0: la festa,
1: brave.
0: Una delle più grandi feste della storia, incredibile.
1: Così mi piace.
0: Donne pazzesche.
1: Parliamo di musica questa mattina, parliamo di questo studio dell'Università di Innsbruck che è basato su oltre 353.000 canzoni in inglese dagli anni 70 al 2020 e che ci dice che i testi musicali delle canzoni si sono semplificati, non soltanto quelle
0: ragazzi,
1: straniere, anche quelle italiane, lo vediamo, e che a volte sono ripetitivi, sono carichi di emozioni che magari non sono positive, sono negative. Sappiamo che il testo di una canzone fa tanto, anche
0: fa
1: perché
0: tanto anche a livello di musicalità, poi te la ricordi, la canti. Adesso non citiamo nessuno per non fare, ecco.
1: No.
0: Però ci sono alcune canzoni il cui testo veramente, specialmente quelle nuove, insomma, di mainstream, non è che sia sto capolavoro di poesia, ecco. Ma noi vogliamo sapere da voi, pensateci un attimo, quale canzone nella vostra testa ha un testo così bello che voi la consigliereste? Cioè, quella canzone ha un bellissimo testo, una sola che vi venga in mente.
1: Magari è stata significativa per voi, per un momento della vostra vita, è un testo in cui vi siete rivisti. Quindi parliamo di testi di canzoni, una canzone che consigliereste a tutti di ascoltare proprio per il testo. Al 393 733

0: Confermo, tiro mancino. Allora, un testo di una canzone che per voi è molto bello, ma o per voi personalmente, o che comunque avete ascoltato e lo ascoltate e vi è emozionato ogni volta, qual è?
1: Questa è la domanda, Monica Morgan ed Elisa con voi in questa mattinata. Partiamo da lei.
2: Ciao, buongiorno a tutti. A me piace tantissimo Samarcanda. È bella, significativa, se l'ascolti bene, che non si scappa al destino, è proprio bella. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao anche a te.
1: Cinzia dice: per me la canzone di Paola Turci, Fatti bella per te, per me è super significativa.
0: Vedi, anche lei ci ha segnalato una bellissima canzone. Ragazzi, chiediamo anche di cantare a voi una canzone. Qual è la canzone che fa che volete sentire stamattina? Quella canzone che vi frulla per la testa, che non avete ancora sentito, che volete magari dedicare a qualcuno per qualche motivo? È adesso il momento di mandarci il vostro messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, cantando la canzone italiana che volete sentire.
3: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici su Bella e Monella, una canzone il cui testo per voi è veramente speciale. Qual è?
1: Manuela dice: una canzone che non mi stanco mai di ascoltare, Due vite di Mengoni. Secondo me ha un testo molto bello. Poi, se parliamo di canzoni degli anni passati, Lucio Battisti è tanta roba.
0: Beh, sì, ma vanno anche capite, quelle di Lucio Battisti non sono una roba che tu l'ascolti e subito al volo comprendi il senso.
1: Sentiamo lei.
2: Ciao, sono Cri. E la canzone, secondo me, è Urlando contro il cielo di Ligabue. Ascoltate il testo. E io ogni volta che l'ascolto canto come una pazza e poi mi ci vedo molto, perché le parole sono proprio per me. Urlando contro il cielo di Ligabue. Ciao ragazzi, buon lunedì da qui.
0: Allora, non è che non l'ho mai ascoltata con attenzione.
1: No, anch'io, perché quel ritmo incalzante, no? È come le canzoni, per esempio, di Caparezza. Dietro ci sottendono altri significati, altre cose. Quindi, una canzone che consigliereste proprio per il testo? Raccontateci.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Bella e Monella, volevo ascoltare la canzone che fa. E tu sul treno che va lassù, riapri una storia che è chiusa ormai con me, poi ti rivesti

0: così bello che è nel vostro cuore?
1: Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
6: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero alla fila, laggiù.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: molto bello superstare la pillola di Italiamo, il nostro Antonello Cerri, che è arrivato con
1: Clementina guardando la luna, Ciccio Marolla e Gianluca Bracchi con Viento e malattia, un bel mashup, e poi Rosa Chemical con Bello Guaglione.
0: Bello Guaglione come il nostro Paolo Zippo. Eccolo il Bello Guaglione.
2: Bello Guaglione.
3: Musica italiana tutta da ballare.
1: Siamo

0: Pino Daniele con Oscar Raffone, mancano pochi minuti alle 10, ma siamo ancora in tempo a sentire alcuni di voi che rispondono alla domanda.
1: La domanda è: qual è quella canzone che consigliereste perché ha un bel testo? Sentiamo.
2: Ciao ragazze di Bella Monella. Allora, io una canzone che adoro, proprio mi scioglie, è Favola dei Modà. Mi ritrovo un po' su una situazione che sto vivendo, di una favola in una relazione, e non so, quando l'ho ascoltata veramente anche adesso mi viene il groppo in gola, vi dico la verità. È bellissimo, mi piace proprio tanto tanto tanto.
0: Vedi che bello quando ti trovi nelle parole di una canzone.
1: Per esempio, altra canzone che ci suggeriscono è Ovunque Sarai di Rama.
0: Beh, che quella è bella, ragazzi. Suggeriteci un titolo di una canzone che secondo voi ha veramente un bellissimo testo.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: indovinate insieme una canzone con un testo da ricordare molto bello, qual è?
1: Imparare dal vento di Tiro Mancino, scrive Elisabetta. Eccoti di Max Pezzali, poi mi viene viene fuori Le mamme o figli di Toto Cutugno, Portami a ballare di Luca Barbarossa, poi i testi più belli, ce ne sono tantissimi, chiaramente La stella più fragile dell'universo di Ultimo, e non siamo riusciti a mettere tutti i messaggi.
0: No ragazzi, scusate, ma eravate sempre tantissimi. Eli deve andare a belli caffè, ciao tesorino.
1: Sì,
0: a domani.
1: A domani. Radio Bella e Monella.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: romantici guardano il cielo, caro Tommaso Paradiso, e dicono: piove, no, no, piove.
1: È venuto un momento perché qualcuno poteva dire qualcos'altro.
0: Ma apriamo queste due ore meravigliose, incredibili. Oh. Il sole ve lo portiamo noi.
1: Ma magari qualcuno ci ascolta dal sole, quindi ce lo potrebbe portare.

0: poi tu hai appena detto c'è qualcuno che sicuramente ci sta ascoltando dal sole, ma sì, voi che camminate nel sole avete i sandali o gli scarponi da montagna perché è caldo lì.
1: Che canzone straordinaria. Cammino nel sole.
2: Lasciamo stare questo. Signori, mi hanno informato, oggi è l'11 maggio. Così ho chiesto, sono uscito, signori, che giorno è oggi? Perdonatemi, hanno detto 11 maggio.
0: Ma tu sei l'erede del tenente Colombo, sì, perché non ti sfugge niente, è incredibile.
2: Lo so. Ma adesso noi in Italia abbiamo nomi che sono ancora quelli, solo 30 anni dopo. Tipo.
0: Ah, va bene.
2: Come ti chiami tu? Il maresciallo Baston, la nuova serie su Rai 4. Lasciamo stare. Comunque salutiamo tutti voi, cominciamo questo nostro 11 di maggio insieme, dalle 16 fino alle 18, Andrea e Alvise su Radio Belle Monella, abbiamo un mare di cose da fare, ma soprattutto fra pochissimo arriva il resocontone.
0: Esatto, prima la

0: Chiara Galeazzo, basta poco, qui su Radio Pelle Monella. Ve l'ho detto già prima, adesso è il momento del nostro resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto.
2: Nanna.
1: In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo?
2: Che passò?
1: Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
3: resocontone.
0: So, questa è la domanda che ci facciamo, o meglio, la domanda a cui rispondiamo noi. Praticamente vi diamo la possibilità di ascoltare delle news che vi sono forse sfuggite, passate sotto il naso come una litata.
4: Hai sentito? Sì. Questa chiamasi bronchitina.
0: Bronchitina.
4: Da asmatico.
0: Che bella
4: e
0: cosa.
4: E l'asmatico sono io! Sì, legalizzato dallo Stato da...
0: Non era un, circa un applauso, mesi. Era tipo...
4: Esatto.
0: Legalizzato dallo Stato.
4: Carta canta, amici, gioite per me, perché ufficialmente dopo 36 anni di vita mi hanno confermato l'asma.
0: Ma non è questa la notizia!
4: Perché ormai è datata, noi facciamo un salto indietro nel tempo piccolo, cioè ieri era la festa della mamma.
0: Beh.
4: Magari qualcuno se l'è persa, non la mamma, oh, ok? No. A tutti quelli che non ce l'hanno più, ovviamente un grandissimo abbraccio, come tutto, però magari qualcuno era un attimo distratto e non ha fatto gli auguri alla sua.
0: E quindi lo vogliamo fare anche noi, quindi in ritardo di un giorno, auguri a tutte le mamme, anche non alle nostre.
4: Esatto.
5: Radio Bella e Monella.

0: Blanco ed Elisa, ricordi su Radio Bella e Monella. Andiamo alla conclusione del nostro resocontone, perché tutte le notizie che vi siete sicuramente persi ve le diciamo noi.
1: E che sarà successo?
0: Bisogna fare attenzione, amici e amiche austriache che ci state ascoltando. Sal Da Vinci è arrivato a Vienna, ovviamente questo nel fine settimana.
1: Vabbè, perché deve fare attenzione, scusa, non è che...
0: Per via dell'Eurovision.
1: Ah, ma certo. Non per Sal Da Vinci che è arrivato a Vienna.
0: No,
1: povero Sal, non farà nulla alle austriache e alle austriache.
0: È una persona per bene, anzi farà selfie, autografi,
1: certo.
0: Canterà tutte le canzoni che vorranno, quindi insomma, perché questo sabato, quello che viene sabato 16, ci sarà la finalissima dell'Eurovision Song Contest, e quindi
1: esatto.
0: Prepariamoci a tifare Italia in un evento europeo mondiale.
1: Che possibilità abbiamo, Sal? Chiama Sal.
0: Chi lo sa?
1: Battuta veramente incredibile, ce la segniamo.
0: Non lo so.
1: Che non rifaremo mai e poi mai nella vita.
0: No. Le rifaremo ancora finché c'è Sal, c'è speranza. Detto questo, noi continuiamo con la musica. C'è Gianna Nannini.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano.
1: Il duo Fedez e Marco Masini, male necessario a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una pausa, ma non ci siamo, eh?
2: Esatto, esatto. E tra poco parliamo di scuola, perché tra un mese finisce, quindi abbiamo una domanda tutta quanta per voi.
1: È già finita?
2: No, manca un mese.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso
9: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevani.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella
1: e
0: monente.
1: E grazie mille per queste canzoni tutte da cantare, DJ Francesco, la canzone del capitano.
2: Gruppo italiano con Tropicana.
1: E Rino Gaetano con...

0: finita, perché dovrebbe finire tra il 6 e il 10.
1: Lo so.
0: Ok?
1: In un mese, ragazzi, la scuola finisce. Amici genitori!
0: Sai che io sarò in ferie in quel periodo?
1: Tornerà. Tornerà, tranquilli, tornerà quel giorno.
0: Dalle ferie tornerò anch'io, tranquillo.
1: No, tornerà l'inizio della scuola, ragazzi.
0: Beh, come ogni anno, perdonami.
1: Almeno forse che mi serviva una base un po' più, non lo so, un po' più tranquilla.
0: Diciamo che comunque hai mezzo rotto.
1: No, mi dispiace, perché sai come quando finiscono le scuole, no? Cioè, questo lato bambino, lato ragazzo, è una cosa felicissima, contentissimo, sì. Bello che si sfoghino, che stiano tranquilli per 3 mesi. Lato genitore diventa una cosa bella aggressiva.
0: Ti dirò forse una cosa che ti stupirà. In questo momento ce ne battiamo veramente le palle.
1: No,
0: detto
1: questo.
0: Amici, noi vogliamo fare un salto indietro nel tempo con voi al 393-7366-170, parlando del vostro ultimo mese di scuola, ma non l'ultimissimo. Ogni anno, l'ultimo mese di scuola, come te lo passavi? Con l'angoscia, con la tranquillità di essere già passato all'anno successivo?
1: Già promosso.
0: O magari dovendo recuperare qualche materia.
2: L'ultima interrogazione.
0: Esatto, 393-7366-170, come lo vivevi l'ultimo mese di scuola?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Avrei voluto conquistare 0, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Eternia con Super Classico su Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 come vivevi l'ultimo mese di scuola, se magari arrivavi tranquillo o eri in ansia per i voti.
1: Uno dei motivi di ansia, lo sappiamo già, erano appunto il recupero voto, perché è così che funziona, no? Tu arrivi all'ultimo mese e devi fare tipo 35 interrogazioni di recupero perché c'hai 5,5 o anche 2,5, come tu pensavi.
0: Io avevo 3 in matematica.
1: Infatti, guarda, stavo puntando a caso, ho detto avrà avuto almeno un 2 o 3.
0: Sulla persona giusta.
1: Ci può stare.
0: E abbiamo una lista di quali sono le materie più difficili da recuperare, nell'insufficienza ovviamente, prima della fine dell'anno.
1: Allora, partiamo dalla decima posizione, cioè scienze umane, diritto e geografia, tutto insieme.
0: Esatto,
1: tutto insieme,
0: una sorta di cucuzzaro, diciamo.
1: Generalmente tra le più recuperabili, onestamente, perché c'è da studiare, cioè di base. A parte che scienze umane un po' devi comprendere, però tutto il resto devi studiare.
0: Beh, dipende adesso, nel 2026, che cosa intendono per scienze umane.
1: Perché è cambiata la scienza.
0: Mamma mia, è cambiata un sacco di cose, secondo me.
1: Mamma mia.
0: Tante più materie all'epoca nostra.
1: Non andavi a scuola, scusa, nel 1732, cos'è questo cambio?
0: Assolutamente, vabbè. Nel 1400.
1: Ah, eccolo, nono posto per storia, anche qui devi studiare, non è così complicato, dai.
0: È proprio quello il problema, capito?
1: Ottavo posto per italiano. Devo dire che dopo 7 mesi, 8 mesi di scuola l'italiano vacilla un po', sei stanco, dai.
0: Sì.
1: Già parlare un po' con cose strane.
0: Sì, va bene. Continuate a risponderci nel frattempo al 393 7366170. Come lo vivevi in

0: direttamente dal 2018 alle vibrazioni, così sbagliato qui su Radio Bella e Monella, a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Come vivevi l'ultimo mese di scuola, quello che ti portava all'estate? 393-7366-170, piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Programma in collaborazione con...
3: Essere One di famiglia
4: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
3: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
5: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.